0: le onde del mio cuore con il maestro Battiato. Vediamo più tardi se riesco, però adesso in tempo reale Anellino gli dico di preparare Nada con Amore Disperato, perché questo è un altro pezzo veramente gettonatissimo stamattina in tantissimi. Avete menzionato questa canzone che ci ricorda un'estate fa degli anni 80. Leggo uno solo di messaggio, quello di Elpidio, che dice: mi ricordo una bellissima canzone dell'estate 80, appunto Amore Disperato. Ma anche un altro messaggio di Francesco che dice: Amore Disperato mi ha fatto conoscere il mio attuale marito, siamo insieme da 35 anni. Mamma mia, è così vecchia questa canzone, ragazzi, sembra ieri. E ancora Amore Disperato di Nada, se la metti veramente mi viene da piangere. Allora fa una cosa, voglio fare soletta, via, ecco, ecco.
1: Ritorna a Disco Ring una delle protagoniste della canzone.
0: Ah, hai messo quando c'era Disco Ring. Ok, ma ancora un altro ricordo. Disco Ring in quegli anni c'era ed era veramente il programma imperdibile, e poi cantava, suppongo, Amore Disperato di Nada. Eccola qui, vediamo. Eccola qui. Ci sta.

0: ancora messaggi. Buongiorno Manganiello, estate 2006, Italia campione del mondo, la voce di Caressa che dice il cielo sopra Berlino è azzurro ed è subito po, come no, la ricordiamo. Ancora qualche vocale, Nellino, lo ascoltiamo stamattina. Nellino sembra un burpo di il, insomma, tentacoli ovunque, quando c'è il Tarricord bisogna lavorare un bel po', ma lui è giovanissimo e lo fa alla grandissima. Vediamo se ascoltiamo ancora qualche vocale, qualche canzone che ci suggerite, no? Pronto?
1: Mangani, sente Sasi da furgone.
0: Vai Sasi.
1: La canzone per antonomasia dell'estate.
0: Sì.
1: E Carmelo Azzapula è un'altra estate, se ne va alle stazioni quanti ciao, chissà se mi penserai, se tu mi scriverai.
0: Bellissima. Grande. Ma lo sai che mi ha preso questa canzone? Magari dopo l'ascolto in privato. Poi buongiorno Manga, il mio ricordo è la collegiala, non ricordi il cantante sudamericano, me la fai ascoltare per favore, grazie Silvio da Torre. Vediamo tra poco Silvio, adesso incombe un pezzo, anche questo probabilmente vi ricorderà un'estate fa, no? Che è in programmazione ed è un pezzo di Ramazzotti, Fuoco nel fuoco, sono sicuro che molti la legheranno a un'estate fa. Fuoco nel...

Marco, estate 2018, io e tre amici siamo partiti per la Puglia senza prenotare nulla, che è la cosa più bella del mondo quando sei giovane, no, caro Marco? Ogni sera cercavamo un posto diverso dove dormire, ogni giorno una spiaggia nuova. È stata la vacanza più improvvisata e bella della mia vita e appena sento Jovanotti l'estate addosso torno lì in un secondo. Giulia, la mia estate del cuore è quella del 2021. Ho conosciuto quello che oggi è mio marito durante una festa in spiaggia. Doveva essere solo un flirt estivo e poi c'è rimasta Arindo. La canzone è i Coldplay, A Sky Full of Stars. Spero di aver pronunciato bene. Un capolavoro. Per me estate significa le vacanze dai nonni in Calabria. Sveglia presto, fichi appena raccolti, mare tutto il giorno e partite a carte fino a notte fonda. Questa è l'estate che fa per me, no? Non c'erano smartphone, ma non mancava niente. Ogni volta che sento i Righeira, l'estate sta finendo, mi viene un nodo alla gola. Mamma mia, quel pezzo mi mette una malinconia, soprattutto se lo ascolti a settembre, no? L'estate sta finendo. Che una depressione, una triste. Meno male che l'estate è appena cominciata. Poi attenzione, attenzione. Gennaro dice: da Marano ti sblocco un ricordo, caro Manganiello. I 3-3 Beach on the Beach. Che te lo dica a fare. Grazie Gennaro. L'avevo praticamente rimossa. Era la sigla di un programma estivo. I 3-3. A me, ma pare una stronzata. Ma era un tormento.

0: Ok, un po' di WhatsApp, li vogliamo ascoltare, giusto qualcuno? E poi abbiamo anche il siparietto con Gianluca Bigliotti, che amate un po' tutti quanti. Pronto?
1: In vacanza. Ma quali vacanze?
0: Perché?
1: Provatevi a rire, batevi in vacanza.
0: E vabbè, ma dai, con i debiti c'è sempre tempo, no? Quindi va bene anche indebitarsi per farsi le vacanze. Facci dove rib, così cambiati 100 anni. Pronto?
2: Non ci dimentichiamo Plastic Bertland. Hula hoop.
0: Ti dico la verità, non ho capito niente. Quindi scusa la mia ignoranza. Ancora qualcuno? Pronto?
3: Pipistrelli, buongiorno. Andò purtroppo, anche se l'estate è in corsa.
0: Sì.
3: Però mi... quando è l'estate, la canzone che mi fa...
0: Sì.
3: Mi piace, però è un po' triste.
0: Vai.
3: L'estate sta finendo.
0: Anche tu, vedi? Se ne va. Tristissima, no, non ce la faccio.
3: Grande, più grande chi non fa...
0: È vero, no, non ce la faccio, io. Mi mette troppa malinconia, non me la faccio sentire. Ancora l'ultimo vocale, dai.
4: Tanto buongiorno, sempre Umberto.
0: Ciao.
4: Mike Oldfield, Falling the Frail.
0: Sì. Facciamo finta di aver capito, sicuramente la conosco, sicuramente, però non ricordo. Poi ancora il Giardino dei Semplici, uamami, Miele, anno 77, ha scavato veramente un cascione pazzesco. Ultimo vocale, veramente ultimissimo, pronto?
5: Buongiorno Antonio, buongiorno Vistelli, vuole sentire la sigla di Giochi Senza Frontiere?
0: Babbo, pure questa no, non te la faccio sentire perché mi fa venire in mente mio nonno che mi costringeva a vedere... Giochi senza frontiere, no, mi piaceva per l'amor di Dio, però ero proprio costretto, cioè mi metteva sulla sedia, mi legava quasi come quando cominciava il Festival di Sanremo, che era proprio un obbligo, cioè del nonno, di vederlo a tutti i costi fino all'ultimo minuto. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco, rush finale del Pipistrello, restate lì, mi raccomando. I just

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: canzoni più belle di questa estate. C'è niente da fare. Gabbani, devo dire, l'artista preferito da Gianluca Vigliotti. Un giorno te lo faccio conoscere, Gabbani, Ancora un po' di messaggi che riguardano il Tarik World Summer Edition edizione 2026. C'è Sara che scrive: il ricordo più bello, un concerto all'aperto sotto un temporale estivo, nessuno è scappato, abbiamo continuato a cantare tutti insieme completamente fradici, una serata assurda con il mio grande amore, dopo 20 anni ancora insieme, hai visto? Non soltanto avventure estive, a volte nascono i grandi amori. L'anno scorso ho visto l'alba per la prima volta, dice Luca, dopo una notte in spiaggia per la prima volta, cioè io vedo l'alba tutte le mattine da 15 anni anche più, e ti assicuro che ormai non ci faccio più caso. Dice: abbiamo parlato di tutto in una notte, riso come matti e fatto il bagno alle 6 del mattino, una notte semplice ma perfetta, la mia canzone ha detto una canzone che non ti posso far sentire perché l'ho conservata per Gianluca Vigliotti, ecco, non spoileriamo, ti devo fare una sorpresa tra poco, una canzone estiva e non solo. Poi un amore nato a Massa Lubrense, ragazzi non mi posso firmare perché del mio grande amore 2001 ci abbiamo due vite sposate e diverse, ma la canzone Dammi tre parole era la nostra, quando la ascoltavo mi commuovevo e ancora oggi infiamma lo stomaco, mamma mia, deve una gastrita quando senti sta canzone. Sentiamo qualche vocale, dai, pronto?
1: Il tempo sta finendo e Manganiello se ne va.
0: È vero. Mamma mia, l'estate sta finendo, pezzo malinconico. No, non ve lo faccio sentire, raga, perché mi metto a pogondri. Pronto?
2: Antonio, sì. La canzone Pino Mango, bella Pino Mango. D'estate.
0: Mamma mia, bella d'estate. Fantastica. Ancora sentiamo se riusciamo a sentire ancora un pezzo, però deve essere originale, non il solito, ok? Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Antonio da Mugnano.
0: Vai Antonio.
3: A me quella, anche se molto vecchia, ma quella che mi piace come canzone Vai. Estiva è sempre Summer Paradise.
0: Summer Paradise. Chi la canta? Summer Paradise. Adesso vediamo un attimo. E poi c'è Tony, Celeste Nostalgia del maestro Cocciante, colonna sonora di Sapore di Mare. Saluti da Antonio da San Giorgio a Cremano. Ma sai che ogni anno io guardo Sapore di Mare 1 e 2, Rimini, tutte quelle canzoni all'interno di quei film fantastiche, no? Ce n'è una in particolare, mi mette tristezza, che è la canzone finale di Sapore di Mare 1, che è Ritornerai di Bruno Lauzi. Ritornerai, dun dun dun, dun dun dun, lo so, ritornerai. Mamma mia, che pezzo appocondria, ma ci sta tutto. Nellino, mi puoi trovare Bruno Lauzi, Ritornerai? Guarda, no, voglio mettere proprio l'appocondria a tutti quelli che sono qui, perché sono sicuro che tanti di voi la conoscono, anche quelli giovanissimi. Sapore di Sale avrete visto un po' tutti quanti, no? La serie, poi sono due, il primo e il secondo. Ma è arrivata mia moglie, ragazzi, un attimo solo, che mette un po' di ordine, un po' d'appocondria, e poi faccio una sorpresa a Gianluca Vigliotti, che è già qui con me. Tra l'altro, Gianluca, hai assaggiato un po' di cornetti che ieri sono arrivati qui?
4: No, sono andati a Ruba, buongiorno.
0: Sono andati a Ruba, ho un leggero sospetto.
4: No, nel senso che l'evento era talmente eccezionale che veramente è scatenato veramente l'inferno.
0: Cioè, si è capito, solo
4: questo. Redazione, sì, sono avventati su questi cornetti.
0: Mamma mia, ragazzi, che manate coriandoli.
4: Sì, veramente
0: ieri.
4: Storica, come abbiamo anche testimoniato, sì. un evento storico. Erano 20 anni che l'Italia aveva vinto il mondiale, 20 anni che non
0: aveva
4: vinto niente.
0: Quindi, merita una stella.
4: I vent'anni di Manganiello, i 20 anni dell'Italia campione del mondo.
0: Io metto la stella anch'io, quindi come vittoria di un mondiale.
5: Del mondo, campione del mondo.
0: Allora, Gianluca, l'abbiamo trovata?
4: Mamma, che tristezza. Okay.
0: Senti qua.
4: Mia.
0: Sapore di Sale, il film finisce così.
4: Mamma, che tristezza, ma sei proprio veramente. Ma, cioè, il compleanno ti ha fatto malissimo.
0: Veramente, ieri sera.
4: Mamma mia.
0: Stop, basta, perché sennò veramente caccio a poco
4: dritto.
0: Ieri sera, Antonio Manganiello ha offerto a mia mamma. Mia
4: che volevi fare? Scusa, se non volevi offrire a tua mamma, che volevi? Cioè, a tua mamma e ai tuoi figli, a tua moglie, se non offri tu al tuo compleanno, cioè, volevi essere pagato anche il compleanno.
0: No, quello no. Poi sono andato in una pizzeria, mi hanno riconosciuto, foto qua, foto là. Mi hanno fatto un vedere se sì, secondo hai me ti faranno uno sconto.
4: Ma che perché? Perché lo sconto? Scusa, hai pagato il giusto?
0: Il giusto, già lui 5 pizze. Allora, facciamoci il conto. 5 pizze.
4: Ma perché sei così fissato?
0: No, no, no,
4: su
0: ma non
4: cosa
0: fissato, ma io voglio pagare, ma è il giusto.
4: Beh, il giusto, guarda.
0: Allora, 5 pizze. 5 pizze. Fritturine, ma. Cosa proprio?
4: Come cosa, ma proprio cosa? Fritturine, hai mangiato, eravate in 5.
0: Una bollicina, ma
4: 30, per 150 hai pagato.
0: 160
4: poi. Allora, 160. È giusto. Non ho capito. Hai lasciato 5 un po' di mancia. Hai lasciato la mancia.
0: 5 euro di mancia.
4: Niente meno.
0: E quando me la lasciato?
4: Si è sprecato.
0: Però poi mia mamma mi ha fatto il regalo. Mia mamma?
4: C'è?
0: Cioè, mia mamma mi dà 50 euro sia al compleanno. Ancora? Sì, sia all'on... no, è una cosa sua personale.
4: Ah, quei 50 euro che tu hai dato a me, ti li hai dati tua mamma.
0: Esatto, okay. Esatto.
4: Hai fatto un giro
0: allora
4: di cazzo.
0: Me lo ha ridato. Io volevo bleffare, ho detto, sì. Mamma, ma quanto hai pagato? Ho detto, ma ho pagato 60 euro.
4: No, cioè, ma la bugia regna sovrana su,
0: no,
4: di te.
0: Detto,
4: cioè, pure tua mamma.
0: No, si riceve 160. Però che mamma non va a ricevere 60 euro.
4: Ah,
0: e paga tutto lei.
4: A buon fine. Okay.
0: Sono stato tentato di dire. Mamma, ho pagato tanto, no? Quindi se no. Riesci, però ci sta boia.
4: Ah, 50, quindi il netto è 110.
0: 110, bravo.
4: meno la colazione di ieri.
0: Stiamo a posto. Vabbè, per te, Gianluca, sì. Una delle canzoni estive,
4: sì.
0: Per eccellenza, fammi è sentire. Questa qui.
4: Vai. Boy, grande. Bravo.
0: Insomma, ci sta.
4: Ada che ritornerai. Ada che qui. Guarda che Gabbani, mamma mia, Gabbani.
0: Guarda che Gabbani.
4: Insentibile.
0: Ma ti ricordi il video? Dimmi che ti ricordi il video. Sabrina Salerno affacciata.
4: Mitica Sabrina, la salutiamo con un grande abbraccio. La nostra Sabrina Salerno.
0: In decoltezza.
4: Sì.
0: Che cantava Boys. E noi eravamo proprio lì.
4: Sì.
0: Con la bava. E Don Gaffa. Mamma mia,
4: che
0: passati
4: grande.
0: Tanti anni, è ancora bellissima.
4: Numero uno,
0: va bene.
4: Grazie per questo regalo, grazie.
0: Hai visto?
4: Manganiello. Allora. Grazie, te ne puoi andare. Adesso posso devo andare? Fare parte dello sport.
0: Mica dimmi 5 euro,
4: ancora?
0: No, devo andare da Gigino e Barbiere. Se...
4: Guarda, ma neanche se le avessi, non te le darei.
0: No, ci ho provato anche oggi. Ah, mi dai tu Nellino? Sì. Ok, perfetto, grazie.
4: Ti manca Ciccino Barbiere.
0: Saluto Nellino.
4: Mamma mia.
0: Saluto tutti voi. Buon weekend, buon divertitevi.
4: Sì, non spendere troppo.
0: No, no, vai. Riuscendo a urare sotto.
4: Devi recuperare, vai.
0: Capito, Why you stand up?
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi riuscendo a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Questo è quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Un clan che, secondo la DDA, continua a gestire affari e si interessa di pubblici appalti e dei rapporti con ambienti amministrativi locali. I fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta. Ancora la cronaca, sono stati condannati dalla Corte di Appello di Napoli 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di avere sottratto da un tir sequestrato una parte di sostanze stupefacenti, consegnandola ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. La decisione giunta nel pomeriggio di ieri prevede la condanna del colonnello Pasquale Sario, del maresciallo Gaetano Desiderio e dell'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata, e rispettivamente sono stati condannati a 9 anni di reclusione, i primi 2 militari e a 14 anni il terzo. Cambiamo argomento. Il ministro dello sport e i giovani Andrea Bodi, a margine dell'incontro Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli, organizzato dal quotidiano La Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli, ha così commentato lo stato dei lavori per il nuovo molo di Bagnoli, la macchina organizzativa che già sta operando per le regate di allenamento cominciate nel Golfo di Napoli.
9: Stiamo rispettando i tempi, tutto procede secondo programma. Diciamo, possiamo vedere l'appuntamento anche di settembre, quello del 24 fino al 27, e il secondo preliminare, con relativa tranquillità, sapendo che questi grandi avvenimenti non presuppongono mai una caduta di adrenalina, di attenzione, però molto bene, siamo molto soddisfatti.
8: La chiusura con lo sport, il calcio ancora fermo, il mercato del Napoli in entrata, il club partenopeo nella persona di Giovanni Manna continua a lavorare per piazzare vari esuberi presenti in rosa. Con ogni probabilità appena ci sarà la partenza di un esterno offensivo, il club di De Laurentiis attuerà l'affondo decisivo per Ezequiel Ceballos. L'esterno del Boca Junior, che ha già un accordo col Napoli, vuole fortemente vestire la maglia azzurra. Potrebbe arrivare dietro esborso economico non superiore a 4-5 milioni di euro. Intanto questa sera Spagna e Belgio in campo per i quarti di finale del Mondiale. De Bruyne e Lukaku con ogni probabilità partiranno dalla panchina. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli è l'ultimo appuntamento settimanale, quello di oggi con il nostro Bar dello Sport. Un grande abbraccio, un grande saluto da parte di Gianluca Vigliotti che saluta un distrutto, annientato Nellino Iorio in cabina di regia dalle due ore vissute con il pipistrello Manganiello, pronto comunque sempre per accogliere anche i vostri interventi, 081 546 6873 per intervenire in diretta. E poi arrivano già messaggi, oggi voglio parlare un po' di mercato, voglio cercare di capire un po' che cosa può accadere. 342 00 00 100, lo ricordo, è anche il numero dedicato per il vostro grande festival Bar dello Sport, intorno alle 9.35 andremo ad ascoltare. Allora, ieri la Francia vince, va avanti, oggi stasera c'è la Spagna contro il Belgio. Attenzione, perché non credo che De Bruyne possa ripartire titolare, perché il Belgio ha battuto gli Stati Uniti con De Bruyne in panchina. Lukaku entrerà come al solito negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora. Può darsi che gioca di nuovo Luke Bacchio a sinistra con Tielemans dietro la punta, De Ketelaer, credo. Poi vedremo. Comunque favorita la Spagna contro il Belgio per una semifinale che potrebbe essere davvero incredibile, quella tra Francia e Spagna. Questo per quanto riguarda il mondiale. Il programma del Napoli. Il programma del Napoli prevede, lo sapete tutti, martedì la conferenza stampa di Allegri, molto attesa, al Teatro San Carlo alle 11.30. Noi la trasmetteremo come al solito, ovviamente in diretta. E poi ci sono queste notizie di mercato. Le notizie di mercato, innanzitutto principale, è quella che ormai si sono finalmente accorti tutti che Ceballos è un giocatore ormai del Napoli. Bisogna cercare di capire se riesce ad arrivare subito oppure bisogna aspettare a gennaio, dove potrebbe arrivare a parametro zero. Mentre sulla fascia destra, andato Calaili ormai all'Inter, credo che in vantaggio possa esserci Dodò. Attenzione a Dodò con la Fiorentina, che ha fatto un gran colpo, devo dirvi la verità. Il centrocampo ha preso Attà, un giocatore molto interessante da parte dell'Udinese. Quindi questa è la situazione per il centrale. Dobbiamo ancora un po' aspettare, anche perché abbiamo saputo ieri, ve lo ricorderete anche durante Radio Gol con il direttore De Maggio, Rafa Marin e Marianucci andranno sicuramente in ritiro, saranno valutati da Allegri, così come tanti altri giocatori, e così come Anghissa andrà in ritiro. Ci andrà anche Gilmour, che sta recuperando, ancora non è ovviamente in piena condizione, ma sta recuperando l'infortunio che purtroppo gli ha negato la grande soddisfazione di poter partecipare al mondiale. Queste sono le notizie, andremo a capire che cosa succede. Saluto un po' di amici. Che ne pensa al posto di Rocchi è venuto Orsato? Non era meglio mettere volti nuovi, Gennaro? Vabbè, ma sai, c'è una sorta di gerarchia interna, quindi voglio dire, Orsato mi sembra che faceva il disegnatore della Lega Pro e quindi poi è scalato. Cosa ne pensa di uno scambio con la Juve, Lobotka, Gatti? Ma siamo impazziti, prendiamo Gatti, gli diamo un Picasso come Lobotka alla Juve, Enzo da quarto. Gatti lo definisce muratore, insomma, dubito ragazzi che si possa procedere a questo scambio. Mi portano una scheda con qualche infortunio che ha ricevuto Ceballos, il nostro amico Francesco. Saluti dal gruppo Rifugio del Ciuccio. Arriva Ceballos, della situazione Anghissa cosa ne pensa Alfredo da Nettuno? Beh, Anghissa è in scadenza di contratto, dobbiamo capire che cosa succede, se riesce a trovare mercato importante, ma potrebbe anche essere poi rigenerato da Allegri, ritrovare una... Ragazzi, ma noi abbiamo purtroppo, tra poco vengo da Domenico che sta già in linea pronto per salutarci, abbiamo questo ricordo di Anghissa, diciamo così, non positivo, perché dopo l'infortunio abbiamo visto veramente la fotocopia, l'ombra di Anghissa che siamo stati abituati a vedere ed applaudire per tutti gli anni che è stato nel Napoli. Questo ci lascia ovviamente, ci lascia questo ricordo triste delle prestazioni di Anghissa nell'ultimo periodo. Ma se Anghissa dovesse ritornare finalmente in uno stato di forma degno del suo nome, ragazzi, come si fa a rinunciare a un giocatore come Anghissa? Come stai, Domenico? Buongiorno.
1: Bene,
0: io sto molto bene, siamo a fine settimana. Scusami Domenico, molti ti chiedevano ieri che poi non sei riuscito a intervenire. Vuoi dare il pronostico oggi su Spagna-Belgio?
1: 2-0 Belgio.
0: Cioè vince il Belgio 2-0 sulla Spagna?
1: Sì.
0: Ah, è un bel risultato, molto coraggioso. Vuoi dire anche chi segna per il Belgio, Lukaku e De Bruyne?
1: Tutte e due,
0: vabbè, sarebbe veramente clamoroso, però lo registriamo, Domenico, come sempre, il tuo pronostico: Belgio batte Spagna 2-0 con le reti di De Bruyne e di Lukaku. Va bene, Domenico.
1: Idiot, posso salutare tutti?
0: Certo,
1: settimana.
0: Fine settimana, hai ragione, devi salutare tutti. Vai, ci aspettiamo, vai.
1: Idiot, a te, a Felice, Ignazio.
0: Sì.
1: Lello, odio a tutti, Forza Napoli.
0: A tutti, Forza Napoli, ci sentiamo lunedì. Fai un buon fine settimana.
1: A lunedì alle 9.
0: Alle 9, ti abbraccio. Grazie, Domenico. Spagna 0, Belgio 2, Lukaku De Bruyne. Ne parleremo per un fine settimana intera se fosse così. 081 546 6873. Ieri la mia giornata è cominciata in un modo e terminata così. Massimiliano da Capodimonte. Ah, che bello, hai lavorato tutto il giorno allo stadio. Che stai combinando allo stadio? Ah, forse per i lavori del terzo anello. Fammi sapere, Massimiliano da Capodimonte, cosa ci fai dentro il Maradona? Buongiorno, buon weekend a tutti da Marco Ballicu, poi da Salvatore Piccolo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico. Buon weekend a tutti voi, Gianluca. Sai qualcosa di Vergara? È vero che non vuole rinnovare la falegnameria di Casoro? Non è così, sono trattative di mercato, confronti, situazioni, insomma, vediamo gli sviluppi, dinamiche, ovviamente, per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. Non dobbiamo essere pessimisti. Mi auguro che Ceballos non sia un Eres 2 con gli infortuni. Luigi Lallarenella. Beh, Luigi, posso dirti una cosa? È vero che Neres, se ne parla molto poco di Neres, speriamo che abbia anche recuperato dagli infortuni. Allora, è vero che Neres ha avuto nei due anni qualche infortunio di troppo, ragazzi, però l'anno scorso, non lo dimentichiamo, quando Neres è stato bene, è stata la svolta, il momento migliore del Napoli tutta la stagione. Supercoppa, le vittorie con l'Inter, le 4 vittorie consecutive senza subire gol, insomma, voglio dire, fosse il cielo se Baios avesse ovviamente la stessa forza di Neres. Buon caffè a tutti, Forza Napoli, un saluto a Domenico dai nostri amici Enzo dalla gelateria di Rapallo. La Francia si avvicina, come dici tu, alla finale, forza alla vittoria. Se così fosse, la Francia vince i mondiali. Sei ospite nostro, Mario, del Gusto Restaurant a Santa Maria Papavetere. Un abbraccio a Domenico. Nellino, dobbiamo tifare Francia allora a questo punto. Così andiamo a mangiare questa. Poi mi porto anche a Nellino, ragazzi, ve lo dico. Buongiorno Gianlucone, Giovanni da Scisciano. Beh, Giovanni, ti ringrazio. Nellino, Giovanni da Scisciano mi ha mandato una foto di Sabrina Salerno, è un grande, grande Giovanni da Scisciano. Sentiamo se la conosce questa Sabrina Salerno. Felice, te la ricordi? Buongiorno.
2: Me la ricordo vagamente quando ero giovane.
0: Come te la ricordi vagamente? Quella è ancora, voglio dire, sta ancora nel pieno.
2: Beata lei che resta ancora giovane.
0: Sta nel pieno delle sue forze, negli spettacoli, nelle situazioni. Scusa, Felice.
2: Ci mancherebbe. Lunga vita. A Sabrina Salerno.
0: Va bene, anche a Felice, anche a Felice, Alba.
2: Anche a Felice. Io a Domenico, sì, me lo adotto come quinto nipote
0: Domenico, va bene,
2: che
0: va bene.
2: Piacere, sempre bene. Un grosso abbraccio Domenico, ti vogliamo sempre più bene,
0: bravo,
2: tutti,
0: bravo Felice.
2: Poi a nonno Ciro,
0: sì, mitico nonno Ciro,
2: mitico.
0: Ieri c'è stata questa reunion tra nonno Felice e nonno Ciro, che è stata veramente spettacolare.
2: Che ho sentito, anzi il direttore ha detto che sì. Nonno Ciro, Felice da Montefalcone.
0: Hai visto, ti ha nominato anche il direttore.
2: L'ho sentito, ero lì, anzi gli faccio gli auguri anche se in anticipo per i 25 anni di Radio Gol.
0: Ecco, Radio Gol, si dice Radio Gol.
2: Poi ha fatto una disamina bellissima.
0: Fai un
2: ti
0: saluto.
2: Bene, Luca.
0: Grazie Felice, anche noi ti vogliamo bene. Buon
2: il
0: fine.
2: Il direttore ha finalmente svelato
0: che cosa?
2: Per l'anno prossimo, insomma.
0: Il palinsesto.
2: Gianluca, sei un artista, io non riuscivo a dirlo.
0: Non ti preoccupare, non fa niente, sto qui per questo.
2: Il 31 saremo sempre con te.
0: Ti aspetto, ti aspetto di notte, ti aspetto dalla sera. Ecco, voglio dire, il 31 siamo in compagnia. Grazie, Felice.
2: Un buongiorno a nonno Guido.
0: Grazie.
2: Come sempre.
0: Buon fine settimana anche a te.
2: A Ignazio. Torchio.
0: Sì.
2: Siamo tranquilli. Il mercato. Abbiamo gente che è capace a fare.
0: Esatto.
2: Ne abbiamo tanti, non è detto che deve forza comprare. Allegri li valuterà e se c'è qualcosa da fare sicuramente lo farà il presidente, o sbaglio?
0: Da tutto a posto, quello che dici tu è tutto giusto.
2: No, Gianluca, quello che dici tu
0: Ciao Felice.
2: Dai un abbraccio forte,
0: sì, a chi?
2: Al direttore.
0: Come no, a De Maggio, come no?
2: Io ho un po' di vino buono, però porca miseria, come faccio?
0: E quello gli piace il vino buono, portacelo il vino buono a De Maggio, non ti preoccupare. Va bene, d'abbraccio, grazie.
2: Sì. Mandami l'indirizzo.
0: Sì, mando l'indirizzo, va bene.
2: Anche il tuo.
0: Sì, a chi schisse, manda tutto a chi se chisse.
2: Chisse.
0: Va bene, d'abbraccio.
2: Lo devo mandare personalmente.
0: Non ti preoccupare, manda qua, non ce la vediamo noi, non ti preoccupare. D'abbraccio, ciao Felice.
2: Sì.
0: Ciao. Zarapoli. Non ce la faccio, io non ce la posso fare. Io veramente non ce la faccio, grazie, non ce la faccio, veramente non ce la faccio. Fra 7 giorni si parte con la nuova stagione, i famosi antipasti di mia moglie, 43 calciatori in rossa, nel resto del giovane Manna in attesa della calce, vedremo. Buongiorno a tutti voi, si parla tanto di sfoltire la rosa, altrimenti non si possono integrare nuovi calciatori. Ora vi chiedo, ma con i saluti di JJ e di Elmas non si sono liberati 2 posti, caro Masaniello 67? Sì, si sono liberati 2 posti, ma ne sono arrivati altri 28 di giocatori, quelli che rientravano dai prestiti, no? I Foloruscio, i Lindstrom, i Cajust. Signori, c'è una notizia, Nellino, alle 9.06 finalmente ci ha mandato un pezzo la nostra Franci da Licola. 9.06, vedo che Franci con i suoi cuoricini azzurri ci ha mandato un pezzo, quindi ragazzi vi raccomando, tutti pronti al Festival Bar dello Sport, ci ha dedicato, finalmente regalato un suo grande pezzo Franci da Licola, lo ascolteremo più tardi. Allora, poi c'è Lello da Frattamaggiore, ciao Domenico, ti voglio sempre più bene, grazie, forza partenopei, tutti i tifosi non si tolgono mai il vizio di criticare già il mercato del Napoli, perché purtroppo i media principali mettono sempre in evidenza il mercato delle altre, delle strisciate, le strisciate. Appena mi è possibile vado a giocare, il risultato che ha dato Domenico, Spagna 0, Belgio 2, Massimo Paz, perché no? Già giocato, un abbraccio, Peppe Daltarisi, è giocato anche lui il 2-0 di Domenico. Dal Tecnopolo di Roma, buongiorno Salvatore, lo chef che ci saluta, vado da Vincenzo, buongiorno Vincenzo. Vincenzo, ci sei? Eccoci, vai Vinci.
3: Salve, senta, io non lo so se è vero il fatto di McTominay che si vocifera ha sparato i suoi manager 10 milioni l'anno?
0: Caro Vincenzo, innanzitutto buongiorno, ben piacere.
3: Buongiorno, io ti ho salutato.
0: Ma tutto a posto, nessun problema. È una domanda bruciapelo quella di Vincenzo.
3: No, l'ho letto.
0: Abbiamo letto che ci sono delle trattative per un rinnovo. Alcuni hanno scritto questa cifra monster, sulla quale ovviamente non mi sento di poter metterci un timbro notarile.
3: Ok.
0: Però, insomma, che il Napoli voglia rinnovare McTominay, ovviamente che McTominay abbia piacere a restare qui, ma è normale che in questa, vedi un po' la situazione di Vergara, che in questa situazione si debbano venire un po' incontro, perché McTominay probabilmente per un adeguamento di contratto, un rinnovo, vorrà alzare.
3: Io penso che lui un adeguamento lo merita, perché comunque in 2 anni ha dimostrato è un perno, è forte.
0: Possiamo dire che è il giocatore più forte del Napoli?
3: No, per me no.
0: E chi è?
3: Per me no.
0: E chi è?
3: Per me no. È un giocatore forte.
0: E chi è Vincenzo?
3: Sicuramente,
0: per te?
3: Però secondo me quando sta in forma al momento è Lobotka, si sta al 100%, Lobotka è un perno imprescindibile.
0: Allora, Lobotka per te è più forte, cioè nel senso più forte no, perché sono due giocatori del Napoli.
3: No, per me diciamo così,
0: più decisivo?
3: Sono i principali, sono diversi, però secondo me se Lobotka sta al 100% è uno che comunque fa la differenza, anche McTominay io stravedo per questo giocatore, però 10 milioni sono esagerati,
0: sì,
3: sono quello che hanno scritto,
0: se è vero
3: 6 milioni si merita, perché se, comunque
0: bravo Vincenzo, se fosse vero
3: io, mi scusi avvocato, io non critico la società, così come non critico nemmeno la scelta di Allegri, sono professionisti, andiamo oltre, sì. Io da tifoso del calcio, da amante del calcio, non perché abbia vestito quella maglia, spero per le cose che ha fatto in campo, noi l'abbiamo visto su Kvaratskhelia, spero che non arrivi Gatti. Sinceramente,
0: non sei il solo.
3: Non si tratta della maglia, di aver indossato quella maglia, ma di fare certe cose, di aver fatto certe cose a palla lontano, altre cose. A me questi giocatori non piacciono. seconda cosa. Terza cosa, mi auguro che il presidente, io lo ringrazio tanto il presidente, sì, ma la deve finire, metta la prima pietra per lo stadio.
0: Metta la prima pietra.
3: Che comune della regione, i soldi non si cacceranno.
0: Metta la prima pietra.
3: Poi una cosa è la salute, avvocato. Vai. Mi auguro, nonostante il suo comportamento, mi auguro che resti un altro anno, perché secondo me Lukaku può dare tanto,
0: sì,
3: ancora.
0: Sì,
3: a
0: su questo siamo abbastanza d'accordo.
3: Quindi dico ai tifosi, ragazzi, non contestate.
0: Aspettiamo.
3: Anche perché Napoli va puntellato, non deve fare la squadra, puntellato.
0: Su questo non c'è dubbio alcuno. Grazie, Vincenzo.
3: Forza Napoli,
0: sempre. Ma è più decisivo McTominay o Lobotka? Carina questa cosa. Io, Massimo da Scleren, speriamo questa sera Lukaku segna e fa una bella partita, così lo vendiamo a buon prezzo. Complimenti. Mica possiamo tenere un panchinaro che costa 6 milioni all'anno, mica siamo il City noi. Che rottura questo ritiro a Di Mara, a Castel di Sangro, lavoro tecnico, tattico, ma a noi cosa importa? Il calcio è cambiato, oggi vedo già amichevoli tra le squadre più forti in Europa, dobbiamo anche fare una Champions che giochiamo a fare, con tutto il rispetto, con l'Arezzo. Eh no, Ciro in Smart Working ce lo scrive. Ma è il modo di preparazione che ha scelto il Napoli, no? Quello di fare come succedeva in maniera qualche anno fa, rinunciare a qualche tournée, rinunciare anche a soldi, voglio dire, sotto questo aspetto, ma fare una progressiva preparazione per poter arrivare in buona condizione. Buongiorno Gianluca, se è vero che McTominay vuole 10 milioni significa che per lui vale 100 milioni, allora si trovi qualcuno che ci dia 100 milioni e tante belle cose. Un abbraccio anche a Rita. Voto assolutamente McTominay, ci scrive Gennaro. 10 milioni a rinnovo per la firma non annui. E poi ti volevo eccolo qui, ti volevo chiedere, ma veramente il Napoli è interessato a Barbieri, Luigi da Mantova, ho letto questo nome della Cremonese, l'esterno destro. Volevo proporre di nominare il nostro Domenico come la mascotte ufficiale del bar dello sport. Un abbraccio a tutto il bar, Daniele da Marotta all'inverno, ma lo è di nella città del mare d'inverno, lo è di ufficio. Terrorismo mediatico su McTominay, ci scrive Riccardo. E poi un grande abbraccio al nostro Domenico Vittorio, l'orologiaio, siete tantissimi ragazzi, vi ringrazio davvero di cuore. Buongiorno bar, scusate il termine napoletano, la sfravagatura ingombrante lasciate da Conte, Milinkovic, Savic, Lucca, Lang, Beukema, Gilmour, strato da Napoli, vabbè, ma Gilmour non, insomma, Beukema, Gilmour, ragazzi, insomma. Oh, è il momento del nostro grande nonno Ciro, come stai?
4: Caro avvocato, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno nonno Ciro, come va?
4: Stiamo buoni, la bellezza.
0: Mi fa molto piacere che stai molto bene.
4: Saluto.
0: Chi salutiamo?
4: A Felice.
0: Questa coppia, questa premiata coppia, nonno Ciro e Felice, ormai sta spopolando, vai.
4: Avvocato.
0: Sì, dimmi.
4: Sono mandate le foto di...
0: Mi mandate foto di chi?
4: Che messaggio?
0: Qua ci sono tanti messaggi, non ho visto... Che foto sono?
4: Le foto dei miei nipoti.
0: Ah, i foto dei nipotini, che bello, grazie. Poi cerco di in pubblicità di andare a vedere un po' di messaggi che non ho aperto. Grazie, nonno Ciro, sei molto carino.
4: Forza Napoli per sempre!
0: Per sempre, nonno Ciro! Nonno Ciro, ma a te ti piace Sabrina? Ti piace Sabrina Salerno, nonno Ciro?
4: Mi piace?
0: Sabrina Salerno, ti piace?
4: No, così.
0: Come non così? Nonno Ciro. Va bene, ti abbraccio, ciao nonno Ciro.
4: Mi piace come si chiama, perché l'aspetta, avvocato.
0: Chi è?
4: Mi ci faccio Antonello, Amadello.
0: Come si chiama? Chi è che ti piace? Non ho capito.
4: Sì, cantante.
0: E quale cantante è? Dimmi, nonno Ciro.
4: Ma penso solo Roma.
0: Vabbè, quando te lo ricordi lunedì ce lo dici. Ciao, t'abbraccio.
4: Sì, ciao. Ciao, ciao. Buongiorno a tutti i napoletani.
0: Sei un grande, nonno Ciro, sei un mito. Con il vino di Felice, sai che trasmissione fate? La tua trasmissione dovrebbe andare in diretta sui canali nazionali, ci scrive Jason. Saluti dal Joker Diego di Falconara Marittima, feudo azzurro, grande Guido e grande Felice. Felice alla sua Sabrina Salerno, si chiama Alba, che è carino. Alfredo lo scrive. Grazie all'avvocato Roberto Mele per i complimenti. Roberto, sei un amico, ti voglio bene, ti ringrazio di cuore. Un saluto a tutto il bar. Guido da Lucca, Crazy Man è sparito, lo so, ogni tanto si fa sentire. Mi chiedo, dopo i tanti soldi spesi l'anno scorso, quest'anno dobbiamo pagare noi lo scotto avvilita. Maria, forza Napoli, solo la maglia. Ciao Maria, ma no, non stare avvilita. Maria, intanto vado da Raffaele che è in linea. Raffaele, buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno a te.
0: Sabrina,
5: noi napoletani abbiamo dei termini che racchiudono il mondo,
0: sì,
5: no?
0: Sì,
5: uno di questi è Nufommanone. Salerno, Nufommanone.
0: Nufommanone, sì, come dicono anche a Trieste, sì, è vero, sì, Nufommanone.
5: L'altra cosa ancora, no? Io voglio sapere da te, ma aziendalista. È sinonimo con, scusatemi l'espressione, strunz?
0: No, questa cosa, ecco, apposta si è potuto evitarla, ma non è così, Raffaele, l'aziendalista è colui il quale sposa quelle che sono le linee della società, sia da un punto di vista di gestione che quelle anche economiche. Questo è l'aziendalista, quindi non mi piace il termine, il paragone che hai utilizzato, va bene, ma comunque può andare. Grazie Raffa, ti abbraccio, buona giornata. Almeno nel centenario si potrebbero trasmettere amichevoli gratis. Caro Bruno Amabile, scordatelo, mi dispiace, su questo argomento ne abbiamo già parlato. Ho sentito che ci sono altri sviluppi sull'indagine degli arbitri, vedremo. Ciro da Zurigo, c'è stato un interrogatorio da parte di Rocchi. Ricordo che la procura può andare avanti fino a settembre, aveva chiesto una proroga, aspettiamo come sempre quelli che sono gli esiti. Poi buondì Gianlucone, saluto il criticone. A 20 anni da quella serata che ci vide per la quarta volta campioni del mondo, pongo una domanda tattica che riguarda anche il calcio di oggi. Se contro la Francia di Zidane non avessimo giocato all'italiana, secondo te avremmo avuto più o meno chance? Beh, quello però, sei Antonio, caro criticone, si deve sempre contestualizzare la situazione alla fine di un campionato del mondo, gli infortuni, la stanchezza, le situazioni, beh, insomma, non si può fare un paragone, dai. E poi buongiorno, dite sempre, eccolo qui, che non potete aprire le foto. Non è che non le posso aprire le foto, alcune non si aprono. È capitato, che l'ho vista la foto di Sabrina Salerno, che vuoi da me? Andiamo prima in pubblicità? Va bene, Vincenzo, un attimo di pazienza, veramente un minuto, torniamo subito con il Bar dello Sport.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Oh, eccoci qua, amici del Bar dello Sport, il nostro fine settimana, ultimo appuntamento con Kiss Kiss Napoli, con il Bar dello Sport. Ci ritroveremo ovviamente lunedì prossimo, come al solito, dalle 9 alle 10 per tutta la settimana, e saremo alla vigilia di quella che è l'attesa conferenza stampa di Allegri, che trasmetteremo in diretta martedì alle 11.30 dal Teatro San Carlo. C'è Nellino Iorio che mi ricorda che c'era Vincenzo, sul quale andiamo subito a sentire che cosa vuole dirci al 3 allo 081 546 6873 342 00 0100 invece è il nostro numero per i WhatsApp. Gianluca, non ti possono rispondere. Chi è che non mi può rispondere? No, non è così. Ah, su Sabrina Salerno c'hanno le mogli vicino. Vabbè. L'amico Gianni dal profondo nord: la nuova idea del Napoli per il rinnovo degli abbonamenti è, non gli piace, è ridicola. Il Napoli ha deciso di riservare il rinnovo degli abbonamenti esclusivamente al canale di vendita online, escludendo del tutto le tradizionali biglietterie fisiche. Come fanno le persone che non hanno dimestichezze con i computer? Devo dirti la verità, caro Gianni, so che tu sei un affezionatissimo. Gianni, pensate che Gianni dal profondo nord ogni giorno è abbonato, ogni giornata viene da Milano apposta a vedere la partita, quindi voglio dire, lui può parlare assolutamente. Però ormai anche i concerti, le situazioni, cioè, è fatto tutto su online, sono cambiate le situazioni. Poi Gianluca, eccolo qui, questa è la vera Sabrina Salerno che piace a tutti. Sono d'accordo con te, Peppe 62. Ho letto che l'Atalanta ha acquistato Gaetano. Sì, è vero, mi fa piacere. Sarri lo plasmeranno, i talenti li mandiamo via. E il partenopeo ci scrive: buongiorno Gianluca, ma un po' di vacanze quando te le fai? Oggi rinnovo l'abbonamento. Bravo, sognavo la maglia del centenario senza sponsor, sarà per il bicentenario. Ma sì, ma per 200 anni, caro Vincenzo, eccoci, buongiorno.
3: Eccoci Gianluca, buongiorno, buon Bar dello Sport a tutti.
2: Grazie, caro.
3: Allora, avvocato, innanzitutto sono felice perché sono passato dall'essere un ascoltatore assiduo di anni di Bar dello Sport a prendere coraggio e a diventare anche partecipante.
2: Ma così si fa?
3: Sono felice di questo.
2: Ma Vincenzo, così non devi fare? Via tutti quelli che sentono passivamente il Bar dello Sport, entrate nel nostro bar, partecipate.
3: È veramente bellissimo, veramente bellissimo. Voglio fare due considerazioni veloci. Una è una considerazione, l'altra è una domanda per lei.
2: Vai.
3: La prima è, guardando il mondiale di Lukaku, credo che si sia abbastanza definito quello che può portare questo giocatore.
2: Non c'è dubbio.
3: Nonostante l'età, con un minutaggio e una preparazione atletica probabilmente mirata ad un certo minutaggio, riesce ancora a dare il suo contributo e ha fatto veramente forse più di un dei gol che mi sarei mai aspettato. E ora la questione del Napoli da sciogliere è il rapporto stipendio-minutaggio. Cioè, per il Napoli
2: sì,
3: può andare bene questo rapporto con uno stipendio abbastanza importante e magari far sì che ci sia, insomma, un panchinaro d'oro per gli ultimi 15-20 minuti. Probabilmente se si risponderà a questa domanda, insomma, si capirà un po' il futuro di Lukaku al Napoli. Poi quello che volevo chiedere al giudice, c'è questa famosa conferenza stampa di martedì.
2: Sì.
3: Dato che le conferenze stampa del Napoli, lo so come la pensa, io la penso come lei, abbiamo ancora nelle orecchie l'ultima conferenza
2: quella la vorrei cancellare dalla mia memoria, però voglio dire, questa è un po'.
3: Ma in realtà le conferenze stampa del Napoli non è successo raramente che purtroppo forse per l'ambiente abbiano forse un po' pochi contenuti, visto che io ho una stima profondissima di lei come giornalista, ma sicuramente tanto. Lei cosa chiederebbe in conferenza stampa a Massimiliano Allegri per martedì? E la saluto, che può salutare Michele, mio figlio di 9 anni, all'ascolto.
2: Michele, lo salutiamo subito, grazie Vincenzo. Michele, gli mandiamo un grande abbraccio, ti salutiamo fortemente. Guarda, di prima acchito, se avessi la possibilità di fare una domanda ad Allegri, sono molto molto molto curioso dal lato tecnico. Cioè, la domanda che io farei ad Allegri, vediamo poi quello che possono fare gli altri, ma io andrei sulla questione portiere, andrei sulla questione di come è intenzionato a giocare, che cosa vuole fare sulle fasce con Alisson Santos, con Noah Lang, con Neres. Sono molto curioso proprio dal punto, che cosa vuole fare con De Bruyne, cioè sono curioso proprio da un punto di vista tecnico, tattico, come vuole utilizzare i giocatori del Napoli. Questa è sarebbe una delle domande che mi farebbe piacere fare ad Allegri. Sono veramente curioso, poi ne potrò fare una, gli altri faranno le altre. Allora, io innanzitutto devo fare un grande saluto al mio amico Raffaele da Pianura. Mercoledì e giovedì non può ascoltare la radio perché sta facendo la chemio. Ne faccio a settimana. Un saluto a tutto il bar dello sport e un grande ciao ad Andrea, i nostri due lottatori, Raffaele e Andrea, ti raccomando ragazzi. C'è anche Chicco, buon fine settimana anche a te. Poi c'è con Manganiello, chi cantava Bruno Lauzi o Federico Guarda. Carina quella. ADL farà lo stadio solo quando glielo regalano, aspetta i fondi europei, non abbiamo né sede a Napoli. Il Napoli, Andrea ce lo scrive, volete lo stadio, illusi? Vabbè, ma quella è un'intenzione, vedremo come si sviluppa. È un po' che non vi messaggio, volevo solo dire, ma perché guardare gli acquisti delle altre squadre se noi in squadra abbiamo giocatori che tutte le altre vogliono? Hai ragione, cara Maria 74, signori e signori, c'ho il momento topico, c'è il momento topico perché leggo dal mio computerino che in linea si trova il mitico Ignazio detto il Torchio.
4: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
2: Eccoci Ignazio, amico mio.
5: Ciao amico mio.
2: Come sta?
5: Saluto tutti gli amici.
2: Sì, grande Ignazio.
5: Scusami. Una saluta a chi in questo momento non sta tanto bene.
2: Ecco, bravo Ignazio, sei sempre una persona sensibile. Scusami.
5: Tre cose.
2: Sì. Vabbè.
5: Innanzitutto, quando è l'ultima puntata dei Padre dello Sport?
2: Il 31 luglio, se vuoi. Però il 31 luglio. Sant'Ignazio il 31 luglio.
5: E potrei riuscire a prendere la linea.
2: No, ma guarda, Ignazio, ti dirò di più. Noi il 31 luglio il Bar dello Sport la mattina c'è l'ultima puntata della mattina, ma poi alla notte, la sera, siamo 5 ore di diretta per raccontare
5: Ma io ti seguo sempre.
2: Bravo Ignazio.
5: Questa è la prima cosa. Un'altra.
2: Sì.
5: Manganiello è noto a cagno.
2: No, ma non dire così, povero sì, Antonio.
5: E ti manda solo 5 connette.
2: Ma è il gesto che conta,
5: ma che c'è? Nemmeno se. E se nello studio arrivava un ospite.
2: Lo so, è stato così, è stato istintivo, va apprezzato.
5: La terza cosa te lo racconterò più barzellette.
2: Oh.
5: Perché ho capito che tu preferisci solo quello sulle monache.
2: Ma non è vero, non è così. Aspetta, Ignazio, ti devo fare una sorpresa. Devo fare una sorpresa perché non posso lasciarmi scappare questa occasione. Sull'altra linea leggo che c'è nonno Guido. Guido, ci sei?
6: Buongiorno, ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Guido, c'è Ignazio.
6: Un saluto a nonno Ignazio.
2: Eccolo, Ignazio.
6: 31 luglio, anche l'onomastico di mio padre.
2: Ah, bello, che bello, Ignazio. Sì,
6: 31 luglio.
2: Guido e Ignazio, due totem della nostra trasmissione.
6: C'è pure il piccolino, si è svegliato.
2: Sì, si è svegliato Guido, oppure un nipote ci sta stamattina.
6: Sì, eccolo qua, ma te lo passo.
2: Sì, ma è questo veramente Ernesto.
7: Buongiorno
2: Guido. Guido, vuoi fare qualche domanda a nonno Ignazio?
7: Certo, vorrei fare una domanda.
2: Prego.
7: Banda. Beh, io sono molto contento che sia arrivata la nuova maglietta.
2: Bravo.
7: Maglietta del centenario.
2: Sì, è vero, è molto bella. Sì, sono d'accordo. Vogliamo chiedere a Ignazio cosa ne pensa della maglietta?
7: Beh sì, io vorrei sapere questo. Cosa ne pensa lei?
2: Ignazio, cosa ne pensi?

0: Insieme a tua nonna e qualche altro nonno.
1: Sì.
0: Come vediamo l'età di tutti gli altri.
1: È vero. Fate la somma che fa totale. Scusami, Guido Junior, a chi vuoi salutare, Guido Junior?
2: Io vorrei salutare a Giorgio e
3: Giorgia e Sofia,
1: che le abbracciamo, che veramente
2: c'è. Infatti sta malata ora.
1: Bravo.
2: Infatti
1: Guido.
2: La mia voce non arriva subito e che visto la distanza la voce di ognuno va un po' ritardo.
1: Non fare niente. Senti Guido, puoi fare un abbraccio a nonno Guido, al tuo nonno che è una persona tanto cara? Lo puoi abbracciare forte?
2: Io gli tanto bene e io gli do sempre i bacetti.
1: Bravo Guido, dai bacetti al nonno Guido, bravo. Va bene ragazzi, è stato meraviglioso, io vi ringrazio, vi amo, sappiate che vi amo tutti, Ignazio, Guido, siete meravigliosi.
0: Bella gioventù, bella.
1: Buon fine settimana a tutti ragazzi, buon fine settimana.
0: Mi fai dire quello che devo dire?
1: Ah, prego.
0: Non mi fai parlare allora?
1: Non è che non ti faccio parlare, che c'è stato l'intervento di Guido.
0: Vabbè, d'accordo. No.
1: Prego, Ignazio. Vai.
0: Una riflessione.
1: Riflettiamo, vai.
0: Abbiamo vinto lo scudetto.
1: Sì.
0: E la Supercoppa vincendo solo due partite.
1: Sì.
0: Una campagna acquistica ha dissanguato le casse della società.
1: Vabbè, ma non esageriamo.
0: Alcuni di questi non hanno soddisfatto le esigenze di Conte. Al momento non si possono fare trattative per rinforzare la squadra.
1: Sì.
0: In forza del Napoli ci sono 47 giocatori,
1: sì,
0: calciatori.
1: Sì.
0: Perciò bisogna prima vendere. Ma Andese e Balsa spesa. Alle condizioni che ci troviamo oggi.
1: Chi lo sa?
0: L'Atalanta offre 25 milioni per Vergara, Bruscolini.
1: Bruscolini.
0: Perché quando vende i suoi giocatori se li fa pagare a peso d'oro.
1: È vero.
0: Sento richieste per Asa e Rao, due ragazzi che li terrei in squadra e formare un'ossatura compresi Vergara, Lunda, Alisson, Guterres, Raccaman, Buzzon, Cinemuso ed altri. Poi effettuare uno svecchiamento per eliminare stipendi molto alti. Poi se c'è qualcuno che ha mal di pancia è meglio darlo via. Nel Napoli vogliamo giocatori che scendono in campo con il sorriso e che onorano la maglia.
1: Okay.
0: Forza Napoli sempre.
1: Amico mio, buon fine settimana a te, a Ignazio, a Guido, a Guido Junior. E prima del Festival Bar dello Sport io devo mandare un abbraccio specialissimo insieme a tutto il Bar dello Sport a un mio fraterno amico Vittorio che si trova in questo momento, ci sta ascoltando, noi lo abbracciamo fortissimo. Grande Vittorio, ti raccomando, un abbraccio a te e alla tua splendida e meravigliosa famiglia, forza e coraggio, non mollare un cazzo, come si dice in tutti i termini. Grande Vittorio, e intanto i nostri amici ci salutano. Buondì avvocato, la tua trasmissione mette d'accordo tutti. Ciro, il capitano da Casarea di Casalnuovo. Tre Guido in diretta si deve battezzare. Gianluca, ha iniziato il conto alla rovescia. Nelle acque del Golfo di Napoli prendere al via la 38esima America's Cup, un evento storico, dobbiamo essere fieri, certo. Francesco Latore del Greco, un momento topico con nonno Ignazio, Guido Junior. Che cos'è questa trasmissione? Che cosa hai combinato? Che spettacolo è? E poi un momento epico del Bar dello Sport, Antonio di Agerola. Adesso posso anche chiudere, oggi non devo fare più niente, ci scrive da Londra Fabio dopo aver sentito Guido Junior. Viene da Cambridge, sì è vero Paco, i teatrini mi fanno sempre più morire da ridere, ti abbraccio forte, Danilo Gargiulo, ragazzi vi ringrazio. Guido Junior sembra Pierpaolo degli Squallor, ci scrive, mi hanno aumentato l'assicurazione della moto perché ascolto il Bar dello Sport, Ivan da Madrid, sei un grande. Va bene ragazzi, vi ringrazio di cuore, mi fa piacere, cerchiamo di sempre essere leggeri tutti insieme. Nellino, sei pronto? Ragazzi, nel Festival Bar dello Sport, tra le tante meravigliose vostre canzoni, oggi ci sarà Franci D'Alicola. Siete pronti? Vai!
4: Festival Bar dello Sport.
1: È lei? Wow!
5: Eia!
1: Wow!

0: ragazzi, ma vi rendete conto Franci da Ricola che pezzo che ci ha fatto? Ma che spettacolo è! Grande Franci, mamma mia.
1: Si può sognare alla grande,
0: Robby,
1: con un calciatore straripante, che tenga questo colore e che venga anche da queste zone. Io vorrei un bel Totti dei paesi miei.
0: Totti.
1: Lo vedrei con orgoglio far gol come Antò al Maradona. Non voglio mica la luna, ma vorrei solo un momento che porti a un punto d'incontro, ma nella gente di Vergara. Non voglio mica la luna, ma riveder nuovamente tutti i campioni che ci hanno portato alle stelle e tenerli ancora un altro anno come na. Non voglio mica la luna, ma riveder solamente tutta quella gente. Non voglio mica la luna, ma che ci ha tolto il fiato e scudetti donata.
0: Ma Robby Mogol, ragazzi, non ho parole. La chiusura?
2: Voglio una squadra,
0: Federico,
2: forte e veloce. Voglio una squadra che non si arrende mai.
0: Vai.
2: Voglio una squadra esagerata.
0: Vai, Federico.
2: Voglio una squadra forte come il mare. Voglio una squadra spericolata, di quelle che non si arrende mai.
0: Vai, Vasco.
2: Voglio una squadra che non ti dia dei guai.
0: E poi tutti insieme, everybody, vai.

0: Bravo Mauro, ragazzi, stamattina abbiamo toccato veramente il top. Franci da Licola ci ha regalato un pezzo meraviglioso, Roberta Mogol, spettacolare, Naha, il Roxy Bar dello Sport di Federico 49, alla fine Mauro Perfetto, grazie veramente di cuore, vi ringrazio, buon fine settimana a tutti anche alla nostra amica Franci da Licola. Grandissima Robby, ci scrive Giuseppe Maresca. Gianluca, sarà dura riempire le trasmissioni di notizie fino a fine mercato, perché se non si vende non si compra, e lo sappiamo, meno male che noi insomma facciamo trasmissione. Pippo da Frattamaggiore, Federico non ti piglia collera, martedì arriva Allegri. E poi grande Franci da Licola, bravissima anche la nostra Robby, bravo anche Federico, Vittorio l'orologiaio. Franci e Robby impeccabili e geniali, le nostre donne del Festival Bar detto da Biagio da Scafati. Grandi Federico 49, Franci, Robby, un abbraccio a Domenico, Ana, Sofia, Antonio da Pozzuoli e il nostro amico grande voce Robby. Il Festival Bar sempre più bello, il prossimo anno vogliamo minuti, 2 ore di trasmissione. Antonio da Gerola, che dici? Luca Normando che ci scrive, Allegri potrebbe adottare 3-5-2 con Luca Queolunt titolari e Luca in riserva. La vedo un po' difficile. Devo andare in pubblicità, ragazzi, sono andato lunghissimo. Sono Federica, il mio papà Federico 49, il mio super cantante paroliere. Ah, Federica, ci scrive la figlia di Federico 49. E poi ci troveremo tutte al Roxy Bar dello Sport. Caro Nellino, pubblicità. Andrea, aspettaci in linea, arriviamo subito.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Amici, amici del Bar dello Sport, di nuovo collegati in diretta per la parte finale della nostra trasmissione su Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio che mi ricorda che in cabina di regia sono pronti per intervenire sia Andrea che Riccardo allo 081 546 6873. Un'atmosfera magica sta accompagnando anche quest'ultimo nostro appuntamento settimanale con interventi clamorosi. Io lo dico per gli amici che si sono messi in collegamento in questo momento, vi siete persi, ragazzi, un collegamento a tre tra Guido da Massaro Brenze e nonno Ignazio, detto il Torchio, il nipotino Guido Junior, che credo che entri nella storia della nostra trasmissione. Io però voglio ringraziare Domenico, perché dice il programma Il Bar dello Sport è un risveglio solare e felice per tutta la giornata. Grazie di esistere, ma grazie a voi che ci seguite. Ricordiamoci a Di Maio di non chiedere ad Allegri di gridare chi non salta Juventino e Maurizio dal Vomero. Federico 49 è geniale, Pasquale da Modena, Roberta e Federico 49 sono una vita mia, vi adoro. Antonio il Criticone che ci saluta, anche Franci manda un cuoricino per tutti quanti voi. E poi vado a salutare Vinicius Tobias, sarà il nuovo esterno destro del Napoli, passaporto italiano, di scuola Real Madrid, più forte di Calaili, Emilia. Vinicius Tobias, però ragazzi, cara Emilia, non ho visto trattative. Andrea, eccoci qua, buongiorno.
4: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
3: Andrea, ti ha salutato Raffaele in un messaggio, ti ha mandato un
4: Andrea,
3: abbraccio.
4: Io lo saluto, Raffaele, mi raccomando, non mollare il frate. E niente, avvocato, volevo dire che la maglietta del Napoli quest'anno è proprio stupenda.
3: Bella, bellissima,
4: avvocato.
3: Bellissima, veramente.
4: E poi per dare non si tocca, ogni giorno sento che chi lo vuole comprare di qua, chi lo vuole comprare di là. Niente, avvocato, non è tutto a Vergara destra a Napoli. Avvocato, punto e basta, perché è forte, deve crescere e niente. E poi speriamo che Lukaku se ne va, perché se ne andrà via, avvocato.
3: Non lo diciamo in maniera così cruda, diciamo così, vediamo come lo sviluppo della situazione. Vediamo.
4: Perché pure come si è comportato, avvocato, secondo me ha sbagliato pure l'anno scorso, come ha fatto pure queste cose qua, non è che tu te ne vai poi vieni a rutto, vieni da là, vai, non è giusto così. E niente, avvocato, vi lascio con una buona giornata.
3: Grazie Andrea, ti raccomando, anche tu Andrea, ti raccomando, buon fine settimana ragazzi. Rino Molosso dice: ma agosto il Bar dello Sport si trasferisce a Maiori? Vediamo ragazzi. Poi non me li legge più, ecco, questo è Enzo Esposito. Ovviamente la maglia c'è chi piace, chi no, c'è chi la compra originale, gli altri non si devono neanche dire. 100 anni d'amore, chi ha vissuto anni brutti, chi belli, è nostra seconda pelle. Avanti maglia azzurra, sempre al tuo fianco, Enzo Esposito, il nostro amico della curva B. Hai creato dei mostri, grazie Vittorio. Luca Normando, l'avevamo già letto. Purtroppo, vista l'ingessatura che abbiamo sul mercato e vista la difficoltà a vendere quello che abbiamo comprato, Conte non ci ha lasciato proprio bene, ce lo scrive Ciro. Stiamo andando verso il finale, ci abbiamo Riccardo, c'è anche Gaetano. Vado a salutare Riccardo. Vai Riccardo, buongiorno.
5: Gianluca, buongiorno. Riccardo da...
3: amico mio, che non ti sento da un sacco di tempo, come stai?
5: Bene Gianluca, tu come stai?
3: Bene, bene Riccardo, siamo sempre qui.
5: Io ho chiamato Gianluca per farti un saluto.
3: Bravo Riccardo, fatti sentire.
5: Tutti i tifosi del Napoli. È vero che mi sembra che parlare di calciomercato non ha senso.
3: In questo momento, diciamo così, dovremmo essere un po' attendisti. Infatti, per questo.
5: Magari che qualcuno possa prendersi, diciamo, quei mezzi giocatori che abbiamo, perché tipo Noah Lang, che io considero un mezzo giocatore, Gianluca. Se lo prende qualcuno. se se lo prende qualcuno.
3: Vediamo Riccardo, diciamo che sono curioso, perciò quando ho risposto all'amico Vincenzo prima che chiedeva cosa chiederesti ad Allegri, sono curioso proprio perché spero che Allegri ci dia qualche indicazione, diciamo, da un punto di vista tecnico, tattico, sulla quale poi ovviamente sviluppare il discorso del mercato, la capiremo.
5: Non lo so, tanto l'allenatore è lui, Gianluca. Io mi fido ciecamente, vi dico la verità.
3: Bene.
5: La maglia bellissima.
3: Bello.
5: Anche se devo dire abbastanza esesa, se vogliamo, però i tempi sono questi. Poi vi volevo domandare, ma che ridiventate praticamente un'altra volta ufficiali?
3: Saremo, quello che succederà sarà ovviamente reso pubblico, noi non sappiamo ancora nulla. In tal senso vediamo lo sviluppo della cosa, qualsiasi cosa dovesse accadere in un senso o nell'altro sarà reso pubblico ovviamente, Riccardo, è ancora presto per poter dare delle certezze, però l'importante è che tu ci sei sempre, che ci segui, che ogni tanto ci chiami e ci saluti, che ci fa piacere. Riccardo?
5: Gianluca, mi senti?
3: Sì, ho detto un abbraccio forte, fatti sentire, non scomparire.
5: Settimana, buon sole, buon mare.
3: Non scomparire, grande buon Riccardo.
5: Napoli.
3: Sempre, sempre. Buon di stamani, 4 medaglie per il primo posto al Festival Bar dello Sport. Allargare il palco, Enzo da Maddaloni. E poi complimenti ai cantanti, spettacolari, anche Ivan da Madrid, Franci da Licola, semplice e meravigliosa. Serena, sei sempre così elegante, brava, Serena, anche Serena non ci canta da un po' di tempo. E poi salutano Federico 49, dopo Franci da Licola il resto non conta, non è vero. Da ultimo bilancio, i ricavi per le amichevoli ammontano a 200.000 euro lordi, cedere i diritti ai network, vendere la pubblicità farebbe incassare di più, Gennaro. E poi Gianluca, ti prego, leggi una parte del popolo argentino si vergogna di Os per il veleno che l'ha distrutto, si rifugia in Messi e quindi per quella parte tifo contro l'Argentina. Mimmoro Vietnam, vabbè, ma sono dinamiche interne. Caro Gaetano, vengo da te, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, salve.
3: Ciao Gaetano.
6: Niente, io volevo riguardo Garcia, volevo dire, vuoi spendere due parole riguardo Garcia, visto che è un allenatore che allena una nazionale.
3: Ah, il francese, Garcia, Rudy Garcia, non avevo capito.
6: Visto che allena la nazionale, belga. È arrivato ai quarti, sì. A Napoli è stato devastato,
3: vero,
6: cioè
3: vero.
6: È stato massacrato,
3: sì.
6: Addirittura dopo Conte, che per l'amor di Dio è un ottimo allenatore,
3: sì.
6: E gli hanno detto che a Napoli meritiamo tanti Garcia.
3: Ma possiamo forse dire, però poi ti lascio completare, possiamo però dire che Garcia a Napoli non ha fatto benissimo, no?
6: Non ha fatto bene, però non è stato neanche fatto qualcosa contro provvedimenti, contro i calciatori che l'hanno mandato a quel paese quando uscivano dal campo, contro il presidente che tra il primo e il secondo tempo, quando è stato esonerato il Napoli-Empoli, addirittura gli volevano mettere le mani addosso.
3: Beh, questo lo stai dicendo tu, non è una notizia.
6: Ho sentito sempre per sentito okay. Dire.
3: Vabbè, ma sai, il sentito dire è un conto, la realtà è un'altra.
6: Vabbè, allora se non è vero.
3: No, infatti, no, perciò ti sto dicendo, è una tua affermazione nella quale io non ho contezza. Quindi stavi dicendo deve essere, no, va dato più merito, dici tu, a questo.
6: Sì, e per dire poi, cioè è arrivato Conte che per l'amor di Dio.
3: Ha vinto uno scudetto, una supercoppa.
6: Sì, però comunque ha devastato un po' i conti del Napoli, con tutti questi acquisti, calciatori che sono stati acquistati e poi mandati via dopo 6 mesi. È un portiere che ha costato tanti quei soldi e poi non si sa perché è stato preso, non lo so, perciò dico...
3: Non ritieni giusto, insomma, quello che sia stato detto in negativo nei confronti di Rudy Garcia rispetto, insomma, a quello che è il suo reale valore, visto che ha portato il Belgio nei quarti di finale del mondiale.
6: Dico, poteva magari, cioè, è stato troppo.
3: Dobbiamo contestualizzare la cosa che in quel momento sicuramente non aveva reso al meglio. Grazie però, grazie Gaetano del tuo contributo, per carità, assolutamente ascoltato e condivisibile. Personalmente, ci scrive Felice Mingione, messaggio lungo, cerco di accorciarlo un po', terrei Lukaku per un altro anno, perché se prendiamo un giovane, un calciatore forte, potrebbe entrare in concorrenza con Højlund. A Lukaku dobbiamo corrispondere un ingaggio sicuramente oneroso, con la sua esperienza, la sua forza, a patto che abbia superato i problemi, può essere utile nei 20 minuti. Sì, è così, assolutamente così. Su Lukaku la vedo come te. Fantasia, Federico 49, che ha chiamato la figlia Federica. Vabbè, che c'è, Pasquale dalla provincia di Perugia. Quest'anno c'è Allegri, che è più difensivista di Conte, credo che sparirà la mia insonnia. Andrea lo scrive. No, all'angolo farei venire a Di Maro, che ci canta qualche canzone, Maurizio dal Vomero, non credo, solo questo. Caffè pagato anche oggi, ci scrive Giovane, avrà spazio quest'anno? Dove lo metterà Allegri? Grazie. Zio Fabio da Madrid. Non lo so, io non lo so dove, sono curioso, sono assolutamente curioso. Abbiamo tempo ancora, il countdown è giusto, giusto Nello? Quindi c'è tempo ancora per un intervento. Se volete, allo 081 546 6873, ne approfitto in questi ultimi due minuti per leggere qualche messaggio in più. Sa dirmi perché quest'anno il rinnovo abbonamento non un'agenzia è solo Ticket One? L'abbiamo detto, Vincenzo, hanno cercato di facilitare ovviamente direttamente da un punto di vista tecnologico senza dare le ricevitorie come appoggio. E, ecco, sono i miei, Gianluca, chi è? Sono i miei gemelli nipoti, Maria e Felice, Forza Napoli. Ah, forse questo è il nonno Ciro? Chi lo sa? È lui? Può darsi. Non lo so se è lui. Va bene, comunque lo ringrazio per il messaggio. Buon dia, siete fantastici, Bar dello Sport, il nostro amico Vincenzo, che salutiamo sempre con affetto. Si è svegliato. Che match, Guido e Ignazio, manca solo Felice. No, Felice è intervenuto prima, lo abbiamo detto. Mi piacerebbe Pellegrino del Parma, Salvatore da Napoli, è un attaccante molto importante, ragazzi. Assolutamente importante. Sarai alla conferenza stampa di Allegri martedì, Alfredo? Sì, sì, ci sarò, io ci sarò. Sono 20 anni che vivo, che ti seguo, vivo in Germania, a Darmstadt. Ci fate compagnia, anche i tedeschi ascoltano il Bar dello Sport, lo faccio sentire a tutti. Ciro, sei un grande, cioè fai sentire il Bar dello... che cosa capiranno poi non lo so questo. Voglio dire, però mi fa piacere che lo fai sentire. Zeballos, Paolo, sì, l'abbiamo detto a inizio di trasmissione, l'accordo con il Napoli è chiuso, si deve capire soltanto se il Napoli lo riesce a prendere subito versando insomma una cifra particolare, oppure deve aspettare per prenderlo a parametro zero a gennaio. Ma è arrivato prima di tutti Zeballos, se lo ricordo soprattutto perché va detto ogni tanto che ovviamente chi schisse Napoli su Zeballos c'è arrivata prima di chiunque altro. Poi dici che Garcia non ha fatto bene a Napoli, ti voglio ricordare che quando è stato esonerato era quarto in classifica e gli ottavi di Champions, sì, hai ragione, l'amico che non si firma, come si chiama, non c'è, ma voglio anche dirti quello che accadde, no? Con chi perdemmo in casa 1-0 che fu esonerato? L'Empoli? Mi ricordo era l'Empoli? Sì, mi pare di sì. Va bene, per me Lukaku ha fatto bene ad allenarsi da solo sapendo che poteva partecipare al Mondiale, con Conte magari si sarebbe infortunato, mamma mia, Luca Dal Rione, Dal Rione Traiano, anche Franci D'Alicola su Garcia. E poi che fantasia, sono tesserato da 3 anni e non sono mai riuscito a prendere i biglietti per una partita del Napoli, con questo sistema sarà la volta buona, te lo auguro caro Tommaso. Sono in conclusione, grazie Nellino Iorio, è stato prezioso come sempre per tutta la settimana, ci ha fatto compagnia in cabina di regia e grazie soprattutto a voi, è stata una settimana fantastica vissuta insieme agli amici del Bar dello Sport. Vi do appuntamento a lunedì ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Buon fine settimana a tutti e un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mi attacca il pirulicchio per piacere, grazie. Buongiorno amici, buongiorno.
1: Dice Nanavide. Per dire.
0: Buongiorno amici, buongiorno amiche. Iniziamo questo venerdì 10 luglio.
1: La Ricci Riz, sennò
0: non... No, non pensavo che eravamo già in onda. Non pensavo che eravamo già in onda. Aspetta. E quindi ho detto una cosa di quelle lì che vanno dette in privato, diciamo, che restano in privato. Amici, amiche, colui che oggi mi ha gestito il pirulicchio, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non ho parole, non ho parole su 7-6 del digitale terrestre. Qualcosa sa da fare, ma ci scurcate pure la camisa con lui, Marco Pesacani.
0: Magari non mi trovo, c'è tutto storto. Allora, siamo pronti, c'è Nello Iorio in regia. Ragazzi, vi dico solo che Nellino oggi, per omaggiare Rosario Verde, si è messo una camicia bianca stile Stefano De Martino. Vi voglio dire solo.
1: Ieri stavo in mezzo al mare sullo yacht, insieme a Biagio Izzo. Hanno scoperto, ma che Rosario noi, Stefano De Martino.
0: C'era anche Patrizio Lispo, me lo saluti. No, solo se Biagio stavo. Vabbè. Allora iniziamo con la musica, che c'è Harry Styles e poi le due ore di Yes and Kiss Kiss.

0: Cioè, guardando il video di Harry Styles, non ti viene voglia di stare lì in mezzo a ballare con tutti quanti?
1: No.
0: Niente, no. Sociopatico nell'anima, questo mio collega, no. Una cosa veramente pazzesca.
1: Non va bene proprio. Non
0: vabbè,
1: proprio.
0: Parliamo di cose importanti. Dai, iniziamo.
1: Eh no, si era parlato del fatto che chi abita a Capodichino come me, il rumore, gli aerei, tutto quanto, rumore dei voli su Capodichino, sbloccate le risorse per l'indennizzo delle popolazioni esposte. E io.
0: Sei esposto?
1: Sono esposto, Pesacane. Io ho esposto. Approvata la delibera in consiglio comunale. Allora, molti di voi che abiteranno in quella zona, che ti devo dire, Capodichino, Calata Capodichino, Casoria, San Pietro a Patirn, tutto attorno.
0: Portici?
1: No, Portici, ma anche c'è stato. L'aeroporto a Portici.
0: Passano gli aerei, no?
1: Non passano da là. Non è rotta. Rompete solo, ma non è rotta.
0: Che brutta.
1: Allora, cari amici, a Speranza ci sta, ma a Speranza, come si dice? Che Speranza Campai, Disperato Muretto, vi dico è italiano. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato nel corso della seduta, infatti loro non fanno mai l'impiedi, la fanno seduta.
0: È un mozzo.
1: Si chiama così la seduta, l'hanno fatto il 29 giugno, pensate un poco, hanno fatto diverse variazioni al bilancio, perché dice che i comuni di Napoli tenono un bilancio, bisogna tenere il trasud e le uscite, l'entrata e le uscite.
0: Tu non ci crederai, ma
1: tenono un bilancio. Okay? La delibera si chiama 181, illustrata dall'assessore Sant'Agata.
0: Sant'Agata?
1: Sant'Agata?
0: Ah, da. Ti riesce un po'
1: da o Santa?
0: Sant'Agata. La T.
1: Sant'Agata.
0: Utacata.
1: Sant'Agata.
0: Chiediamo scusa, Sant'Agata.
1: Sant'Agata. Allora, l'assessore Sant'Agata.
0: Sant'Agata. Ma la cosa, tu ti arrivi fino all'assessore, io dico il cognome e tu continui.
1: L'assessore
0: Sant'Agata. Non fa mormoriarci
1: ha sbloccato le risorse. L'ha sbloccato. Le risorse dell'imposta IRESA.
0: Perché ti arrabbi?
1: Si chiama IRESA.
0: Sì, ma perché ti arrabbi?
1: Lettera maiuscola, quindi si dice così. IRESA sulle emissioni sonore degli aeromobili da tempo giacente. Erano giacente queste cose, no? Si sapeva. Allora, sentite.
0: Destinando,
1: quindi è destinato. Se io destinato, hanno destinato 1.400.000. Destinato
0: 1,4 milioni di
1: euro. Pochissimo.
0: No, tu li dovresti prendere dare al signor Mimmo Tucur proprio, così come
1: c'hanno sta. Euro a testa. Comunque 1.400.000 di euro per investimento. Per investimenti e compensazione ambientale e per l'indennizzo alle popolazioni. Quindi sono tre cose in coppa su 1.400.000. Ci stanno. Ci stanno gli interventi di compensazione ambientale, poi ci stanno gli investimenti e poi ci stanno altre cose così. E poi l'unica cosa certa è che sono stati destinati 226.000 euro a una campagna di monitoraggio acustico, cioè praticamente per 226.000 euro si metteranno delle persone all'ambiente e fanno. Si sente, come si sente, a una. E se fa rumore.
0: Ma sì!
1: Fa rumore. E quindi stabiliranno. Fa rumore. Cioè, hai capito?
0: Metterei la canzone.
1: Si ce lo dici tu, è l'aereo elettrico.
0: Bravo. Metterei la canzone di Diodato. E fai rumore!
1: Esatto. Chi sta che tutto? Se ne andata io. Cioè, non. Che le mamma ha fatto dice né dicere si cosa hanno fatto una commissione che costa 226.000 euro che stabilirà se c'è rumore o meno, hai capito? Loro sanno che c'è rumore, però c'è una commissione,
0: è una compagna di monitoraggio,
1: ma monitoraggio mica viene la tutela, ma fa rumore l'aereo quando a terra, domanda al te, metta la commissione che dirà sì fa rumore se fa quando dirà. Hai capito? Devo cucinare su. Allora, una campagna di monitoraggio acustico in convenzione con l'ARPAC. Hai capito? Con l'ARPAC.
0: Sì. Che hai fatto con le mani?
1: Okay.
0: Hai fatto un gesto strano con le mani.
1: Dico l'ARPAC.
0: E poi dice a me che l'ARPAC
1: sta in commissione e fanno 226.000 euro e stabilisce.
0: Sì, però parli. Non va bene.
1: Sentati, quando sarei? Quando così sta un coppo milione e quattro, con cosa vim? Insomma, diciamo a fare un muro e cassano 100 euro a bozzo.
0: A bozzo.
1: A bozzo.
0: Arrangia.
1: Clap! Claudio Cecere, Claudio Cecere del Movimento 5 Stelle ha invece chiesto un ritiro della delibera, ha detto non la ritira questa delibera, lamentando che il Consiglio non sia stato adeguatamente coinvolto nella sua elaborazione e che mancano informazioni essenziali, configurando a suo avviso l'ennesimo atto calato dall'alto da ratificare. Sergio D'Angelo, che conosciamo, Sergio D'Angelo, salutiamo. Sì. Ha descritto la situazione come ormai ingestibile, evidenziando che i transiti su Capo Ardichino sono più che raddoppiati nell'ultimo anno e che i danni alla salute dei cittadini rischiano di diventare seri. Guardate a me, ero 80 kg, guardate qui.
0: Si è fatto sì.
1: Ero 90 kg, guardate un mero pelo. Cioè, ma è pellaco, sono diventato pelle oggi. Ma si farà solo a 100.000 euro, voglio dire.
0: E guarda, guarda, quello appena sente che c'è un milioncino e mezzo in giro, subito cerca di prendersi con motivazioni
1: abitante di Capodichino limitrofo, va bene? Limitrofo anche a Capodichino, limitrofo all'aeroporto. Facci sapere, insomma, il tuo fastidio.
0: Però scusami, abbiamo capito.
1: Non c'è Esposito che abita pure lui là.
0: Sì. Però dico, ok, abbiamo capito che c'è 1.400.000 di euro che servono per svariate cose. Si devono fare svariate cose, però non è che si è capito poi come il cittadino eventualmente può fare domanda.
1: No.
0: E dimostrare che c'ha gli aerei.
1: No.
0: Che gli passa camera.
1: No.
0: Dalle cucine.
1: No.
0: Bagno.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: È al registro
1: così. Schfried.
0: Da speed a Schfried è un attimo comunque. Quindi.
1: Vabbè, chi domanda Ferrur? Domanda, insomma, rispondere con spesso.
0: Va bene. Noi chiediamo, ma lo facciamo bonariamente e seriamente. Capire in che modo vogliamo aiutare i cittadini che soffrono di questa problematica.
1: Consiglierei all'ARPAC che oltre al rumore ci sta pure quando passa l'aereo c'è l'inquinamento e uno si casa sotto e cara roba inquinatamente.
0: Allora, Rosario Verde mette a disposizione casa sua per ospitare la commissione.
1: Sembra mia sorella che si casa all'ultimo piano, se volete e c'è il last, se volete. Ecco, lo diciamo anche all'assenso Santa Gadada. Ecco, noi c'è anche l'inquinamento che è da tenere. Insomma,
0: chiede un amico, ma quindi pagando si risolve il problema? No,
1: però almeno di una soddisfazione. Non è che lo levano l'aereo, però insomma.
0: Dice che ti puoi comprare i tappi per le orecchie.
1: Ma per ora c'è la commissione che vede un attimo sì, quando passa l'aereo fa il muro. Ecco, questo è.
2: Rosario. Noi. Tra riassumi è facile su riassumi di tutto quello che stai dicendo. Alla fine a Capodichino vanno vicino all'ARPAC.
0: Nel senso che la società
1: che
0: si occuperà di dare una mano, esatto, per capire il monitoraggio
1: che gestisce la.
0: Ma perché appoggi su quella P?
1: ARPAC. Sì,
0: anche sulla C. Non è ARPAC.
1: ARPAC?
0: ARPAC.
1: ARPAC. ARPAC. Santa Catalina che ARPAC.
0: È diventato calabrese sull'ultimo.
1: Va bene, allora signori, ci fermiamo un attimo, mettiamo una
0: canzone. No, c'è un messaggio. Buongiorno Stefano, ma invece di spendere 200.000 euro.
1: 260, signori, 60 sono importanti, guadagniamo in da pintando. Noi 60
0: accattavano 2 euro di tappi per le orecchie, era la stessa cosa.
1: Però scusate,
0: è veramente una carognata il tappo alle orecchie, perché io a casa se c'è tappo alle orecchie poi comunque la televisione di casa non la sento.
1: Guardate.
0: Non va bene.
1: Allora,
0: Mimmo,
1: pronto?
0: Dove sei, Mimmo?
1: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Ragazzi, sono Pietro e mercoledì ho finalmente consigliato la mia laurea, mi sono laureato.
1: Ciao amico mio. Pietro. Per ricordare ai nostri amici in ascolto, lui è il vecchiaccio che ha 45 anni e si è laureato. Sì.
0: Ma che vecchiaccio? C'ha 2 anni più di me.
1: Si dice, voglio, dopo i 40 anni viene pure la sarcopenia. Sai?
0: Ma va a cagare tu alla
1: sarcopenia. C'è la sarcopenia dopo i 40.
3: Ragazzi,
0: com'è andata?
3: Ho pianto tanto, Marco, perché è stata una liberazione.
1: Ma pure il professore sa che ti aiuta assai.
3: Hai tassa fattiva la
1: giornata. Ti ragazzi,
3: però la soddisfazione è che alla firma ho avuto anche la possibilità di fare un master ulteriore.
1: Ottimo.
3: In Germania, almeno di 3 mesi per una specifica.
1: C'hai tempo, lo puoi fare?
3: Sì, anche perché ormai devo abbandonare tutto quello che era il mio mondo lavorativo, tra delivery, pizzaiolo porta a porta, tutte queste cose, ora le devo accantonare un attimino e dare ufficialmente una svolta alla mia vita.
1: Sì, ti serve ne riguagliuno, Sam Cap, che cosa non è vega buono, non è vega buono.
0: Dato che lasci un posto vacante.
1: Buono, sì, anzi.
0: Dato che lasci un posto vacante per il delivery, andiamo io e Rosario a consegnare le pizze con anche sketch annesso.
1: Quindi non teneteci presenti. Ciao amico.
3: Voglio bene,
1: ciao pure
3: io. Perché io di solito sento le repliche di sera e mi avete fatto.
0: Senti, tanto, giusto, tanto giusto perché è bellissima la tua storia, vedi, da una certa realtà lavorativa ora stai pensando e sognando giustamente in grande. Ricordaci in che cosa ti sei laureato, a dimostrazione
1: ingegneria.
0: Che volere e potere.
3: Ingegneria meccanica, ragazzi.
0: Ingegneria meccanica, ragazzi.
1: Perché non sei attento, perché io lo sapevo ingegnere, sapevo meccanico, ma ricordavo.
0: Per essere così. È bello, posso dire una cosa?
1: È ingegneria, sapete tabelline, capite?
0: No, io non posso fare. Okay. Il bello è che lo dica lui, capisci?
1: 6 per 7.
0: No, non mi fa.
1: Ignorante proprio.
0: Che 8 per 4
1: e chi so,
0: allora che vuoi da me, scusami, vai
1: ci fate sulle tabelline touch.
0: Congratulazioni miei, congratulazioni.
1: Ciao. E non metti i miei verbi
0: mi vuoi fare il latino?
1: Ma per l'amor di Dio.
0: Allora lascia stare, dai.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma mica sto a Mugnano, praticamente naviga porta a Scampia. Praticamente sono all'aeroporto. Non rientro.
3: Ma penso di sì, sì.
2: Nominata.
3: Non l'ho nominato perché non faccio parte dell'ARPA.
2: La televisione.
3: Sì, sì.
2: Ma siamo prima l'altro giorno. Qua c'è qua, l'aereo che sta partendo per televisione, ma lo tengo a fare l'aereo.
3: No, no, non vi impressionate, non sono un tecnico dell'ARPAC. ARPAC. Come si dice?
4: ARPAC.
3: Come dice Pesacano, non sono un tecnico. L'ho detto così, ecco, da incompetente. Poi sicuramente ci stanno tutte le zone. Che,
4: Se metti l'accento tonico sull'ultima A, suona un po' troppo forte. Capito?
3: L'accento tonico, capite? Una volta si serve l'acqua tonica, ma sta pure l'accento.
4: C'è l'accento
3: tonico. C'è l'accento
2: ragazzi,
3: tonico. C'è quello fonico.
2: Buongiorno, ma la domanda, ma hanno fatto prima in casa o prima all'aeroporto? Chi ha comprato la casa vicino all'aeroporto? Ma che si aspettava? Si è accattata la casa in mezzo umano.
4: Però aspetta un attimo.
3: Che significa? Se si raddoppiano i voli, si triplicano i voli.
4: Cioè se tipo 20-30 anni fa era accettabile perché comunque passava un aereo ogni tanto, adesso da quello che ci viene raccontato da Rosario o da chi vive in quelle zone, praticamente è un continuo andirivieni di voli, ragazzi.
3: È continuo e poi la popolazione è raddoppiata, quindi che significa? Vuol sapere quando si vede le cose? Ma che mentalità, ma che mentalità.
5: Sai, sono vicino a Bascia Città dello Franco.
3: Quando
5: andiamo a me, capo l'aeroporto di Capo di Chino, il 25% fa parte anche di Casola, attenzione.
3: Certo. Sì, sì, ma pure la cittadella, certo, state là.
4: Voglio, però aspettate, siete troppi, qua c'è solo 1.400.000 che già ci dobbiamo fare altre cose.
3: Mettete l'aeroporto al centro e fate un cerchio attorno, va bene? Tutti i quartieri che stanno attorno, tutte le zone su quelle coinvolte, naturalmente.
4: Va bene, andiamo a vedere.
3: Poi ci sono
4: anche
3: le varie rotte. L'ARPAC, ci sono anche le rotte, Pesacane, capito?
4: Le rotte degli aerei,
3: cioè la rotta da qua, la rotta là, per esempio.
4: Ma
3: io
4: specifica.
3: L'altra volta stavo arrivando con l'aereo perché sai, io tengo ciò, no? Una cosa so da spenghi, capisci? Cioè, stavo arrivando all'aereo, non poteva atterrare, allora che fa? Mi ha fatto un giro per Capri, Ischia, cioè, abbassa quota.
4: Hai rotto i coglioni a tutto il circondato,
3: poi sta a Capri, sta spendendo i soldi là, grazie a Dio, se mi ripassa all'aereo, mi ha poppa che dico, che capi con me? Che ne sa, dipende dalla rotta.
4: Hai salutato al signor Mimmo mentre eri sulla.
3: Buongiorno signor Mimmo. Buongiorno signor Mimmo.
4: Ma per avere questo 1,4 milioni devo avere reddito sotto i 10.000. Ragazzi, non lo sappiamo.
3: No, veramente un danno niente. L'unica cosa mi faranno una commissione che stabilirà se sono un romino, ecco.
4: Allora, qui ripetiamo, testualmente da questo articolo dice 1,4 milioni di euro destinati a interventi di compensazione ambientale.
3: Sì, compensazione ambientale tu.
4: Indennizzo per le popolazioni.
3: Quando sarà?
4: Esposte al rumore dei voli su Capo di Chino e 226.000 euro una campagna di monitoraggio.
3: E mi verrebbe da dire, come disse Totò in Miseria e Nobiltà, ma che è un pandoio di Napoleone? Guarda, spese chilo, come non è qua, allora tu vai da casa tua e le prendi la mozza, tu la schiacci, se sei buono la prendi, poi vai, passi dal prendi un bel sigaro, poi vai a prendere la pasta. Non è qua te.
6: Ragazzi, ma perché si partono a file gas? Non penso che non si senta
3: a file gas, da chissà, vabbè.
4: Va bene,
3: nell'iturire.
4: Però posso dire, nella sua gioventù, nell'avere una mente sicuramente giovane e fresca rispetto alla nostra, Nello Iorio non ha detto una sciocchezza. I veicoli elettrici. Facciamo gli aerei elettrici silenziosi. Magari con dei pannelli solari.
3: Ma giuro, se no chi si continua a finire, ci chiudono programmi. Già stiamo là, già lascia stare.
4: Ora vado a vedere se esistono aerei che si possono.
3: Mette una carica in aria.
4: Lo carichi sulla luna.
3: Vai, giù.
4: Lo carichiamo con un fulmine come la DeLorean di Ritorno al Futuro.
3: Giù, e manchi giù.
4: Perché sono belle giudi, idee. Sono giudi, belle idee. Giudi.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, dato che io non mi faccio mai fatti miei, è impossibile comunque, vabbè, questo era facile, attualmente realizzare aerei 100% elettrici, perché il peso delle batterie sarebbe eccessivo rispetto a quello che puoi dare come viaggio, tratta, rispetto al kerosene, bla bla bla bla bla. Però si sta lavorando a due fronti. I voli corti, cioè nel senso che i voli quelli lì a breve distanza si potrebbero gestire in questo modo, e gli ibridi, gli aerei ibridi, che quindi comunque vanno un po' a lavorare a motore elettrico con i motori tradizionali, e comunque si potrebbe
1: sì, ma che c'è?
0: Tipo per esempio
1: parlare nell'Arpac, mi sa che
0: no.
1: Stiamo parlando dell'iniziativa di Santa Catatata e dell'Arpac, che c'entra?
0: Stiamo
1: parlando di Santa Catatata,
0: no,
1: e
0: mi sono immaginato
1: che c'entra l'aereo elettrico.
0: Mi sono immaginato che un aereo in fase di atterraggio possa mettere
1: i manopatti, parlo dei manopatti, a cazzo,
0: no,
1: i manopatti che scendono, mi dicevo fanno una parte, no,
0: scusami, fantastichiamo,
1: non solo pilota, è una rete.
0: Non sarebbe bello un aereo che in fase di atterraggio attiva i motori, certo, elettrici, e non senti più il caos che si sente?
1: Sarebbe bello, ma non c'è.
0: Non sarebbe bello.
1: Sarebbe bello, ma non esiste.
0: Vabbè, ci piace ragionare e sognare, dai.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Antonio, ragazzi.
0: Ciao, Antonio. Ciao. Ciao.
2: Sì, lo so, sento una cosa, sono qui in casa Piazzotto Carli, no? Ma sì, io per esempio metto in una caffa di cane dall'Arpac, no?
0: Sì.
2: Dico, con rumore non si sente, mi danno 3.000 euro mesi e che muore.
1: No, non penso proprio.
2: No?
1: E questo se la fila là fuori, non ci sentissimo niente, nessuno. Capodichino diventa, se ci saranno 3.000 euro a testa, diventa proprio montagna, gli uccellini, senti.
2: Il rumore non si sente, è tutto a posto.
1: Tutto a posto, io basta che ci parlo, non che ce ne porto.
2: Esatto, capito?
1: Vabbè, ma dice che comunque ci stanno anche problemi per la salute, perché poi a noi non ci pare, però pur dà fastidio.
0: È goccia a goccia, è fastidiosa la cosa. Ciao caro, ciao. Ragazzi, anche per i cimiteri dovrebbe valere la stessa cosa, perché con il caldo pesante, viste le condizioni di alcuni cimiteri, cioè lui dice forse vicino ad alcuni cimiteri arriva qualche situazione di odore, qualcosa che non va?
1: Non penso.
0: Cioè, ragazzi, vuol dire che stanno i corpi esposti, sarebbe una cosa.
1: No.
0: Sarebbe una cosa di un'indecenza.
1: Infatti, igienico sanitario, non penso. No.
0: Penso che dobbiamo chiudere e andare in quarantena.
1: Forse l'inceneritore, forse sta parlando dell'inceneritore che sta a Capodichino. No, sta pure a Capodichino, sulla doganella c'è l'inceneritore che forse inquina. Non so di cosa ti.
0: Ma perché non possono mettere l'aereo a folle?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, sono Massimo. No, volevo porre un. Volevo spiegare.
1: Massimo, sei del Vomero?
3: No, non sono del Vomero.
1: Mannaggia, ti la voce lo Vomero,
3: però.
1: Non
3: sono che da la sanità, mai.
1: Ma è strano, la sanità alta o bassa?
3: No, sanità bassa.
1: La bassa, dimmi tutto, un anomalo, dimmi.
3: Senti, volevo dire, io negli anni 90 ebbi a che fare con un amico, dici che è un ingegnere aerospaziale. Comunque complimenti a quell'amico che ha 42 anni, 43 anni.
1: Sì.
0: Si è laureato, sì.
1: Bravo, sì.
3: Ingegneria meccanica, che è una delle facoltà più difficili, no? Diciamo.
1: Sì, infatti, sì, è lunga e difficile.
3: Sì, la questione di aereo, però. Cioè, se noi riuscissimo a metterci in una condizione, diciamo, alternativa di pensiero, ci renderemo conto che gli aerei sono delle cose obsolete. Basterebbe produrre oggi, con le tecnologie che ci sono, materiali a energia solare, che praticamente produrrebbe, cioè dove si possono costruire dei dirigibili
1: mi è venuto in mente Indiana Jones.
3: Sì. Si alimentano con l'energia solare e diciamo non hanno problemi di portanza, perché sono già
1: vabbè, ma tu ti ricordi che c'erano i dirigibili, poi l'hanno tolti da mezzo, no? Sai quanta multa hanno fatto i dirigibili?
3: No, Mussolini fece tutta
1: però erano pericolosi perché andavano a gas elio,
3: erano
1: là.
3: Pericolosi, però ovviamente con le tecnologie di 50, 60, 70, 80 anni fa
1: non riuscimmo manco a Roma in un'ora e mezza, cioè.
3: Sì.
1: Una volta treni va a Milano in da 4, ma c'è una notturna, no.
0: Se tu immagina un volo intercontinentale, Roma New York, ci metti 40 giorni, ci metti.
3: La prima cosa è un dirigibile moderno, arriva a 400-450 km all'ora, cioè quindi per i voli nazionali sarebbero opportuni. Poi non c'è bisogno di queste grandi pista di atterraggio, perché scende in maniera verticale, leggero, leggero. Cioè è una tecnologia che potrebbe essere importantissima e significativa, soltanto che va incontro a delle difficoltà enormi, un petrolio, a benzina, gli interessi di
0: Massimo, non voglio però credo che se sia stato accantonato il dirigibile, penso siano anche altri motivi.
3: Ma il problema non è questo. Io non voglio stare un sacco in battaglia. Io non voglio richiamare a Giordano Bruno. Quando Giordano Bruno diceva l'infinito significava una
1: Gitti che dovomma,
0: ma è Massimo quello.
3: Sì. Una condizione di pensiero che metteva in discussione il sistema.
1: Certo.
3: Perché quel sistema era basato sulla ierocrazia petrinologica, sul clero che basava una grezza.
0: Io mi fermerei.
1: Ma chi sta dicendo una grande cosa? Non è che sta dicendo una cosa, però. Sta dicendo una cosa verissima e buonissima. Grazie, amico mio.
3: Arrivederci, ciao.
1: Nel frattempo c'è venuto male.
0: Mi dirigo col dirigibile alla macchinetta e torniamo tra poco.

0: Ah, c'è un amico che dice: ragazzi, io abito vicino alla Cumana, che pure un po' rompe, ma posso avere qualcosa anch'io? No!
1: Pensa caso... a quelli che abitano sulla tangenziale. È mai passato la tangenziale, stanno proprio i balconi sulla...
0: Lì hanno risolto però.
1: Hanno risolto, però come la vinna a casa? La faccia si è affacciata in coppa tangenziale.
0: Vabbè.
1: Caro fratello.
0: Però tu c'hai...
1: Esci fuori un balcone, ci vuole te la passa, avrà giusto il magno. Come la mia,
0: hanno messo partito. Quei pannelli che
1: e
0: aiutano
1: poi,
0: a...
1: Un pannello e il rumore, e le macchine che passano il tuo smog, un tuo... Arabano poco, giuri, giuri. Magari manca l'aria, arabo, giuri, giuri.
0: Ogni casa ha la sua criticità in certi casi. Cioè, se la casa perfetta è sul monte, sull'eremo, e stai da solo e va bene così. Pronto?
2: Stefano.
1: Oui, non so Stefano.
0: Però fin quando dici
1: non so
0: uè,
1: Stefano,
0: caro,
1: sono Rosario Verde, mi somigli, ma non. Dimmi, caro.
2: Caramo numero da lei, Stefano.
1: Ecco dove non gaffa, che non mi rispondo mai che c'ho a me.
2: Mannaggia, capo tu.
1: Ciao fratello, ciao ciao ciao.
0: Ciao caro.
1: Ciao Guaggio.
0: Allora, vediamo qualche altro messaggio. È impossibile fare aerei elettrici, energia solare, eccetera. Non potrebbero mai garantire la giusta potenza del motore. Trump a Rapo Street. Andrea da Berna. Ciao Mario, Mauro, ciao Psi.
1: Ecco qua, fatto poi. Mamma mia, è come si chiamava il tuo guai.
0: Obbionto.
1: Che guai, pronto?
0: No, ma Trump è bravo. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Ciao sì, Marinella.
1: Marinella, ciao.
3: Allora ragazzi, si parla dell'aereo, no?
1: Sì, all'aeroporto. Ciao. Sì.
3: Allora, innanzitutto io ho paura dell'aereo.
0: Ah. Sono, un problema in meno, Marinella, meglio.
3: No, non sono un uccello, non so nulla. Però per quanto riguarda quel signore che dice sempre l'aereo, sì, è vero, tra Marano, Qualiano, Villaricca, non è che proprio fastidiosi chissà quanti aerei passano, eh?

0: Oh, guarda, ne passano, ne passano. Io abito proprio là, sto a 5 minuti dall'aeroporto, ma credimi, ieri era proprio una cosa allucinante, uno dietro l'altro.
1: No, sinceramente a Qualiano non è che
2: è Qualiano, non è Capodichino.
3: Scusa, Qualiano sei un po' lontana da Capodichino, se ti passa un aereo è per chissà quale motivo.
0: Ha ragione, che sono le rotte, però.
1: Però Marco, perdonami, il signore diceva che tra Qualiano, Villaricco, Giuliano è fastidioso. No. Però ti voglio dire un'altra cosa, a Qualiano, cioè Maranzo, Giuliano, a mezzanotte precisa. Sparano sempre.
0: Non me ne parla. A me pure il 6 mattina, il 7 mattina. Io non riesco a capire il 7 mattina uno perché spari il botto. Cioè,
1: ok, ragazzi, una bella.
0: Ciao. Allora, forse a mettere fatto... a mezzanotte il luno, ma il 6 a mai, 7 a mattina, chi spara a fare? Ieri mattina alle 7
2: è tornato qualcuno
0: 7
2: a casa?
0: 7 e un quarto, botto capale, 7 a mattina è tornato.
2: Allora, i comuni ufficialmente coinvolti nell'inquinamento acustico causato dalle rotte dell'aeroporto di Capodichino sono Napoli, Casoria, Afragola e Casalnuovo di Napoli. Sono questi i quattro comuni.
0: Vabbè, passano tutti i quartieri, no? Attorno, come sembra. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ciao.
4: Ciao, sono Alberto da San Pietro. Vieni a casa San Pietro, stiamo festeggiando, posso farti l'arpac.
0: Perché?
4: Questo mi
0: raccomando, poi abbiamo utente, poi vi metto. Ma non è che arrivano i soldi, mo! Si aspetta di arrivare i soldi a casa.
4: Non arrivano i soldi a casa.
0: Non arrivano niente, non dovevo andare a capire che sia vero o no, si fa il rumore. E capi come funziona?
4: Quando
0: si
4: passa pure i pullman e l'aereo,
0: tremano tutti i vetri in due palazzini. Allora lei fa causa all'ANM,
2: un pullman da una
0: parte, un pullman.
2: Un pullman ti fa tremare i vetri di casa. È trasuto cacapin da casa tua su sto pullman, che ha fatto?
4: Cosa?
2: Ciao caro, buona giornata, ciao, tante cose. Meglio andare avanti e ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Quando

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ultima parte di questa prima ora di Yes and Kiss Kiss potremmo dire che è volata.
1: No, chi si sa, dai, io.
0: Vabbè, mamma mia, però fatto. Posso dire una cosa?
1: Ridimissioni, no?
0: Posso dire una cosa? Sei un po' pesantuccio, cioè dovresti prendere la vita con una certa...
1: Ma se fai battuto, vero? Non può dire si cosa.
0: Ma io non sono un comico, è un'ironia.
1: E non fai battuto!
0: Ma non è una battuta, è un modo di dire.
1: Come faccio? Io sono un medico e dico le cose mediche, capito?
0: Tu sei un medico?
1: Sono un medico, sono un sanitario, dicono tutti.
0: Allora andiamo avanti, che meglio Nellino, vedo che sta ascoltando qualche vocale, ma forse è meglio non passarlo. Pronto, andiamo al telefono.
2: Pronto.
1: Buongiorno, sì, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, ma la signora che ha chiamato prima, Marinella, ma è la segretaria di Vannacci.
0: Non credo.
1: Lo ci avremo Vannacci. Sì, sì. Vai, vai. Vedeva pure Rizzo aiuto con Vannacci, cioè allucinante, comunista. Da rosso a nero è un attimo proprio.
0: Io mi permisi di dire all'epoca che avrebbe fatto una certa ascesa, nessuno mi aveva creduto, però va bene, andiamo.
1: Ma sa davvero sulle elezioni, quando si fanno le
3: ragazzi,
1: elezioni.
3: Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero, anzi Luigi Dal Vomero.
1: Ciao caro. Ciao caro.
3: Ragazzi, battute a parte, avete tutta la mia solidarietà. Allora, io abito, come ho detto l'altra volta, vicino alla zona ospedaliera. E avete tutta la mia solidarietà, sia per quanto riguarda le ore mattutine che quelle notturne, per gli aerei e i fuochi d'artificio. Rosa è un morire. Fuochi d'artificio che vengono esposti anche alle 2 di notte. Diciamo, ma che lo fanno i pro? Ma insomma, ben due soldi, rimane già faticato.
1: Una maleducazione enorme proprio. Vabbè.
0: Purtroppo
1: cioè,
0: poi
1: ti rendi conto che alle 2 di notte stanno dormendo, alle 6 del mattino stanno dormendo. Cioè, ma non ci pensano proprio. Cioè,
0: la settimana scorsa con Leonardo, che si era appena addormentato, stavano chissà festeggiando che cosa, hanno sparato tipo a 7 metri da casa.
1: A che ora? Che ora?
0: Era orario, diciamo, consono, ma stavano sparando praticamente in mezzo ai palazzi. Cioè,
1: ma non si può sparare. Vabbè, lasciamo.
0: Comunque era pericoloso.
1: Pronto, pronto.
4: Pronto.
1: Enzo, ciao.
4: Buongiorno. No, io ho fatto una riflessione. Con tutta questa densità di popolazione, con che hanno stanziato, facciamo una bella euro per uno.
1: Ma neanche, ci arriviamo manca. Non ci arriviamo.
4: E poi ci sarebbe un altro sistema di togliere il rumore e l'inquinamento. Basta che arrivano con l'Aliante, tutto quanto.
0: Con l'Aliante, dopo il dirigibile, diciamo, l'Aliante.
1: Diciamo che Capodichino è l'unico aeroporto a stare proprio al centro di una città popolatissima.
0: È
1: un'anomalia, perché qualsiasi cosa può succedere sempre lo fatto. Mi ricordo quando c'era il Condor, che ero ragazzo, ti ricordo quando piccolino, atterrò il Condor a Capodichino, si scassano tutti i vetri di casa, pure a me. Si scassano, sì, infatti, poi lo hai in mezzo.
0: Va bene, ciao Enzo, un abbraccio, pronto?
5: Allora, per quanto riguardo Vannacci, ma Tor sta benzione, che faceva segretaria a Vannacci.
1: Chi è Tor? Chi è Tor?
5: Ciao! Ciao.
1: Non mi capite niente, Marinella, che hai detto? Chi sa?
0: Ma mo ricominciamo con quel ciclo che qualcuno cita Marinella e Marinella. Io non ho detto niente.
1: Tu sei tu.
0: Ma non ho detto niente.
1: Tu ammettissimi stessa cosa. Pronto?
0: Io.
1: Tu ammettissimi stessa cosa.
0: Ma non c'era manco Vannacci quando io ho litigato con Marinella anni fa. Pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao, chi è?
6: No, sono la scuola, chiamo dalla striscia di Gaza.
1: Qui, caro, salta a corto. Ti mettere sotto su, dimmi.
6: Casa
1: Melite. Bella, sì,
0: vabbè, state un pochino meglio rispetto alla striscia di Gaza, dai.
6: Allora, Giuliano, Qualiana, Casolia, Melite, sono vicino tutti i fuochi artificiali, è tutta provincia. Che sale meglio.
1: Così a Magamba.
0: La meraviglia di questo programma è che parliamo di Capodichino e si finisce ai fuochi d'artificio.
1: Stiamo parlando pure di fumo. Mo' hai portato tu l'esempio di fuoco d'artificio.
0: Tu l'hai portato l'esempio.
1: Tu, mo' mi ha Leonardo.
0: Sì, ma perché sto dicendo.
1: Sì, ma non mi sto meravigliando che lo parli dei fuochi. Si parla dei fuochi, no? Pronto, è Gesù.
0: Sta invecchiando, ragazzi.
1: Come sto invecchiando? Metta sta coppa a bacio.
0: Pronto?
1: Chissà.
0: No, pronto. Guarda, non hanno messo le finestre.
1: Sì, caro, come stai?
0: Ciao Mario.
7: Buona estate, ragazzi.
1: Ciao caro.
7: Che aggiungere, l'estate bisogna rinfrescarsi, non parlare di argomenti tipo Trump, che il cervello deve stare fresco, la mente.
1: Ma che sta fresca, sì.
0: E cosa suggerisci, Mario? Cosa?
7: Ma guarda, Marco, esperimento fare un puzzle oppure le parole crociate, le parole crociate, una catena.
1: Ma ora devo fare il programma, faccio il parole crociate 13 orizzontale.
0: nel villaggio facevamo il cruciverbone, era bellissimo.
7: Reazione in catena è bellissimo, Marco.
1: Come no?
7: Provo a indovinare tutto a tal punto che il mio sogno è andare a reazione in catena il prossimo anno.
1: Ma dice tu l'umanità che se ne fottica, chi stai a
0: Mario, faremo il tifo.
1: Ciao Mario.
0: Ah, il Concorde forse, no?
1: Concorde, scusami, la giuro Condor.
0: Ma infatti, quando hai detto Condor, a me...
1: Che la capo sempre che lei.
0: Però il Condor, vi la ricordate? Tu te la ricorderai la Condor, la pistola quella là piombino. Fai l'altra
1: lasciamo
0: cosa.
1: Stare, lasciamo stare. Pronto? A cialluare l'interfono. A cialluare l'interfono.
0: Sono parecchie cose se
1: sono. A l'interfono.
0: Nellino, che ci abbiamo una telefonata, pronto?
8: Pronto.
1: Dimmi,
0: caro. Eccolo.
8: Ma come? La Marinella da Salvini è passata a Vannacci.
1: Ah, che lei?
0: Visto che non
1: che, se nominiamo si parla di voi, capi? Se nomini, è pronto.
0: Ma io non ho nominato niente a nessuno.
1: No, l'ho nominato io, è colpa
0: mia. No, ha fatto cosa questa. Pronto?
1: Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
8: Buongiorno. Ragazzi, scusate.
1: Oh.
8: L'aeroporto in Napoli, quando si è messa là?
1: Sai quando sta a dicere? Non lo, io sono nato che c'era, quindi 54 anni sicuramente, poi non lo so, penso che sarà dagli anni 60, 70. O ci si va prima ancora, nella seconda guerra mondiale c'era.
8: Rosario, io che vado a vivere lì, so della problematica.
1: No? Sì, amico mio, però io sto di casa vicino al porto, so che ci stanno le navi di crociera che hanno i motori accesi e mi inquinano, ma non significa, che significa? Cioè, se tu raddoppi i voli, e là c'è gente che vola, cioè che vola.
0: Ma senti a questo.
1: Che ci vive, che significa?
8: La casa.
1: Vabbè, hai ragione tu.
0: Ma tu prova però a immaginare, una casa magari all'epoca valeva di più perché il traffico aereo non era pesante, oggi col traffico aereo che c'è, una casa è completamente svalutata. Quindi,
1: ma non è manca che riparla del rumore.
0: No, dico che se tu te ne volessi anche andare, è difficile da vendere e poi ci perderesti. Comunque l'aeroporto era prima nel 1910. Un campo di esibizioni militari. Nel 1950 lo scalo fu ufficialmente aperto al traffico di linea civile, quindi dal 1950. Amici, amiche, torniamo tra pochissimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi il meteo e poi ancora Yes and Kiss Kiss.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi riuscendo a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Questo è quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Un clan che secondo la DDA continua a gestire affari, si interessa di pubblici appalti e dei rapporti con ambienti amministrativi locali. I fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta. Ancora la cronaca, sono stati condannati dalla Corte di Appello di Napoli i 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di avere sottratto da un tir sequestrato una parte di sostanze stupefacenti, consegnandole ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. La decisione è giunta nel pomeriggio di ieri e prevede la condanna del colonnello Pasquale Sario, del maresciallo Gaetano Desiderio e dell'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata. Rispettivamente a 9 anni di reclusione i primi 2 militari e a 14 anni per il terzo. Cambiamo argomento, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, a margine dell'incontro Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli, organizzato dal quotidiano La Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli, ha così commentato lo stato dei lavori per il nuovo molo di Bagnoli e la macchina organizzativa che già sta operando per le regate di allenamento cominciate nel Golfo di Napoli.
12: Stiamo rispettando i tempi, tutto procede secondo programma, diciamo, possiamo vedere l'appuntamento anche di settembre, quello del 24 fino al 27, il secondo preliminare, con relativa tranquillità, sapendo che questi grandi avvenimenti non presuppongono mai una caduta di adrenalina, di attenzione. Però molto bene, siamo molto soddisfatti.
11: La chiusura con lo sport, il calcio ancora fermo, il mercato del Napoli in entrata, il club partenopeo nella persona di Giovanni Manna continua a lavorare per piazzare i vari esuberi presenti in rosa. Con ogni probabilità, appena ci sarà la partenza di un esterno offensivo, il club di De Laurentiis attuerà l'affondo decisivo per Ezequiel Ceballos, l'esterno del Boca Junior che ha già un accordo col Napoli e vuole fortemente vestire la maglia azzurra. Potrebbe arrivare dietro esborso economico non superiore a 4-5 milioni di euro. Intanto stasera Spagna e Belgio in campo per i quarti di finale del Mondiale. De Bruyne e Lukaku con ogni probabilità partiranno dalla panchina. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui, linea al meteo.
10: Kiskis Napoli meteo.
13: Amici di Kiskis Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Scenario meteorologico sempre caratterizzato dall'anticiclone in Campania, quindi clima estivo, caldo e cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su tutta la regione. Anche nel weekend la situazione non cambia, valori massimi fino a 36-37 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualcosa in meno sulle zone costiere per via delle brezze marine. Solo domenica un po' di variabilità in più nelle aree montuose e collinari, con il rischio al pomeriggio di qualche breve e isolato temporale di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ricominciamo, scusatemi.
1: Sta... Che la arriva a fare? Se n'è andato Nellino e è tornato Uparenda.
0: C'è Simone Zaccaria in regia.
1: Ma poi rimane Samsoli e te, Sam. Domani non c'è Pesacane.
0: Scusa,
1: domani
0: non c'è Pesacane. Una domanda, ma fai tutta l'ora su adesso?
1: Tutte e due, tutte e tre. Domani,
0: mi dispiace.
1: Tre ore.
0: Vabbè, sai come starete Uparenda, bene tutte e due, cuore a cuore.
1: Mamma mia, Lucarmo, prima stavo appoggiato vicino al bidone là fuori. Io posso tu,
0: quando
1: passa. C'è un artista come deve essere adattato così da un fonico, va bene.
0: Innanzitutto lui non è un fonico, è un regista.
1: E che ci ha detto io? L'ignorante. E che vuoi fare?
0: Non posso testimoniare né a favore di uno né a favore dell'altro.
1: Parliamo di cose alte, altamente culturali e roba varia. O t'ha avuto un tennis sack, come si suol dire?
0: In che senso?
1: Il tavuto non ha tasche.
0: Ah, è il nome del titolo della notizia, ok.
1: Il titolo della notizia, nel senso che hai voglia di accumulare, frate, Yamuri. Allora, ci sono più testamenti per animali in Italia che per le persone. Vedete a che siamo arrivati. In Italia 8 miliardi di lasciti, e quando dico 8 miliardi sono 8 miliardi di euro.
0: Sordo,
1: su Parigi soldo, 8 miliardi, è la metà di una manovra finanziaria. In Italia 8 miliardi di lasciti senza eredi. Come funziona questa cosa? Praticamente ci sta una miriade di persone che muoiono e non hanno parenti, però hanno miliardi, cioè hanno milioni di proprietà. Vedete come è morto Valentino, non si sapeva che fine fa, l'ha donato tutti quanti a una fondazione, cioè praticamente almeno l'ha dato in beneficenza alla fine, però è accumulata la villa.
0: Ma quando fai soldi, quando fai il botto e guadagni senza nemmeno fare niente.
1: E non tiene figlia, non tiene moglie, non tiene parente, non è nulla. E che succede? Che praticamente dice che ultimamente ci sono più lasciti ad animali di compagnia che a parenti. E poi c'è una difficoltà, perché quando tu lasci qualcosa di soldi, praticamente lo Stato va a cercare il parente più prossimo. E che succede oggi? Oggi, a parte che le famiglie sono molto frammentate, non so come prima, no? Ad esempio, tu hai un cugino che è partito, sta fuori, sta in America, chi l'ha in Francia, chi l'ha in Germania, oppure
0: quando così, stanno vicino, stanno in Europa, altri vanno in Australia,
1: è roba varia. La difficoltà che hanno questi studi legali poi è contattare questa persona, perché mettiamo in casa, tu sai, ti si pure scordate che teneva un cugino di ottavo grado che stava a Napoli, e ti chiamano e ti dicono: buongiorno signor Pesacane, lei c'ha 20 miliardi di eredità. Allora la prima cosa che tu pensi qual è? È una truffa.
0: Sbatto a terra e sono
1: morto. Il 99% di chi viene contattato dice che pensa subito ad una truffa, e quindi c'è la difficoltà di convincere a chi si caga ovvero insomma, le chiama e chi le si pensa che è una truffa, e poi denuncia una cosa, e poi tu ci manda lettere e manca ci credono, e fine là.
0: Tu guarda la criminalità organizzata che si è inventata per riciclare i soldi, sai? Le pensi tutte. Nel senso che sembra una truffa, o sembra che un volume alto di soldi.
1: No, praticamente poi alla fine insomma si perde un casino di tempo per trovare questo cugino di sesto grado che gli chiamano e dice: guarda, sei milionario. Boh. Insomma,
0: ma magari arrivasse a noi una telefonata.
1: Noi c'è il capo del collo. E poi ci stanno le eredità, la maggioranza hanno superato quelle là che si danno agli animali domestici. Tu sai che puoi lasciare anche tutto al tuo cane, che poi che fine fa quando muore un cane 15 anni, 20 anni, quando ti viene meglio. Allora mettiamo il caso, vi faccio questa domanda. Mi chiamano a casa e dicono: o zia Bert, America, è morto, e ti ha rimasto 7 milioni di euro, 8 milioni di euro, 15 appartamenti e terra qua e là. Ecco, voi la prima cosa, pigliando tutto questi soldi, cosa fareste? Tu cosa faresti? Beh, bello, domani sai che tiene 20 milioni di euro e più.
0: Casa al mare.
1: Più, che fai?
0: La prima casa cosa? Al mare.
1: Già tieni dall'eredità, ma sì, casa a mare, cioè,
0: già
1: 20 milioni.
0: Wow, sì, manco ci
1: sta. 20 milioni a casa a mare,
0: una
1: mentalità purella proprio. Che fai? A casa a mare. Marco, a casa a mare, fateci sapere al 342 00 00 100. Allora. La prima cosa te licenziati, ma cattarati per te licenziare. La prima cosa che faccio. Vado giù, dico: quando volete la radio, così me la te licenzi a te e poi mi vengono da voto.
0: Vi do un milione di euro se licenziate Zaccaria.
1: No, ma cazzo, prova da licenziare a te, a Nellino, a poi si caga stanno con l'amica. E poi. Itron con 1 milione di euro a te, da già prima si scamana. No,
0: chi fare, vuole vedere sofferenze? Cioè, lui spenderebbe. Guardate che persona dall'animo scuro. Lui sì. Pagherebbe cattivo, per veder soffrire Zaccaria.
1: Con quello esce tutta la mia cattiveria fuori.
0: Io non lo so.
1: Quando muore viene alle seguimi quando muore.
0: Cosa ci lascia, Rosario?
1: A te niente, Pisacano.
0: Mamma mia, guarda che spilorcio, mi rimanga
1: alle seguie.
0: Che spilorcio.
1: Allora, vabbè, stanno arrivando molti messaggi al 342 00 00 100 su questa cosa. Ecco, vi telefono, la prima cosa ci credereste.
0: Buonasera, per la prima cosa porti fiori allo zio al cimitero.
1: Ah, bravo. La prima cosa a capire chi è chi, insomma. Bravo. Grazie, Uzi, me la dico.
0: Una rosa gliela posiamo sulla bara. Ci abbiamo poi tutti i vocali.
1: Beh, sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Come stai, amici? Sono Luigi, l'architetto.
1: Ciao, Luigi, come stai?
2: Rosa, credimi, sarei potuto stare molto, molto meglio. E ti spiego perché.
1: Sì, perché?
2: Una schedina super notte, ma dice, guardai.
1: È pigliata, no?
2: Lo so, cioè io due culoni, una parte ci ho fatto due, una parte ci ho fatto tre. Mo mannaggia, culoni, non potevano uscire quando si
0: un genio del male pure lui,
1: del male purissimo. Vabbò,
2: ciao,
1: ragazzi.
2: Ciao.
1: Non dove entrati, signori palazzi, scale, non più architetti. Vai.
0: Buongiorno ragazzi, se mi arriva una notizia così, in primis vorrei sapere se all'eredità siano collegati dei debiti. Saluti Luigi da Zurigo. Vedi?
1: No, puliti.
0: Mentalità italiana, no?
1: Puliti, appartamenti, castelli, macchine, yacht e 20 milioni di euro. Cosa fate?
0: Rosario, io investirei non tanto in proprietà, ma in qualche attività, prima nella mia e poi magari in qualche altro settore.
1: Quindi lui versa i soldi nella sua attività.
0: Però diciamo,
1: l'attività.
0: 20 milioni, diciamo che puoi tranquillamente smettere di lavorare, no? Nella tua vita, ti puoi togliere qualche sfizio volendo. La prima cosa che penso, questo vuole 50 euro di diritto più 5 euro di cancelleria.
1: Wow, con 20 milioni di euro, mamma. Ma la mangio 100.000, capito?
0: È perché quello si spacca, capito? I 20 milioni poi diventerebbero 19 milioni.
1: Ha cambiato 50 euro,
0: hai capito? Mi faccio la crociera intorno al mondo con tutti i miei familiari e dopo chi si è visto Mariano d'Appoggio Reale.
1: La stessa cosa che farei io, partirei e mi facessi due tre voti un giro del mondo, arrivo a Napoli e riparto. Metto Napoli come tappa, insomma, finito il giro.
0: Posso dire una cosa?
1: E tu Tom e vai.
0: Posso dire, riparti almeno da Roma con l'aereo, perché sennò da Napoli vai ad aumentare
1: da Napoli,
0: il traffico.
1: L'aeroporto di Napoli arrivo dovunque. Lui arriva, ci sta il volo.
0: Sì, ormai sì.
1: Quindi va a fare Roma.
0: No, pronto? Così non dai fastidio anche tu con i voli e con l'inquinamento acustico. Sei cattivo però.
1: A chi su punto
0: che tiene sorda, parti da Roma, pronto?
3: Pronto, casa Bubu?
1: Gigi, Bubu.
3: Ti ha lasciato un miliardo.
1: La ricordo.
3: Faccio Umberto, buongiorno.
1: Ciao, bellissimo. Da
3: risparmia con stecca, no, senza stecca.
1: Sì.
3: Un fumetto d'otro truffa, va giù, quello è grandissimo, va giù. Vabbè, va giù. Rosa, se prendi qualcosa, pensa.
1: Come no, io prima è Umberto. Ciao fratello, ciao
0: caro. Allora, se uno zio d'America mi lasciasse 100 milioni, questo già esagero, abbiamo detto 20, lui 100.
1: Ah, 100 milioni
0: di euro esentasse, cosa direi? Oh zio, come faccio senza te? Come giovane, t'aggi voluto bene. Oh zio, perché t'aggi aperto? Lui farebbe finta di essere interessato.
1: Però l'abbiamo già detto che l'altra volta, se sapete che tenete un parente che vi deve dare, per esempio, 1 milione di euro. Euro. E chi si dà 85 anni o tiratano pochi piedi.
0: Che cattivo.
1: O tiri i piedi, mi sa. E poi gli dice no, e dove c'è bene uno? I campani di scendale. E camera che camera di scendere
4: morivo. Buongiorno cuccioli.
1: Ciao bello.
4: A me mi arriva una notizia che Osira America mi è rimasto 6-7 milioni di euro. Cioè, già a parto. Un sconcerto istantaneo e stufato, però facesse un giro in coppa escortità.
1: Mamma mia, e che cos'è?
0: Punta in alto, capito?
1: Punta in alto. Lui.
0: Va bene, da affari tuoi con Stefano all'eredità è un attimo.
1: Oh, la genitoria riforma il Che fa? C'è riscolto l'eredità?
0: No, l'eredità la facevamo adesso. La fa Liorni, se non sbaglio, l'eredità. Non vorrei dire una
1: Ma si è liberato Amadeus. Ma pigliamo Amadeus, posso chi? Sì. Mi piacesse, Amadeus posto tu, diceva Amadeus ha preso il mio posto.
0: Sì, sarebbe comunque un motivo di vanto per me, assolutamente. Sì. Buongiorno ragazzi, la prima cosa che farei porto a mia moglie dalla mamma, Antonio D'Agero.
1: Amore, amore, abbiamo preso 100 milioni, fai la valigia, partiamo, no, te ne vai tu, vattene. Va bene, signori, ci fermiamo un attimino, una canzoncina e torniamo, vai.

0: Vabbè, la fantasia si amplia, sto sentendo i messaggi che stanno arrivando. Chi lascerebbe la moglie prima a chi to- Ma che sei per l'interesse con moglie?
1: A quanto pare sì.
0: Tu la maggioranza lascerebbe la moglie, l'altro direbbe oh sì, ma perché ti fai avere solo mo? E via discorrendo. Comunque, chissà di sa escort, e vabbè, insomma.
1: Vedi, alla fine però nessuno pensa, dice, guarda, mi garantirei la serenità.
0: È più cazzarenità che io.
1: No, nel senso,
0: non è vero, perché per esempio, in primo momento, poi dopo.
1: Prendi quello che ha detto l'escort, no? Quello là può trasformarsi facilmente in un vizio, perché tu incominci da quello, poi inizi a sperperare di là, poi magari ci aggiungi un'altra cosa. Esatto, poi magari inizi a fare, che so, turismo di quelle lì con destinazioni.
0: Ti accattivasci a Napoli e ci metti
1: le cose, spendi 1.000, 2.000, 3.000 euro a sera nei locali, nelle cose, a lungo andare poi i soldi finiscono. Invece tu fai un piccolo piano, dici, ti organizzi, una parte fai finta di non averli mai avuti, li lasci lì in modo tale che sei tranquillo, che nella vita casomai dovessi
0: morire, fatti che tranquillità, ne capito? Allora non dici qual è, Marco?
1: Sì, ho capito.
0: Tu non hai capito, cioè questa è gente che per stare tranquilla, per vivere tranquilla, accumulato, poi è morto. E è rimasto i soldi. E poi
1: detto, fatto una
0: gioia. Per
1: no!
0: Iamuri!
1: Devi fare una, con una parte
0: e
1: minore.
0: E si manda, no, a Leopoldo. Dici, Leopoldo, Leonardo a papà, quest'anno 5 milioni vincolati sul conto. 5 milioni è rimasto buono o aiuto.
1: Sì.
0: Cassano a casa, ne cose. Ok, dai, si stimata. Poriz, te le magna.
1: Perché non mi ascolta quando parla?
0: È a Murino Verdosi, a Murino, capito? Come tilico.
1: Cioè, una parte li lasci.
0: E ti danno un giattone tante.
1: Ma perché?
0: Tieni i soldi, puoi fare una zic. Zic e chatti, magna. Viaggio, magna. E capisci? E fa schifo, cioè,
1: ma quanta lussuria!
0: Che se fosse tipo 49 cioè, milioni
1: incarni,
0: investiti per raddoppiarli
1: tutti,
0: amore, facciamo altri 10 anni di sacrificio,
1: ma tu,
0: e dopo
1: scusami,
0: abbiamo 40 milioni.
1: Scusami,
0: e muore a cucina.
1: Allora, fermo.
0: Muore che soldi in coppa a banca.
1: Fermo.
0: Quando è morito, pensa che.
1: Ti devi calmare.
0: Danna ya stamma. Chi la dice?
1: Vuoi sfogare anche lontano dal microfono?
0: Devi andare. Quando muori tu, andai in da banca, andavo a fare o ci quando tenevo in coppa qua. Danna a murmuliare.
1: Invece, se tu stai provando questa grande gioia di qua, il telefono gli sta dicendo, lo smartphone ci sta dicendo i battiti cardiaci accelerati, secondo
0: me. Ma non è buono sto fatto.
1: Io dico, tu hai avuto la gioia che uno zio lontano ti ha lasciato una bella somma di soldi.
0: Bravo.
1: Perché non ricambiare questa gioia a un futuro nipote che magari non saprà manco
0: che
1: cos'è?
0: Me ne fotta, me lo
1: ma che brutta persona
0: ma
1: sei!
0: Ma che sa, faccio un po'.
1: Scusa!
0: Ma perché sa da mangiare i soldi miei, avrà ragione. O nipote, ma dai a smare, c'è un chilo, vinto mi ha mangiato tutto, fino all'urdo malito, ma ci
1: l'ingordigia! Sì, questa si chiama ingordigia.
0: Io convinto lui a un letto per fare le seguite, c'è tutto cosa.
1: Wow, mamma mia!
0: Cioè, 1.500-3.000 euro per il funerale, ne tengo.
1: Ma dai, lasciali in un cassetto 5.000 euro per il funerale.
0: Niente,
1: no?
0: Ma anche i soldi spicci in da sacco,
1: i fiori almeno.
0: Tutto friggitriciario, fammi.
1: Per levarle dal commercio, le comprerebbe tutte.
0: Un marione friggitriciario.
1: Immagini.
0: Prima sta.
1: Intervistiamo perché ora l'uomo che ha acquistato tutte le friggitrici ad aria. Ma come mai lo ha fatto?
0: Perché insomma non riceve malati. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno. Sei d'accordo con me?
2: Semplicemente con Maet Marco.
0: No, pure tu asti passa, no?
2: No, noi passo, ma no, non gli è successo a fare cambiamento.
0: Beh, certo.
2: Però godi la vita con i tuoi figli. Scim, sai, di compagna a scuola.
0: No, dai, mamma mia, che palle.
2: Figlia.
0: Ma chi l'ha nato una casa? Ma non so, papà, non si trovi più, cioè, ne capi? Non si trovi più, papà, cioè.
2: No, dai, ragione, Marco, oggi.
0: Amore, rimane tempo, lui non coppa a banca.
1: Grazie, collega.
0: Ci vuole tempo per mangiare i soldi. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve. Ciao, salve.
1: Ciao, caro.
2: Te pensa che con 20 milioni di euro tua sti va.
1: Ma una minima parte a me, 5 milioni, capito? Li lasci là e ciao.
2: Che li metti a fare da parte? Cioè, per chi può?
0: Ma per chi? Bravo, dannai a stomma quando muore.
1: Scusatemi, ma è una questione anche per andare contro i ricchi di oggi, cioè quelli che sono ricchi sfondati, non è che questi soldi li mettono poi un po' nell'economia per tutti, eccetera. C'hanno sti capitali bloccati che poi andranno a, in eredità a Tizia, a Caia, a Semprone, eccetera. Io faccio la stessa cosa, non vorrò niente, voglio tenerli io, me li congelo io, li lascio poi a una mia futura famiglia.
0: Un'altra cosa, lo sapevi, scusa se ti interrompo, ci sono dei, non so chi ha fatto questa, come si chiama, ricerca a Firenze, sono andato a vedere gli atti notarili dal 1400 ad oggi.
1: Gli atti notarili dal 1400?
0: Dal 1400, per vedere le famiglie ricche dell'epoca e le famiglie ricche...
1: Sue stesse. Certo.
0: Sue stesse.
1: Perché lasciano
0: No, perché si parlava di mobilità sociale, no? Si parlava di meritocrazia, che non esiste la meritocrazia, cioè non è che tu puoi fare i soldi come fa Elon Musk oppure come fa un ricco in Italia, no? Perché tu risperate, pigliate fame, si nato,
1: e risperate, pigliate
0: fame, muore a Rai, ma è rarissimo, cioè praticamente l'1%, 2% riesce a fare. Di solito è tutta eredità. Ma non ti rimanga proprio niente.
1: Sì, ma non vuoi entrare? Entrare in questa Hall of Fame? Cioè che da mo al 2400 andranno a vedere.
0: Ma fanno ogni giorno, non se ne frutta a me, non voglio ogni giorno. Crematemi, spargete le mie ceneri.
1: Non si può fare,
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gaia con Bossa Nostra. Stiamo sognando con il famoso zio d'America, o un zio chissà dove sta, che ci lascia una bella cosa di soldi di cui non sapevamo manco nulla, perché a quanto pare ci sono queste eredità abbastanza corpose che non hanno parenti diretti o che sono particolarmente lontani e che paradossalmente spesso e volentieri finiscono agli animali domestici. Che poi leggevo che in Italia pare non si possa fare questa eredità diretta agli animali, o almeno
1: Lo fai al tutore del,
0: o all'associazione che magari
1: sappi, si cercato pure il crocchetto, dici sì, speriamo.
0: Io donerei il 50% ad associazioni benefiche con cose e poi girerei il mondo fino a che non finisco io. Luigi, purtroppo, da Mantova.
1: Sentite un po', che i patrimoni senza un successore diretto saliranno a 20,8 miliardi di euro entro il 2030, per arrivare, ascoltate un attimo, a 88,1 miliardi
0: di meno
1: nel 2040. Immaginate un po' quanta gente ha accumulato senza tenere nessun. Cioè, guardate l'animo umano, quando faccio Putin, accanto a manca Putin, signore, Dio, manda uno. Cioè, uno perché ad accumulare tutti questi soldi se non tiene a nessuno? Non tiene a nessuno, non tiene un figlio, non tiene una moglie, non tiene una
0: sorella,
1: da solo. Ma iettala dall'inbeneficenza. Vai in Africa, per esempio, con 88 miliardi, tu vai in Africa, capi? Un paese ci tu faccio la capace, una metropoli, rompe l'elettricità, tutto quanto. Cioè, almeno muore che sai che chi la piccia luce ha da gamba scendere, no, chi la butta, da gamba scendere. Da gamba scendere.
2: A fuori a quello che te.
1: A fuori, ma chi c'è, non significa niente. Chi ha piccia luce, dico, almeno la soddisfazione. Pronto?
3: Buongiorno,
0: tutta
3: la vita con Rosario, sposa di una bendizione in tiro.
1: Grazie.
3: Ma niente cosa,
1: ma sì,
3: non lasci niente a nessuno, ma che vada gente strana, ma non va niente.
1: Mamma mia, vabbè. Volessi rilassare le famiglie tue, bello, bello, bello.
3: Voglio fare bene a gente strana, eventualmente, ma loro restano magnette cose.
1: Ma sì.
3: Ma chi mazza niente a me?
1: Ma poi se si mazza, ma con mia sorella, cose, c'è adesso, insomma,
3: sì, sì,
1: poi riescono mai. Pure i miei nipoti, le mie nipotine.
0: Senti a quest'altro. Se avessi l'eredità di un miliardo, comprerei la Juve, mi venderei tutti i loro migliori calciatori e li manderei in Serie C, solo per sfizio.
1: E vabbè, come me mi accattarà, tipo, licenza senza carriera.
0: Marco, per farmi ricordare, costruisco un cubo pieno in titanio di 100 metri perlato in mezzo a Piazza Garibaldi.
1: Bravo, bravo. E questo è quello che facevano i faraoni di una volta, quello che facevano una volta i re. No, i re, per farsi ricordare ai posteri, perché quella è l'immortalità, no? Che oggi ricordiamo ancora ai posteri, cioè che ricordiamo a Napoleone, perché? Che hanno fatto grandi cose. Tu vai in Africa e risolva la fame in Africa, 88 miliardi.
0: Tu fanno fare.
1: E come tu fanno fare? Tu vai andare in un villaggio, vai giù un becchi. La prima
0: proprio
1: cosa
0: così.
1: Ci metti in mezzo, c'è cioè, in camera. La prima cosa era un bello MD. Fai facciamo la spesa e si fatta così.
0: Rosario,
1: c'è un primo capito, un MD in Africa. Cioè, sono grosso, pensavo, sono grosso. Cioè, un uomo mia coppa.
0: Non ti rispondo nemmeno.
1: Green allora, Market, proprio, bello.
0: Rosario comprerebbe la radio solo per passare tutte le canzoni di Mauro Nardi.
1: Ah, che ne parliamo a fare.
0: Chi Nardi
1: me lo dico nel cuore. No, un cazzo non mi va.
0: Lo salutiamo a Mauro Nardi, ovviamente, gli mandiamo un grande abbraccio. Buongiorno ragazzi, chi l'accumulano perché non tenen mugliera, Agostino da Pomigliano d'Arco. Vabbè ragazzi, diciamo che molte persone poi si
1: accumula, accumula. Io ho conosciuto, una signora, teneva un sacco di soldi in coppa a banca, con nasceva la casa, sempre chiusava i coppa. E una volta i figli gli chiesero i soldi, dice, mi era un interesse, qual è l'interesse di banca? Ma tu, accumula, è morta, E poi i figli naturalmente si sono divisi.
0: E parliamo ancora di lei, vedi come funziona?
1: Accumulo.
0: 081546
1: Mamma mia.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io con tutti questi milioni comprerei l'azienda dove sto lavorando e ci mettesse a fatica i master.
1: Beh,
4: che soddisfazione.
1: Che soddisfazione. Va bene, signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito. Vai.

0: canzone ufficiale dei mondiali 2026 di Shakira qui su Kiss Kiss Napoli. Shakira, che abbiamo in esclusiva. Vuole dirci qualcosa? Un'anteprima per la finale, lo show magari nel presente?
1: Non posso.
0: Cos'era?
2: Ti leggo qualche messaggio.
0: Salutiamo Shakira che so che ci segue sempre.
2: Ti leggo qualche messaggio a proposito del codice penale casalingo. Vincenzo dalla Germania, che salutiamo, dice: ciao amici,
0: ciao.
2: Mia moglie mette tutto giù in cantina, qualsiasi cosa, ho paura che prima o poi ci metterà anche me e i nostri figli.
0: Quindi multa per la cantina.
2: Sfruttamento eccessivo della cantina.
0: Sì.
2: Abuso della cantina.
0: Abuso della cantina. Ci sta, ci sta.
2: Poi vediamo questo invece, che è un altro Antonio. Quanti Antonio siete? Amici, io multerei tutti quei parenti o familiari che inviano messaggi vocali che anche con il 2 per durano più di 3 minuti.
0: Enzo è uno di questi.
2: No, beh, io poi ho la mia tecnica. A sto punto, invece di farmi stare come un coyote ad ascoltare, chiamami, così è meglio.
0: Se hai un messaggio corposo da dire, a sto punto chiama. Fai anche prima, perché non devi aspettare la sua risposta.
2: Esatto.
0: Tipo ieri io mi rompevo le palle di chattare con te con vocali e ti ho chiamato.
2: Sì, sì. Poi io mi rompevo le palle di parlare, ho staccato e ti ho videochiamato. L'evoluzione proprio in poco tempo.
0: L'evoluzione della minchiaggine quella.
2: Vediamo se c'è altro, se no ascoltiamo qualche vocale. Allora, ciao amici, Clemente ci scrive.
0: Ciao Clemente.
2: Io multerei mia moglie a prescindere. Perché la sera quando torno da lavoro me ne accorgo, quando mi accorgo lo vedo dagli occhi che non è serata e scapperei a gambe levate.
0: Non è serata per cosa?
2: Secondo in generale, quindi forse multa per gli sbalzi d'umore? Per i giorni no?
0: Sì,
2: quella roba lì, diciamo così, dai, credo di aver interpretato questo. Poi ancora.
0: Dai, riusciamo a ascoltare qualcosa?
2: Dai, ti leggo l'ultimo di Salvatore, che dice: mia moglie che mi rivolge la parola prima delle 7 del mattino. Quando quindi gli parla prima delle 7, multa.
0: Ci sta, posso dirlo? Ci sta.
3: Amici.

0: un abbraccio, Yuri. Allora, la cosa che proprio non sopporto più, non ce la faccio proprio più, uh-huh, su quelle centinaia di telefonate che mi vengono fatte da mia moglie e da mia figlia mentre io sto lavorando, telefonate inutili cioè proprio che proprio non hanno proprio nessun valore, cioè né per me ma neanche per loro.
1: Però vogliono sentirti,
0: mi chiamano magari. adesso un esempio, adesso amore, sono stata dal macellaio, io sto lavorando, sono stata dal macellaio, bene, ottimo, sono contento, porta la carne a casa. Grazie amore, ci vediamo dopo.
1: Sì, cioè, dici tu. Puoi anche mandare un messaggino.
2: Sì. Ho trovato un'altra multa. Perché sono partito da mia mamma, sono andato mia nonna,
1: la
2: mia ragazza pure, che nessuno ha detto una cosa che secondo me capita a molti.
1: Tienila per dopo.
2: La dico dopo, sì. Vai, fai la domanda.
1: Ero un attimo indignato. Qual è l'abitudine più fastidiosa tra le mura domestiche che meriterebbe una multa salatissima? Tra poco Raffigone, 342 00 00 100.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, Miki, chiudiamo questa prima ora con il rafficone finale dei vostri messaggi.
1: Detto anche Rafficonzio.
0: Rafficonzio, sì, mi piace. Perché oggi abbiamo deciso di scrivere il codice penale casalingo. E vogliamo sapere allora qual è l'abitudine più fastidiosa tra le mura domestiche che meriterebbe una multa salatissima. Ovviamente sì, rispetto alla vostra esperienza, alle persone con cui appunto vivete e sotto allo stesso tetto.
1: Condividete il tetto, certo.
0: Esatto. Quindi diteci la vostra, ascoltiamo Rafficonzio.
2: Amici, Peppe da quarto.
1: Peppe.
2: Una cosa che non sopporto proprio è che multerei proprio a profusione atomica. Quando io dico una cosa, sistemo le cose in determinato modo,
1: sì,
2: torno e trovo tutto il contrario che la gente ma fatta proprio apposta. Ma
0: facesse
2: proprio su basorda a morire.
0: Così. È vero.
1: Ma perché effettivamente il tuo è un modo di ordinarle le cose oppure è opinabile come
0: è un suo modo di ordinarle le cose?
1: Magari non è ordinato.
3: Buongiorno amici.
1: Ciao.
3: Le multe sono assai: acqua in giro, panni dappertutto, pantofole non si sa di chi sono, luce accesa, fontane aperte, condizionatore con porte aperte.
1: Sì.
3: Multa è volontà, purtroppo. Poi quando torni tu, mo finito di fare tutto, mo pulito casa, si vede, sono un macello.
1: C'è proprio polemica.
0: C'è
1: qua
0: molto rammarico pure. Io non ti ho detto poi la mia ultima.
1: Ma dopo la dici.
0: Pungolata. La do per in chiusura. Allora.
4: Comunque un atteggiamento che dovrebbe essere multato. In casa, non so se è stato già detto, è quello di mia moglie. Ogni volta mette a posto questo, poi se la lascia da tavoletta alzata, le vive panna a terra, cioè ci vuole essere mille, ogni volta che mi dice che già fa qualcosa.
1: Però forse non la fai.
0: Beh, quindi amici, bisognerebbe sentire lei.
5: Una da moto. Allora, io da facesse un manganiello, perché onestamente, fosse una moto che mandasse un messaggio domino.
0: Ma mica vive con te, che multa è? Non è una multa in generale a chi la volete fare.
1: Abbiamo scoperto il coinquilino di Manganiello.
0: È un altro pipistrello, anche lui.
4: Quando si attacca la cialda è facilissimo, basta premere di nuovo come se volessi fare di nuovo il caffè, però lo butti e togli la cialda, perché si bagna di nuovo e si toglie.
1: Grazie per il consiglio. Le capsule.
0: No, perché io l'ho chiesto. Io l'ho chiesto, quindi potrebbe essere. Vabbè, ma io una volta che la lascio là, poi se ne occupano altre persone. Che me ne
1: frega. Lo vedi?
6: Amici, buonasera. Ho sentito la polemica. Sono Antonio, il povero marito di Teresa. Quella poi ha detto che noi lasciamo tutto aperto, ma voi non sapete il bello. Quella mia moglie, non solo praticamente ci vorrebbe una multa, ma ci vorrebbe proprio Putin praticamente. Mia moglie, quando mette qualcosa sul fuoco, meno male che noi dalle bombe alla GPL siamo passati praticamente al metano.
1: Sì.
6: Lei lascia proprio la roba sul fuoco e si dimentica. Se ne può anche andare.
1: È pericoloso.
6: Questa roba sul fuoco che va. Dato che qualche volta si è pure azzeccato, ha detto vicino a noi: bastava una giratina.
1: È uguale, è uguale, però un giorno invitateci a casa, perché vogliamo vivere la quotidianità.
0: Dovete fare una sitcom tipo Casa Vianello, vi fate i soldi comunque, io ve lo dico.
7: Ciao amici. Ciao. Marco Mandolino.
1: Marco.
7: Ragazzi, io multerei quelle persone che al mattino della domenica o del sabato si presentano a casa alle 8:30. Ah, stai ancora dormendo?
1: È vero, eh?
7: Ma tu e fa uno forse.
8: Amici, buonasera.
0: Ciao.
8: La multa la farei a mia moglie quando mi chiede cosa vogliamo mangiare stasera. Io dico, vabbè, tipo, non so, la cotoletta. Ma io ho pensato di fare un'altra cosa.
7: Io la multa la farei a mia moglie e ai miei figli. Perché credono che praticamente la spia del carburante della macchina sia un optional.
0: Sì.
7: Esce quando la macchina è felice.
1: E ma sai perché?
7: Loro continuano a camminare imperterriti.
1: Perché a un certo punto arrivi tu e la spia si spegne, chiaramente.
0: Esatto.
1: E quindi dice: se si spegne dopo che c'è lui, perché la
0: sanno
1: devo...
0: che magicamente poi te ne occuperai.
1: Vai,
0: tu.
1: Cazziatone.
0: Sì, una cosa che nessuno ha detto: io multerei la mia ragazza quando iniziamo un film di sera. Non per forza tardissimo, però di sera, e lei si addormenta.
1: Però definisci sera.
0: Vabbè, sera.
1: La tua sera è alle 10:30.
0: Sì, tendenzialmente prima delle 10 non riesco a cominciare a vedere un film.
1: C'ha
0: però
1: ragione.
0: Se dico, vediamoci, ce la fai? Io sono sveglissima. inizia 5 minuti, comincia a vedere i primi tentennamenti e là ci vuole la multa, perché con la multa poi rimani sveglio.
1: Amici, adesso è arrivato quel momento lì. È venerdì e la pochezza della seconda ora del venerdì è quella cosa proprio
0: è inaudita,
1: è quella proprio,
0: è proprio così, così, così, così. Quindi rimanete lì, tra poco venerdivertimento.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: sempre noi.
1: Pazzeschi questi amici del cuore.
2: Gabri Ponte, Giovanotti e i vostri amici del cuore. Sì. Enzo e Mario qui su Kiss Napoli con la canzone che abbiamo appena ascoltato che si chiama
0: DNA.
1: Desossi ribonucleico.
0: Desossi ribonucleico. Ci vedi per forza tutte ste S. Questo mi faccia morire pure a me, ma siamo pronti. Sta spaccando, sì. In questo venerdì 10 luglio 2026, giornata in cui
2: è venerdì anche per noi.
0: No, certo, certo, giornata in cui dobbiamo toccare però il fondale più basso della nostra pochezza e lo facciamo con il nostro solito format del venerdì. Ma prima c'è una notizia.
2: Prima della sigla c'è la notizia, l'ultimo Consumer Research Report. Consumer Research Report.
0: Ah, il report dei consumi di che però?
2: Che cazzo è? Fotografa un'Italia ossessionata dall'igiene.
0: Ah, ne abbiamo parlato anche un po' prima, diciamo, nell'accenno delle cose
2: siamo
0: fastidiose.
2: Siamo i più puliti d'Europa.
0: E meno male.
2: Ogni tanto, vedi, una bella cosa. Con il 60% dei cittadini che lava i pavimenti e l'80% che spolvera più volte alla settimana.
0: Ci teniamo alla pulizia, sì.
2: Tanto che passiamo in media 6 mesi della nostra vita solo a igienizzare il bagno.
0: Ma gli altri
2: 6 mesi solo per il bagno.
0: Solo il bagno?
2: Solo il bagno. Dico sì, qualcosa.
0: C'è chi abbassa la media, chi la alza. Poi bisognerebbe vedere.
2: La vera notizia è la rivoluzione domestica. Oggi il 61% degli uomini italiani fa le pulizie. Giustamente.
0: Meno male, tornando ai discorsi che abbiamo fatto anche in settimana. Meno male, sotto certi punti di vista i tempi sono diversi.
2: Una quota che sale, pensate, addirittura all'82% tra i 25 e i 34 anni. Non rientri più in questa quota.
0: Non rientro più, però che c'è zecca? Perché dovevi infierire sul fatto che gli anni passano.
2: I maschi si dedicano soprattutto a spazzare, 35%.
0: Sì.
2: Lavastoviglie, 28%.
0: Non ce l'ho.
2: Crollano però sui sanitari.
0: È visto, te l'ho
2: 18%.
0: Detto, è vero, cioè io proprio sui sanitari delego.
2: E sul ferro da stiro fermo al 14%.
0: E invece là io faccio parte del 14%. Io stiro che è una meraviglia.
2: Tiziano ferro da stiro.
0: Esattamente.
2: Questa gestione condivisa genera però caos. Nel 33% delle famiglie le pulizie sono la prima causa di litigio.
0: Ci sono.
2: I
0: battibecchi ci sono.
2: E nel 53% dei casi le donne si lamentano della scarsa qualità del lavoro maschile.
0: Figurati.
2: Sulla qualità non possiamo fare.
0: Figurati.
2: Nonostante gli uomini spendano il 62% in più per comprare i detersivi. Dice almeno.
0: Ma perché sbagliano a comprarli? Si spende di più perché sbaglia a comprare il primo, dice ne prendo un altro.
2: Vabbè,
0: no,
2: ma
0: pure
2: è simile,
0: il secondo.
2: C'è scritto lavanda anche lì. Servirà a lavare.
0: Sono tutti uguali. In realtà sono tutti uguali. Sì.
2: Insomma, in un paese dove il mercato del cleaning professionale va ben oltre i 7 miliardi di euro all'anno, a volte per salvare il matrimonio conviene chiamare qualcuno a fare pulizie.
0: Ah, dici tu, chiami l'impresa di pulizie e hai risolto.
2: Loro, certo.
0: E qui interveniamo noi, caro Mario.
2: Sì.
0: Ed è qui che interveniamo noi con tanto di sigla, perché diamo il via al nostro

0: stanchezza della settimana, perché arriva il venerdì, sì, alla seconda ora, dove cerchiamo di stemperare un po' gli animi.
1: Esatto.
0: Visto che vi lasciamo soli il weekend, quindi vi lasciamo ricaricare i neuroni.
1: Potete respirare, ma prima vi dobbiamo affossare.
0: Sì, con la botta.
1: Esatto.
0: La badilata finale della settimana.
1: Siccome, cioè, hai detto che secondo le indagini, forse spesso e volentieri sarebbe opportuno ingaggiare.
0: Per evitare litigi.
1: Per evitare i litigi delle coppie, quindi ingaggiare un'impresa di pulizie, la creiamo noi oggi, adesso.
0: Amici! Così, rullo di dopo. Aprite un'impresa di pulizie? Come la chiamereste se doveste darle il nome più bizzarro e sbagliato possibile?
1: Esatto, quindi o un nome bizzarro particolare o sbagliato che proprio va verso altre direzioni.
0: Ecco, hai qualcosa?
1: Vuoi cambiarti? La voglio aprire con mia zia.
0: In che senso?
1: E la chiamo Puli nipote e pulizia.
0: È talmente brutta che fa ridere. Però scusa, un'impresa di pulizia, quindi metti il nome, pulire è un'impresa.
1: Bello, questo può essere un nome sbagliato.
0: È sbagliato, però
1: in realtà,
0: può essere in accezione negativa.
1: Può essere tutte le accezioni. Però quello è il gioco, quindi bizzarro, sbagliato, ambiguo. Questo è il senso, lo sapete. Dovete dare questo nome particolare per la vostra impresa di pulizie.
0: Tutto questo al 342-00-00-100.
1: Cioè, la genialità di Puli nipote e pulizia, secondo me, spacca.
0: Randy MC, vai.

0: husband qui su Kiss Kiss Napoli, è qui, il tuo husband è qui.
1: Siamo qui, siamo qui.
0: Ti sei dato dell'husband?
1: Mi do quello che voglio darmi, che cacchio vuoi tu. Però ti posso dire che stanno arrivando tanti messaggini con i nomi delle imprese di pulizie dei nostri amici. Nomi bizzarri, nomi sbagliati, nomi particolari.
0: Esatto, ad esempio, questo vi stiamo chiedendo, quindi sì, tanti messaggi, vediamo.
1: Ame88 dice: ditta di pulizie gestita da ex pugili, ti spazzo in due.
0: Bella, bella,
1: bellissima, bellissima.
0: Anche da Rocky va bene.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi ti leggo anche questo. Mary, la mia si chiamerà metti la cera, togli la cera.
0: Sì.
1: Puoi anche scrivere, puoi anche dire c'era una volta.
0: Bella.
1: Pure questa è bella. Ascoltiamo.
0: Ascoltiamo, sì.
2: Amici, Giovanni Vichinga.
1: Quei Vichinga.
2: Io la chiamerei sto lavorando.
1: Che va pronunciata così per forza.
0: Beh, è quantomeno invocativo, però vabbè.
3: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
3: Impresa di pulizia io la chiamerei impresa Izzuzzuso.
1: Forse un po' tantino.
0: Però è sbagliato.
1: Bene, sì, sì, è giusto.
4: Ragazzi, Lorenzo dalla tangenziale, io la chiamerei Neni Neni Pulizia.
0: Neni Neni? Perché?
1: Pulizia. Arriva la pulizia.
0: Cazzarola era complicato, scusa.
1: Ad esempio, infatti, qualcuno pure scrive Gianni, i puliziotti.
0: Bella, i puliziotti secondo me funziona.
1: Sì, sì, come no.
5: Buonasera Carmine, un nome per un'impresa di pulizia partenopea abbronzata.
1: Non ho capito la parte centrale del afflosciata,
5: com'è? Bene amici, vabbè, se avessi
1: rimandalo.
5: Un'impresa di pulizia la chiamerei da buon napoletano Napolitano.
1: Bella!
0: Sì, manca qualcosa forse.
1: No, secondo me quello è il classico nome che rende più da scritto che detto, perché scritto gli puoi mettere il carattere più grande o colorato e quindi capisci che c'è il gioco di parole. Detto forse è più complicato. Però bello, eh.
6: Hai fatto lo squirt, no? Hai la muffa in casa? Hai i denti gialli? Non ti preoccupare, no. Da oggi in poi basta che chiami a me e mi paghi,
0: sì,
6: e io
0: certo.
6: Chiamerò una ditta di pulizie del dettaglio.
0: Cioè tu chiami?
1: È il consulente, cos'è? Vabbè.
7: Buon pomeriggio, in gennaio vi saluto a Gerardo.
0: Ciao.
1: Grandissimo.
0: Ciao,
1: era solo il sotto. Ciao Gerardo.
0: Perry.
8: Pulizie a tradimento.
0: Che sei?
8: Arrivo quando meno te l'aspetti.
0: Alza che ansia terribile.
1: Mamma mia, ma scusa, ma qua all'improvviso arrivi.
0: Bella però.
9: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
9: Qualcosa tipo puli amo con amore.
0: Bella.
1: Bello, perché c'è l'amore, puli amo.
0: Amare l'amore nel pulire.
1: Bello.
0: Bella.
10: Amici cari.
1: Ciao.
10: Presa di pulizia sensuale. Quando scopo tolgo tutto, non lascio tracce.
0: Però è giusto.
1: Molto ammiccante.
0: Però è giusto.
1: Però come no? Giustissimo.
0: Che io vuoi dire? Scusa,
1: No, niente,
0: così.
1: niente.
0: Però mi piace anche il fatto che ogni tanto c'è uno slogan, uno spot.
1: Sì.
0: Beh, mi piace. Aggiungetelo
1: anche
0: messaggio.
1: Col messaggio che abbiamo ascoltato adesso, raggiungi il tuo scopo. No, perché lo scopo invece è lo scopare.
0: Certo.
1: Per pulire.
0: Certo.
1: L'impresa di pulizie. Stiamo chiedendo quello, no?
0: Bene.
1: Che mi guardi strano.
0: No, lo so per come l'hai detto.
1: Amici,
0: è la faccia che ti tradisce.
1: Vener divertimento! Aprite un'impresa di pulizie e vogliamo sapere il nome più bizzarro o sbagliato per questa vostra impresa di pulizie. Messaggini di testo, vocali
0: ambigua
1: WhatsApp.
0: Ambigua anche.
1: Ambigua, sì. Cioè, metteteci voi tutto quello che ci volete mettere, tanto.
0: Slogan, confine. Spot.
1: Sì, sì, sì, vogliamo sapere. Venerdì divertimento è tutto vostro. Siete voi i padroni. 342 00.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, siamo noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Siamo nel pieno del venerdì divertimento. Ci state solluccherando con i nomi bizzarri, sbagliati, ambigui delle vostre imprese di pulizia.
1: Dai, possiamo dirlo, ci stiamo solluccherando un po' tutti.
0: Sì.
1: Poi ce ne sono diversi, perché ci sono quelli ambigui, ci sono quelli più sbagliati possibili, ci sono quelli un po' bizzarri.
0: Ci sono anche a volte citazioni. Ad esempio, Tobia dice: io la chiamerei quella sporca dozzina. Eppure ha il suo perché, non lo so, mi piace, mi
1: appassiona.
0: Vabbè, è sbagliato.
1: Ah, certo.
0: Scusa, vai in 12.
1: Ma dozzina di che?
0: Di persone che vanno a pulire.
1: Ah, ma
0: si è in 12 e quindi sei.
1: Ah, loro sono sporchi e vanno a pulire.
0: O a sporcare ulteriormente.
1: Quello
0: vogliamo. Vediamo qualche altra cosa.
2: Salve a tutti dalla Qui Scopo SRL.
1: Marco.
2: Ti faccio la pulizia e poi chissà.
0: Ottimo, bro.
1: Non so cosa significa SRL, ho più paura di quello.
3: Amici, Luca da Napoli.
0: Ciao.
3: Se avessi un'impresa di pulizia la chiamerei Napulzata.
1: Vedi? Questo rende di più.
0: Rende anche all'ascolto.
1: Bravo,
0: bene,
1: bravo,
0: bravi.
1: Bravo.
4: Buonasera, amici. Io la chiamerei Shreya.
0: Ah, vabbè, è un po' onomatopeico.
4: Voglio, se devo accorto non fa fine Bart.
5: La vostra impresa di pulizia
4: di Bart.
1: Beh, questo non lo so cos'è.
0: Vabbè, però noi piace,
6: ragazzi,
0: comunque.
6: Sì, ripeto, prima non avete ascoltato
1: sì,
6: bene.
1: Ho
6: detto
1: grazie.
6: Impresa di pulizia partenopea che si chiama Napulzata.
1: Ah, vedi?
0: Ah,
1: prima non avevamo capito
0: così,
1: una mazza.
0: Così si suona
1: una mazza
0: bene.
1: Di scopa.
0: Esatto.
1: Non abbiamo capito niente.
7: Ancora più bello sul tuo suggerimento, con noi raggiungi la scopata ideale.
1: È bella, però, cioè, perché il vostro pensiero malandrino mi porta a pensare a quello.
0: Se no è giusta.
1: Se no è perfetta,
0: sì,
1: scusami.
0: Sì.
8: La mia impresa di pulizia si chiamerà Tecchiero Mocio. Ciao, Armando.
1: Signori, potremmo avere un vincitore, ma
0: Tecchiero
1: c'è
0: Mocio.
1: C'è ancora tempo, ma Tecchiero Mocio. Penso
0: tanta roba,
1: che si classifichi comunque sul podio.
0: Mamma, tantissima roba.
9: Amici, buonasera.
0: Ciao.
9: Antonio da Secondigliano.
1: Ciao.
9: Io precisamente la chiamerei impresa di pulizia la bacchetta magica.
0: Ah.
9: Capisci?
0: No, può andare, mi piace.
1: No, certo,
0: però come...
1: non ha guizzi, mettiamola così.
0: Però ci sta, può avere
1: la scopetta
0: letture.
1: Magica, non lo so.
0: Vabbè, sì, insomma, non indagherei. Ti dico che Ciro però ci dice, la chiamerei Mike Dyson.
1: Bella.
0: Per un'aspirazione K.O.
1: È un po'... però bella.
0: Sì,
1: ormai l'abbiamo fatta la pubblicità, che ne frega.
0: No, dici tu, se può farla, chissà,
1: ormai,
0: però
1: sì.
0: Ormai si è
1: ormai
0: aperto...
1: puoi fare tutto quello che vuoi, però ho
0: aperto
1: pensato
0: l'attività.
1: Ho pensato a quella cosa lì, a quando ho detto non ci abbiamo capito una mazza.
0: Mm.
1: Però mazza di scopa può andare bene, quindi magari un gioco di parole anche sulla mazza. Non so.
0: Ammazza
1: e basta.
0: Ammazza lo sporco con
1: però,
0: la mazza, però come logo.
1: Però non fare gesti, perché sennò peggiori quello che è già peggiore.
0: Ammazza lo sporco, però la parola mazza di ammazza va messa in risalto e il logo è la scopa.
1: Disegnando anche una bella
0: ammazza di scopa.
1: Certo.
0: Non mazze ambigue, la mazza di scopa.
1: Certo, grazie per la precisazione.
0: E poi invece Enzo ci ha mandato anche il logo, i Cavalieri dello Sporco.
1: Bella.
0: Con invece di spade eccetera ci sono il mocio, la scopa, ci sono sti cavalieri con le scope in mano, professione e igiene.
1: Uno stemma molto araldico.
0: Sì,
1: dire. C'è
0: pronto.
1: Una telefonata, pronto?
10: Amici,
0: ma chi è?
10: Sono
0: Giuseppe.
10: Non ci sentivo pure, ti faccio cadetta mucca.
0: No, ma ti sentiamo anche un po' tappatino come suono, però ti sentiamo comunque bene.
1: Tutto bene, Giosuè? Giosuè, quell'altro.
10: Ma come mi hai chiamato? Ma
1: no.
10: Perché?
1: È colpa di Roberto Maligni, scusa.
0: Perché abbiamo il nostro fonico Nellino che sembra Giosuè del film La vita è bella.
1: Quindi... sono incoglionito.
0: No, tu sei sempre il nostro Giosuè.
1: Giosuè!
10: Ah,
0: tutto a posto.
10: Tutto a posto.
0: Ah, perfetto. Noi stiamo facendo il venerdì divertimento.
1: Vediamo live, secondo me è complicato. Giosuè, vabbè, buonanotte. Giosuè, devi trovare. È venerdì. Devi trovare il nome più bizzarro, sbagliato per la tua eventuale impresa di pulizie. Come la chiameresti?
10: Uscash.
1: Per bacco.
0: Ma perché?
1: Come Uscas? Come mai? Ha scassato il telefono. Ma che
0: momento meraviglioso.
1: Direi surreale.
0: Ciao José.
1: Però scusa, a sto punto fammi un Josué come si deve.
5: Ma lui si chiama José. Non si chiama Josué.
1: Perché?
5: Josué l'ho mandato in giro a giocare con i suoi amici. E a cercare soprattutto dell'ottima patonza.
1: Pure l'ottima, però.
0: Scusami. Amici, continuate perché ci sono tanti nomi.
1: No. Ce lo chiediamo anche noi perché.
0: Stavo per dire, fra poco c'è il raffigore, ma non è vero.
1: Ma quando me l'ha.
0: Beh, ragazzi, venerdì divertimento, venerdì si sta così. Aprite un'impresa di pulizie, come la chiamereste se doveste darle il nome più bizzarro e sbagliato possibile?
1: È anche ambiguo, ormai l'abbiamo aggiunto.
0: Ovviamente sì, 342-00-00100, messaggini di testo, vocali WhatsApp, spaziate.
1: Si balla, si balla.

0: Napoli.
1: Amen. Amen. Amen. Quindi è inutile fare un hype enorme su questa roba, eccetera. Le persone, la gente da dover palleggiarsi, come lo vogliamo dire, lo dico un po' più, diciamo,
0: stanno in questi 27.
1: Stanno in questi 27 e noi.
0: Perché devi vedere Rafa Marin che vuoi fare, Anghissà che vuole fare, De Bruyne che vuole fare, Lukaku che vuole fare, Luca che vuole fare, Lang che vuole fare, Mazzocchi che succede, questi sono i giocatori che devono uscire eventualmente da questi 27, Milinkovic eccetera, devono uscire da questi 27, 7-8. E quando escono 7-8 ne puoi mettere 5 e arrivi a 25, la matematica.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, anche perché noi gli ultimi due scudetti che abbiamo vinto,
0: secondo voi sul foglietto di Manna e Allegri ci stanno 47 nomi, ma quando mai sul foglietto di Manna e Allegri ci stanno quei 27 che ha detto Manna? Manna quel giorno ci ha detto una cosa molto importante che a me ha portato a pensare anche sul modulo, il 4-3-3. Analizziamo quello, tutto il resto è un lavoro che Manna deve fare, la società deve fare, perché lo devono fare, però non c'entra nulla col discorso che squadra avremo, competitiva, non competitiva, cioè tutti questi ragazzi, Russo, Davino, Baretin, oppure Lindstrom, Ingonge, che dirà, non c'entrano niente con la situazione che Napoli avremo o non avremo, non c'entrano niente, anche perché non è manco vero. Ho sentito dire da qualcuno che si è fatto confondere le idee dal numero elevato di giocatori da vendere e ha parlato di tesoretto di oltre 100 milioni. Ma Rostan, sì, 100 milioni!
1: Ma posso dire?
0: Ma quando mai questi 25, 26, questi 23, 24 giocatori porteranno, secondo me, 23, 24, ma a essere ottimisti, porteranno 23, 35, 23, 30 milioni massimo, ma massimo 30 milioni.
1: Sono d'accordo.
0: Per aumentare, 30 milioni. Per fare aumentare, allora se qualcuno arriva con 15 milioni per Lang, con 30 per Lobotka, con 8 per Lukaku, allora lì incominciamo a parlare di un tesoretto che si forma per poi andare a fare acquisti. Ma su questi ragazzi e questi esuberi, mi dispiace, usiamo la parola di rientro, non si guadagnerà un cavolo di niente.
1: Sono d'accordo e dico l'ultima cosa e poi lascio parola agli altri, perché giusto così, il Napoli che ha vinto due scudetti l'ha fatto sulla base di un'ideologia di andare a prendere dei ragazzi in scommessa e qualcuno che era già, diciamo, pronto per esordire ai livelli del Napoli, che sono livelli importanti, e non facendo spese esorbitanti per poi trovarsi nel problema che abbiamo avuto l'anno.
0: Ha vinto in due modi diversi da questo punto di vista. Gli ultimi due scudetti, i due scudetti, diciamo, dell'era De Laurentiis, li ha vinti uno con un'intuizione straordinaria, Kim, Kvaratskhelia, lo stesso Osimhen era famoso e costato tanto, ma non stiamo parlando di Lewandowski in quel momento, quindi intuizioni di mercato straordinarie di giocatori poco conosciuti, Kvaratskhelia e Kim quasi per nulla conosciuti, Osimhen un po' di più, e invece la seconda volta no, la seconda volta ha vinto puntando su un giocatore come McTominay, che già si sapeva quale livello era, e su uno come Lukaku, che è stata una scelta molto legata all'idea di calcio dell'allenatore Conte.
1: Questo è vero, comunque credo che la nostra filosofia che c'ha, almeno con De Laurentiis, poi De Laurentiis domani mattina vende a un plurimiliardario, decidere il plurimiliardario, ma con De Laurentiis, sapendo i nostri limiti societari, dobbiamo continuare su quella base per poi andare a investire quello che abbiamo e quello che ci serve.
0: Grazie Cristian.
1: Ti saluto Paolo, ciao.
0: Però il plurimiliardario, per carità, poi dopo però bisogna capire bene che succede con i plurimiliardari, perché insomma non è che non ce l'hanno i miliardi, i Fredkin, oppure gli stessi Agnelli, Elkan della Juventus, oppure Cardinale, oppure la famiglia Commisso, ce li hanno tutti quanti, molte risorse personali. Però nelle squadre di club, poi nelle squadre di un campionato come quello italiano in crisi, che si può fare per rientrare nei parametri del fair play finanziario? Questo è comunque limita tutti. Pubblicità.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet, lo sconto raddoppia!
3: Non è estate senza...
4: mare, tranquillità!
3: Le cene all'aperto!
4: Le angurie freschissime!
3: E l'infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare

0: il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Andiamo da Salvatore.
6: Buonasera Paolo.
5: Ciao, buonasera.
6: Paolo, allora facciamo finta che tu sia Allegri e io Paolo Del Genio, no? È martedì, ti farei questa domanda e tu mi rispondi.
5: Ah,
6: vabbè,
5: vai, vai. Allora io sono Allegri e tu Paolo Del Genio, vai.
6: Esatto, mi concedi questo onore?
5: No, va bene.
6: Per 30 secondi. No, allora, carissimo mister.
5: No, già non mi somiglia, è iniziato male l'imitazione di Paolo Del Genio.
6: Allora, carissimo mister, considerato lo storico di Pulisic e Leao, e avendo visto i due calciatori che hanno disputato un buon mondiale, mi sono piaciuti a me sia Pulisic che Leao, da esterni d'attacco, perché tu 12 mesi li hai impiegati da centravanti e quindi fuori ruolo? Prima domanda a Max Allegri.
5: Io devo provare a immaginare. Perché non avevo il centravanti e quindi ho dovuto giocare in maniera diversa. Credo che risponda così. Credo, però.
6: Mister, non poteva fare il falso 9.
5: Cioè, sì, ma...
6: E metteva sempre gli esterni Leao e Pulisic e poi al centro metteva un falso 9, no?
5: No, evidentemente non lo voleva fare. Credeva che il centravanti lo poteva fare Leao. E non è andata benissimo e Pulisic gli girava intorno, poi ha beccato.
6: Questo
5: è stato anche
6: da fare.
5: Allora su Leao lì io sono molto critico, perché Leao è fortissimo quando parte dall'esterno, quindi non l'avrei mai fatto, mentre su Pulisic dietro, a girare dietro alla prima punta, secondo me è stato sfortunato Allegri, che Pulisic ha beccato la stagione, ha perso quel feeling con il gol straordinario, perché Pulisic in quella posizione può fare bene.
6: Sì, può fare bene, ma se ha una prima punta che gli viene incontro, gli protegge la palla. Ovviamente se la prima punta è Leao, oppure Pulisic viene meno. Poi la seconda cosa, Paolo, io la speranza che Allegri porterà delle cose nuove io non ce l'ho, perché abbiamo visto che gli Allegri, i Sarri e i Conte sono rimasti a quelli di una volta, non hanno dato nessun segnale di evoluzione. Io l'unica speranza che ho che Allegri possa fare bene è che lui possa impiegare, possa mettere in campo il maggior numero di attaccanti, che lui diceva nelle conferenze quando era alla Juve, diceva che nel calcio esistono le categorie, ci sono gli allenatori che vincono i campionati, gli allenatori che retrocedono in Serie B, i calciatori che vincono i campionati, i calciatori di media classifica e di bassa classifica. Quindi la mia speranza è che lui metta almeno 4 attaccanti, in modo tale che anche se lui non mette idee nuove, ma ci pensano gli attaccanti,
5: la qualità.
6: Ci pensano la qualità.
5: Sì, lui ama molto parlare di aspetti tecnici, quindi più qualità c'ha, più l'aspetto tecnico che lui lo mette in primo piano può essere enfatizzato, quindi credo che lo faccia. Ecco perché tutti quanti stanno bocciando De Bruyne, e invece forse è proprio il tipo di giocatore che Allegri vorrà.
6: No, ma sicuramente De Bruyne resterà a Napoli, cioè, ma anche Lukaku, perché se tu ti ricordi alla Juve lui voleva Lukaku.
5: Alla fine bisogna capire che oggi non ti possono dare chissà cosa, però proprio in chiave Allegri sono giocatori che De Bruyne il passaggio di qualità te lo fa, Lukaku è uno di quelli più precisi quando si tratta di calciare verso la porta avversaria, quindi sono delle situazioni che hai detto bene, si vanno a sposare molto con l'idea di calcio di Allegri. Grazie, Salvo.
6: Esatto. Ma l'ultima cosa, scusa.
5: Sì.
6: Paolo, io se Bailos non lo prenderei perché come Neres ha avuto tantissimi infortuni.
5: Ne ha avuti però non muscolari, guarda, devo dire la verità, ho visto non muscolari. Ha avuto infortuni, rottura del perone, un'altra volta la caviglia, è stato sfortunato, ora non ho visto questi infortuni come li ha avuti, però so i periodi che l'hanno costretto a stare fuori dal campo, un anno addirittura 11 mesi, quindi ha fatto una fatica bestiale a recuperare dalla lesione del crociato, se non mi sbaglio. Speriamo bene. Grazie. Stefano, ciao.
7: Ciao, sei tornato a essere Paolo del Genio?
5: Sì, sì.
7: No, non potevo parlare con Massimiliano Allegri, ma proprio con te. E volevo riprendere.
5: Diciamo che se c'è, allora non ci somigliamo in niente. Lui c'ha un sacco di soldi, io mi puzzo di fame. Lui è amante dell'ippica, a me l'ippica non è uno degli sport che mi appassiona. Lui vede il calcio in un modo, io lo vedo in un altro. Lui la comunicazione la fa in maniera molto stringata, io sono uno che ama parlare molto ed approfondire. Non ci somigliamo in niente, non sto dicendo che io sono meglio, che lui è meglio, però il fatto che non ci somigliamo penso che è abbastanza evidente.
7: Di tutte queste cose mi dispiace che non vedi il calcio come lo vedi tu, la cosa che più mi dispiace, vabbè, anche il fatto dei soldi non sarebbe male averne quanto lui. Comunque volevo riprendere il discorso dei 27 fatto poco fa, perché sono d'accordo con Manna e anche con te quando appunto riprendi questo discorso, però volevo confrontarmi con te su questo aspetto. Tu sai meglio di me che per arrivare a 27 come si può fare? Avere tutti i 25 della rosa degli over più qualche under.
5: No, noi dobbiamo per forza avere un po' di under per arrivare a 25, nemmeno 27, perché noi nella 17 4-4 sarebbero 17 over e ci sono 4 prodotti del settore giovanile italiano e ci sono, e 4 prodotti del settore giovanile del Napoli e non ci sono, lì abbiamo 2 in meno.
7: E infatti,
5: quindi questi 2 in meno, perché ci sono solo Contini e Vergara, vanno colmati per arrivare a 25 con sicuramente degli under. Per il momento,
7: infatti, questo era proprio il primo punto, cioè il fatto che a 20, dei 25 over noi non ci arriviamo.
5: Per il momento abbiamo Marianucci, Asa va via, abbiamo Marianucci, non abbiamo più Højlund, non abbiamo più Giovane, che sono 2023, quindi diventano over.
7: Quindi sì,
5: è un incastro da fare per bene. Per esempio Zeballos è uno che il Napoli va a acquistare, deve trovare un posto nei 17.
7: Esatto, io un po' mi dispiace che Zerbin mi pare sia andato confermato al Frosinone, perché appunto potrebbe essere un vivaio, è lo stesso sì. Discorso Ambrosino. E poi degli under spero che, ma mi hanno dato brutte notizie, che rimangano almeno Asa e Marianucci proprio per questo motivo.
5: Su Asa pare che lo danno proprio a Frosinone, Marianucci invece non si sente dire nulla, quindi potrebbe restare. Grazie Stefano.
7: Sì Paolo, ciao.
5: Ciao, grazie. Chiudiamo qui, appuntamento a lunedì con 442, vi lascio prima abbiamo prima le notizie del TG, poi abbiamo il appuntamento con il calcio della sera. Noi ci sentiamo lunedì, un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Un ciclista di 62 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale lungo la circonvallazione esterna di Napoli nel tratto tra Mugnano e Melito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, residente a Napoli, stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato investito da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. Inutili i soccorsi sul posto, sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. L'impatto ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione. Restiamo sulla cronaca. Ha stretto la mano ad uno dei ragazzi accusati di aver partecipato all'aggressione che lo scorso dicembre rischiò di costargli la vita. È il gesto compiuto da Bruno Petrone, il giovane calciatore accoltellato nella zona dei Baretti di Chiaia. L'incontro è avvenuto nel tribunale per i minorenni di Napoli, dove uno degli imputati gli avrebbe chiesto perdono. Petrone, gravemente ferito e costretto all'asportazione della milza dopo l'aggressione, è riuscito nei mesi scorsi a tornare in campo con la maglia dell'Angri, coronando il sogno di riprendere la sua carriera sportiva. Ancora cronaca, avevano rubato il borsello a un turista statunitense sulla spiaggia di Via Caracciolo e stavano già utilizzando la sua carta di credito per fare acquisti. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia locale grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, che è riuscita a seguire gli spostamenti dei ladri attraverso un dispositivo di geolocalizzazione nascosto nel portafogli e agli alert delle transazioni effettuate con la carta. Decisive anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali. Passiamo alla lotta alla criminalità organizzata. Colpo al nuovo clan Zagaria di Casal di Principe per la DDA, è eseguito un decreto di fermi nei confronti di 8 persone. Tra loro anche Costantino Garofalo, 29 anni, ritenuto dagli investigatori una figura emergente della camorra casalese. Tra le accuse contestate figurano anche gli attentati dinamitardi contro attività commerciali per riaffermare il controllo del territorio. La chiusura con lo sport, il calcio, prosegue il lavoro del Napoli sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato prima di tutto nelle cessioni degli esuberi. Solo dopo una partenza nel reparto offensivo il club potrà affondare il colpo per Ezequiel Ceballos, esterno del Boca Juniors, che avrebbe già raggiunto un'intesa con gli azzurri. Intanto questa sera riflettori puntati sui quarti di finale del Mondiale. Spagna e Belgio si sfidano con Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne inizialmente destinati alla panchina. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro anche a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica. Poche novità per quanto riguarda il Napoli, per quanto riguarda il mercato in entrata. Comunque si segue sempre Ceballos, ma soprattutto si cerca di far uscire qualcuno. Manna sta facendo salti mortali, un grande lavoro per mandare via un po' di giocatori che non rientrano nei piani della società, addirittura per non farne andare neanche in ritiro. Quindi per il mondiale, per quanto riguarda il mondiale, ieri la Francia batte il Marocco 2-0 e si fa sempre più la favorita di questo mondiale. E stasera si giocherà un altro quarto di finale con De Bruyne e Lukaku che sfideranno i diavoli rossi della Spagna. E niente, quindi possiamo dare i numeri di telefono per chi ci volesse comunque chiamare la linea diretta. È il 081 54 66 873 per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto, 342 00 00 100. Quindi abbiamo già detto la conferenza stampa di Allegri che ci sarà martedì comunque alle 11:30. Ieri abbiamo visto appunto il mondiale con una Francia che ha completamente surclassato la sorpresa Marocco. Vediamo stasera se il Belgio riuscirà a fermare la Spagna. Partiamo, per chi ci volesse chiamare, con il mio classico sondaggio che cerco sempre di fare per fare una chiacchierata con voi amici tifosi. Anche se il mercato non è entrato nel vivo, abbiamo visto poche operazioni, magari provando a fare anche un giochino della griglia di partenza del prossimo anno, chi vedete come vittorioso dello scudetto, chi sarà la sorpresa il prossimo anno di questo campionato, chi la squadra che avrà invece un anno negativo, anche se ovviamente ancora tutti questi giocatori, forse alla fine l'Atalanta ha fatto qualcosina, il Milan, l'Inter comunque ha preso Provedel, sta per chiudere un altro giocatore, però ancora non si è entrato nel vivo, ma magari con voi voglio fare questo gioco di questa griglia di partenza il prossimo anno. Per quanto mi riguarda, l'Inter secondo me è sempre ovviamente la favorita per Rosa, perché comunque c'ha lo scudetto sul petto, anche se poi il Napoli secondo me partirà da comunque una grande base, una grande rosa, anche perché con tutti gli infortunati che rientrano, quindi sicuramente potrà dire la sua. E non mi dispiace neanche diciamo Spalletti, che comunque dopo un anno in più alla Juventus comunque secondo me può fare bene, perché comunque c'ha un'ottima rosa. Capiremo anche se il Como magari cercherà ancora di sorprenderci, anche se anche il Como ci avrà tre competizioni comunque in un anno, giocherà ogni tre giorni, però a giovani forti ed affamati. Non so se Fabio c'è qualche chiamata, possiamo iniziare questa serata di filo diretto con Silvano. Silvano, buonasera.
1: Ciao, buonasera, il grande arciere.
0: Ciao Silvano, buonasera.
1: Il tuo gesto dopo il gol è rimasto bellissimo, guarda.
0: Grazie.
1: Meraviglioso, però molto poetico. Senti, volevo sapere da te, visto che un occhio sul mondiale, a parte ho capito che la Francia è la super favorita,
0: sì.
1: Però secondo te la sorpresa potrebbe essere ancora Norvegia o meno? E quali sono i giocatori che più nuovi ti hanno impressionato? Questi nuovi esempi, per esempio il portiere del Paraguay, che dicono e forse andrà al Torino o forse qualche altro giocatore, non lo so.
0: Ma guarda Silvano, io proprio l'ho detto ieri proprio, se dovessi dare un consiglio, perché qua ovviamente si è parlato dell'avvicendamento di Meret, di Milinkovic, se uno dei due dovesse andare via, io un pensierino su Gil del Paraguay a 25 anni lo farei. Quindi è un ottimo portiere, un pararigori, e comunque un pensierino veramente lo farei. Ma ci sono tanti giocatori che mi hanno sorpreso, anche tanti giocatori del Marocco hanno fatto ottime cose. Però guarda, io all'inizio di questo mondiale ho sempre detto che la sorpresa sarebbero state Norvegia e Olanda. Olanda è stata eliminata e quindi io faccio il tifo per la Norvegia, perché comunque è una bella realtà. Giocano bene, è un buon allenatore che fa un grande possesso palla e poi c'è l'attaccante più forte al mondo per quanto mi riguarda, quindi la Norvegia se la può giocare. È chiaro che la favorita rimane sempre la Francia, perché è fortissima in tutti i reparti. Ieri col Marocco si pensava, ma il Marocco in contropiede può dare fastidio, ma la Francia proprio l'ha surclassata proprio, quindi
1: stratosferico.
0: Sì. E quindi
1: senti, ma tu lo sai che Haaland è nato a Leeds, e chi? Quindi Haaland, il centravanti della Norvegia, e quindi poteva giocare,
0: poteva avere la doppia nazionalità, ha scelto la Norvegia e non l'Inghilterra.
1: Ma tu capisci che attacco Kane e Haaland.
0: Mamma mia. Ma guarda, la Norvegia mi ha sorpreso, perché hanno un grande gruppo, poi fanno un possesso palla. Cioè ragazzi, la Norvegia ha palleggiato addosso al Brasile, cioè ha superato il Brasile come possesso palla, cioè, e poi alla fine ieri appunto ho aperto una parentesi anche l'anno scorso, quando si parlava ovviamente degli allenatori, comunque gli allenatori adesso in questo momento fanno la differenza, però ragazzi alla fine la differenza la fanno sempre i calciatori, perché quando c'hai un certo Haaland davanti e c'hai Nusa, c'hai Odegaard, giocatori che ti possono risolvere le partite in qualsiasi momento, ragazzi 20 anni fa la Norvegia, quando ci giocava l'Italia, vincevamo 5-0, invece adesso è la Norvegia ci ha fatto 5 gol a noi, cioè guarda poi come cambia poi il calcio. E quindi al di là dell'allenatore, poi alla fine sono i giocatori che fanno la differenza.
1: Non solo nel calcio, anche in altri sport, insomma, sono, cioè, a parte sci di fondo, nel tennis, cioè, hanno proprio una cultura dello sport che io ho letto da qualche parte. Dal 2014 il governo ha investito non so quanti soldi per lo sport, e questi sono i risultati. È innegabile.
0: Sì. È
1: comunque, senti, mi ha fatto piacere.
0: Grazie Silvano.
1: Ti seguo sempre con affetto.
0: Grazie, continuaci a seguire Silvano, ti mando un abbraccio. Grazie mille. Ciao Silvano, andiamo da Roberto. Ciao Roberto, buonasera.
2: Ciao Emanuele, grande Emanuele.
0: Ciao.
2: Sei sempre nel mio cuore.
0: Grazie mille.
2: Anche se sono passati un po' di anni dalle tue glorie con il Napoli, però sei sempre nel mio cuore, il nostro acire.
0: Grazie mille.
2: Senti Emanuele, allora, io è impossibile parlare di mercato, perché il Napoli è talmente in esubero che secondo me non si può parlare di entrate. Sì, oggi Walter ha parlato di Ceballos.
0: Diciamo che è l'unico giocatore che in questo momento si sta trattando, anche perché è a scadenza di contratto, quindi in questo momento il Napoli non può acquistare giocatori con cartellini importanti fin quando non fa uscire qualcuno. Non è che il Napoli non ha i soldi per acquistare, attenzione, questa è una cosa che ci tengo a dire, ma l'anno scorso sono stati spesi tanti soldi e quest'anno si deve cercare di essere un po' più oculati, quindi si parte con quasi 40 giocatori, quindi è giusto che il Napoli pensa prima a fare delle uscite per poi far entrare qualcuno.
2: Secondo me, ma io penso che il Napoli deve concentrarsi molto, a prescindere da quello che abbiamo in attacco,
0: sì,
2: che chi resta, chi va via, ma non dimentichiamoci che ci serve un vice Di Lorenzo, eh.
0: Quello è senza ombra di dubbio, perché il Napoli non deve rifondare o rivoluzionare, deve puntellare la squadra. Ciò significa che il Napoli parte da un'ottima base, che è una grande rosa, perché torneranno anche giocatori dai infortunati, si riparte da zero, però serve un vice Di Lorenzo. Se dovesse andare via Anghissà, servirà numericamente un'altra mezzala. Poi secondo me, andando via Juan Jesus e andando via molto probabilmente Marianucci, si rivaluterà Marin, però un difensore forte secondo me il Napoli lo deve prendere, perché l'anno scorso in fase difensiva ha fatto un po' acqua il Napoli. E poi bisognerà capire il vice Højlund, se terranno Lukaku e se terranno Lucca, se vanno via entrambi, e quindi comunque un vice Højlund ci vorrà. Quindi deve fare secondo me 4 acquisti, secondo me il Napoli, non di più.
2: Sì, penso che 4 acquisti basterebbero, anche se io terrei Lukaku, come
0: sì,
2: dice Højlund.
0: Diciamo che se sta bene e comunque si mette a disposizione e comunque fa quando tornerà, perché ovviamente non inizierà a fare il ritiro col Napoli perché sta al mondiale, arriverà dopo, se si presenta in una forma importante, se mentalmente sta bene, come stiamo vedendo in questo mondiale, perché la sua partita se la sta facendo, penso che come dice Højlund, Lukaku sia perfetto. Però è chiaro che dipende molto da Allegri, se lo vede bene, se magari non so il prossimo anno, prossima stagione come si presenta. Può darsi pure che Lucca magari si mentalmente sia pronto per affrontare un'altra stagione. Magari Allegri, che nella gestione di tutta la rosa sicuramente ha qualcosina in più magari di Conte, e magari riesce a rivitalizzarlo come lui, come Lang, come Beukema, cioè, quindi anche questo è importante, magari riuscire a rivitalizzare i giocatori che l'anno scorso non hanno reso per quelli che sono stati pagati.
2: Tu pensi che sia la volta giusta per Allegri di proporre un calcio più offensivo?
0: Ma guarda Roberto, io sono scettico, nel senso, non è un allenatore che mi fa impazzire, però secondo me il presidente ha fatto una scelta giusta andando sulla scia comunque di Conte, un allenatore di personalità, un grande comunicatore e è un bravo gestore anche del gruppo, ma soprattutto nelle rotazioni, che magari l'anno scorso si sono viste poco. Allegri fa ruotare un po' tutti quanti, crede un po' più sui giovani, e secondo me Allegri, per quanto mi riguarda, dopo che in questi ultimi anni ha fallito, per quanto mi riguarda, ha l'ultima chance di venire in un grande club e fare due ottime stagioni, perché altrimenti secondo me un altro club top dopo quello che ha fatto negli ultimi anni è difficile ritrovarlo. Quindi io conto molto sulla rivalsa di Allegri, è un pallino di De Laurentiis, e ci sta che il presidente abbia fatto questa scelta qua.
2: Speriamo, guarda, io sono scaramantico come tutti i napoletani, però...
0: Cioè, io nel senso non penso e chissà che gioco farà Allegri, perché sai, negli anni sono allenatori vincenti sia lui che Conte, ma come gioco non è che hanno fatto sempre un grande calcio champagne. Però secondo me il Napoli è molto più forte della rosa del Milan che aveva l'anno scorso, e con i tre davanti, con giocatori diversi, secondo me magari Allegri può fare qualcosina di diverso.
2: Sono convinto che lotteremo per qualcosa di
0: sicuro. Diciamo, l'obiettivo del Napoli è lottare su tutti i fronti, essere competitivo in tutte e tre le competizioni e cercare di, come diceva Conte, dare fastidio per lo scudetto, sicuramente fare una Champions migliore dell'anno scorso, che ovviamente non penso che ci voglia tanto, perché peggio di quello che ha fatto l'anno scorso è difficile, e poi fare una buona Coppa Italia, perché comunque sai, anche l'anno scorso, anche uscire col Como e rigori, si poteva fare sicuramente qualcosina in più.
2: comunque un trofeo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao Roberto, ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio, buona serata. C'è in linea Salvatore.
3: Ciao Emanuele.
0: Salvatore, buonasera.
3: Piacere parlare con te, ti ricordo sempre con affetto.
0: Grazie.
3: Stavamo nei dissidi, aspettavamo il tuo gol. Va bene. Le domande che ti volevo fare, sì. 3-4 ha fatto tutto quello il ragazzo di prima, però c'ho un paio di domande, te le faccio.
0: Chiedimi quello che vuoi, non è un problema.
3: Secondo te, tra i due portieri che abbiamo adesso,
0: sì.
3: Tu fra i due a chi ti terresti? Tra uno dei due? E poi, secondo te, fra Norvegia e Inghilterra, questa partita che secondo me sarà spettacolare, secondo te chi l'avrà vinta? Questa
0: allora, Salvatore, come prima domanda, io ti dico già, ero scettico su Milinkovic-Savic, perché secondo me per un portiere di 27-28 anni 20 milioni sono tanti per acquistare un portiere come Milinkovic-Savic, e quindi già ero scettico allora. Poi è arrivato, sicuramente ha performato bene in alcune partite, meno bene in altre. Non è che con Milinkovic, diciamo, ha alzato il livello, cioè ha superato Meret di tanto, cioè alla fine se la sono giocati e hanno fatto più o meno lo stesso rendimento. Quindi voglio dire, dato che io sono affezionato a Meret perché è il portiere che è entrato nella storia, 2 scudetti in 3 anni, e lo preferisco tra i pali tecnicamente, poi ha dei limiti nelle uscite, magari con i piedi, però tra i pali per me Meret è più forte. Quindi io, secondo me, Allegri punterà su Meret per quanto mi riguarda, e a quel punto poi capiremo se Milinkovic gli andrà bene fare il secondo oppure andrà via e si prenderà un altro.
3: Torino pazzesco, 2 anni fa ha fatto un campionato con Torino,
0: sì.
3: Quest'anno
0: capiremo. Poi per quanto riguarda Norvegia e Inghilterra, Salvatore, io tifo per la Norvegia perché mi ero sbilanciato a inizio mondiale e avevo detto che la Norvegia era la sorpresa di questo mondiale. È una squadra che mi appassiona molto perché gioca bene, c'ha uno dei miei attaccanti preferiti, Haaland, che è comunque una macchina da gol, e c'ha giocatori come Nusa, che io lo rimpiango perché Nusa era nella trattativa con il Napoli perché è un grande esterno, è solo che 3 anni fa la richiesta era alta come cartellino, e poi c'è Odegaard, cioè, ci sono giocatori importanti, e quindi gioca anche bene la Norvegia, quindi sarà una bella partita equilibrata, ma ovviamente tifo per la Norvegia.
3: L'ultima domanda,
0: sì.
3: Per quanto riguarda Anguissa,
0: sì.
3: Che faresti con Anguissa, tra Anguissa e De Bruyne, diciamo?
0: Guarda, io Anguissa per me è stato uno dei giocatori più importanti del Napoli in questi ultimi anni, e diciamo che adesso sono tanti anni che sta nel Napoli, e magari già l'anno scorso a giugno voleva andare via perché voleva nuovi stimoli, e Conte ci ha parlato e l'ha fatto rimanere. Io penso che dopo 2 gravi infortuni alla coscia, alla schiena, quest'anno secondo me è difficile rivedere l'Anguissa di quello che conosciamo noi. Quindi se arrivasse un'offerta di 25-30 milioni, io lo darei di corsa, e già comunque il Napoli ha fatto comunque una plusvalenza. Ma la stessa cosa di Lobotka, nel senso, è difficile privarsi di un giocatore come Lobotka, però è importantissimo. Però per esempio ha già comunque un'età importante, da tanti anni che comunque sta a Napoli, se alla fine ti danno anche sui 30-35 per Lobotka, li metti insieme, fai 60-65 milioni e puoi sicuramente fare un mercato diverso, oppure puntare su un altro play tipo stile Perrone del Como, ne prendi uno magari più giovane per il futuro, però quello ovviamente capirà Allegri il da farsi. Io penso che tra i due, però, penso che sia Anguissa quello che secondo me lascerà Napoli.
3: Va bene.
0: Grazie mille.
3: Speriamo di non avere tanti infortuni come lo scorso
0: anno. Ah, e quella è un'altra cosa importante che rispetto all'anno scorso deve cambiare, oltre alle rotazioni che bisogna gestire una rosa e fare un po' di minutaggio a tutti quanti per appunto evitare infortuni. Esatto. Quindi l'anno scorso al di là di chi è la colpa, perché alla fine non mi piace dare la colpa a una persona.
3: Ormai è andata.
0: Io penso che il prossimo anno, se si fa una gestione di tutta la rosa, dato che ci sono tante partite, alla fine ci sono meno infortunati. L'anno scorso siamo stati proprio molto sfortunati perché ci sono stati anche infortuni traumatici oltre che muscolari, quindi speriamo che vada meglio. Grazie, grazie Salvatore.
3: Grazie, buona serata.
0: Ciao Salvatore.
3: Ciao Emanuele.
0: Andiamo con l'ultimo ospite prima di andare in pubblicità. Ettore, sei in diretta.
4: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao Ettore, buonasera.
4: Emanuele, sono un giovanotto di 81 anni.
0: Sei un ragazzino.
4: Sono un ragazzino, ma quando penso a te veramente divento ragazzino. Mi fai diventare un ragazzino.
0: Ah, grazie.
4: Ti voglio bene, Emanuele, guarda.
0: Grazie.
4: Capisco tutto ciò che dici, specialmente nelle tue opinioni, e in particolar modo su Allegri.
0: Sì.
4: Io ti do perfettamente ragione, perfettamente d'accordo con te, perché Allegri viene a Napoli in una grande squadra, e lui lo sa, e come si dice a Napoli, se non lo vi preda in discarto. Io la penso così, quindi bene che
0: sei fiducioso, diciamo.
4: Molto fiducioso, perché ha tante cose da togliersi Allegri dalle scarpe,
0: sì,
4: altro che le pietre.
0: Sì.
4: E poi non è proprio così male. Allegri non è l'ultimo arrivato.
0: No, non è assolutamente non è l'ultimo arrivato.
4: Un'altra cosa voglio dire, i giocatori magari non so sotto quale forma lo possono dimostrare. Con Conte, molti non c'erano, non gli piaceva. Invece Allegri no, è tutto un altro personaggio. Conte dice: sono io, punto e basta. Non va bene così, perché comunque sono delle persone, sono persone umane, persone che vogliono essere capite. Invece lui, il dittatore, parliamoci chiaro, lo vedo così, manca a me mi sarebbe piaciuto.
0: No, Ettore, ovviamente può essere un dittatore. Io ci sono capitato, sono stato un anno con lui, sicuramente è veramente un sorgente di ferro, nel senso, però ti dico, ha sempre fatto sempre così. E se giustamente tutti gli anni che lui ha allenato l'ha portato comunque a fare vittorie, a vincere scudetti, a vincere trofei, e allora perché dovrebbe cambiare la sua mentalità? Ogni allenatore poi c'ha un modo per comunque allenare e darti quella mentalità vincente che a me sinceramente ha dato, perché me la sono portata per tanti anni. Poi ci sono giocatori che assorbono questo tipo di comportamento, ci sono giocatori che preferiscono magari un carattere come Allegri, altri allenatori che preferiscono altri tipi di carattere, ma giustamente ognuno c'ha il suo. Bene o male Conte ti ha portato al di là delle anche dei suoi limiti, che quest'anno ci sono un po' stati, comunque ha fatto il suo, ha portato lo scudetto, ha portato una supercoppa, un secondo posto. E ti devo dire di più, anche se i giocatori, comunque qualcuno, perché in 30 giocatori, ragazzi, non possono andare tutti d'accordo con un allenatore, è normale che c'è qualcuno che vada in disaccordo, però se tu arrivi secondo, se tu vinci una supercoppa, vuol dire che comunque il gruppo c'era con l'allenatore, altrimenti non arrivi secondo, non vinci la supercoppa se qualche giocatore ti rema contro.
4: Emanuele, io sono convinto di una cosa, sì, che molti giocatori che sicuramente rimarranno,
0: sì,
4: a parte quei 4-5 che partiranno per altri motivi, non per contrattano, per altri motivi, vedrai quei giocatori come restano. C'è allora la ragione quel vecchio.
0: Ma Ettore, assolutamente d'accordo, ci può stare prendiamo l'esempio di Lang, di Lucca, di Beoke, ma con Conte magari hanno avuto degli atteggiamenti diversi, anche mentali, anche tatticamente, magari apprendevano poco. Ci può stare che con Allegri cambiano totalmente aspetto, quindi ci può stare che con ogni allenatore ha un suo metodo di lavoro, può darsi che si rivaluta Lang, si rivaluta Lucca. Io sarei contento, perché vuol dire che comunque gli investimenti del Napoli si riprendono. È difficile, però magari con Allegri, che ha una gestione diversa, magari riesce comunque a fargli esprimere tutte le loro qualità. Quindi ovviamente
4: Emanuele, come eri un grande bomber, perché lo sei stato, per me lo sarai sempre, anche negli anni a venire, come un grandissimo ricordo di te.
0: Grazie.
4: Mi fa veramente piacere quando parlo con te.
0: Richiamaci, Ettore.
4: Ciao.
0: Un abbraccio. No. Ci fermiamo, pizzico di pubblicità, ritorniamo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. Prima di andare da Rosario c'è un messaggio di Sasà che dice: ciao Manu, ma 4 acquisti senza toccare i titolari secondo me sono troppi, ci sarebbe la stessa confusione dell'anno scorso. Ma guarda, io Sasà, dico 4 acquisti perché comunque ci saranno ovviamente delle uscite. Napoli non deve prendere 4 titolari, ma sicuramente prendere un giocatore che possa fare le stesse diciamo prestazioni che fa comunque un titolare. Per esempio il vice Di Lorenzo l'hai sempre cercato, ma non ce l'hai. Il Wallon Sanchez di turno poi alla fine non l'hai preso, e alcune volte ha giocato Spinazzola a destra. Se va via Anghissà, un'altra mezzala, comunque lo devi sostituire, che gioca o non gioca, ma comunque numericamente lo devi sostituire. È andato via Juan Jesus, andrà via Marianucci, se andrà via pure Marin, è un altro difensore, ci vuole, perché comunque c'è Beukema, c'è comunque Buongiorno, c'è Rachmani, un altro centrale, ti ci vuole, devi avere 4-5 centrali se giochi a 4. La coppia a sinistra, per esempio, vuoi fare Alisson titolare? Benissimo, ci sta. Come alternativa che possa fare bene come Alisson, se non ti va bene Lang, perché magari Allegri dice no, Lang non mi interessa, un altro esterno stile Ceballos, e quindi il Napoli lo sta trattando, non ti ci vuole. Quindi devi andare a puntellare, non a stravolgere con quella squadra titolare, che e il Napoli, secondo me, nella mia testa già ce l'ha la squadra titolare. Basta pensare che tu potresti giocare con un 4, faccio un esempio, un 4-3-3 o un 4-2-3-1, e puoi giocare con Meret, puoi giocare con Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema, Gutierrez, puoi giocare a 3 con McTominay, Lobotka e De Bruyne. Davanti c'hai Højlund, c'hai Alisson e c'è Neres, c'è Politano, c'è Vergara. Cioè, quindi Napoli parte da una buonissima base, devi solo andare a puntellare. Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buonasera.
10: Ciao, Ciao Bomber, buonasera.
0: Ciao.
10: Senti, noi ci siamo sentiti l'anno scorso più o meno di questi tempi e purtroppo sono stato cattivo profeta per quanto riguarda Lucca, io non ero molto d'accordo, però ma ti dissi, come ti dissi l'anno scorso, di quando quest'anno,
0: sì,
10: alla napoletana,
0: sì,
10: Napoli attacca i gol, cioè noi purtroppo siamo deficienti di gol, almeno 20 gol li dobbiamo comprare, non so se sono felice nella mia espressione.
0: Io Rosario ho capito tu cosa vuoi dire e io spero, cosa ho detto anche l'anno scorso, purtroppo noi ci siamo affidati spesso ai gol della punta centrale, a noi ci mancano i gol degli esterni, perché sono quelli che mancano, perché quando disse Conte noi ci abbiamo nel curriculum degli esterni nostri abbiamo pochi gol, c'ha ragione, perché noi abbiamo bisogno di esterni che vadano in gol, che vedano la porta, perché alla fine non possiamo sempre aspettarci che McTominay fa il bomber di turno e faccia 15 gol la stagione.
10: Certo, dagli attaccanti. Ti lascio solamente una cosa, io oggi ho avuto una notizia bellissima. Finalmente l'11 settembre potrò conoscerti di persona, perché sarai ospite di una serata e io sono stato prima di iscrivermi e ho il piacere di conoscerti di
0: persona. Ah, ok, allora ci conosciamo di persona.
10: Sì, poi magari ti telefono in trasmissione così.
0: Chiama quando vuoi, Rosario.
10: Okay,
0: già l'11 settembre il Napoli ha già fatto qualche partita di campionato,
10: infatti,
0: quindi possiamo anche analizzare le prime partite.
10: E tu quando mi vedrai ricordati il fatto che io ti dico Napoli attaccati culo, sono quella persona lì.
0: va benissimo. Rosario,
10: ciao,
0: grazie, buona serata. Allora, un nostro amico Lino ci scrive: scusa Mercere, è proprio per questo Ceballos non va bene, perché non ha gol nei piedi. Anche questo è vero, perché Ceballos abbiamo detto che è un grande giocatore, ha grande spunto, ha grande tecnica, salta l'uomo, fa tanti assist, ma pochi gol. Questo è anche vero, però il discorso è che il Napoli non, in questo momento non può andare a prendere diciamo il Doué di turno, il Barcola di turno, ci sono tanti esterni ovviamente in tanti campionati, ma il Napoli, ripeto, già una buona base, non deve, quest'anno deve comunque essere un po' più oculato il mercato e deve sperare che il Ceballos di turno, magari se in questi anni non ha fatto gol, deve esplodere e fare delle plusvalenze come ha sempre fatto De Laurentiis. Quindi dobbiamo ritornare un po' alla vecchia politica di De Laurentiis. Quindi ovviamente non, anche perché il Napoli non può acquistare giocatori con cartellini pesanti fin quando qualcuno non esce. Quindi hai l'opportunità di prenderti Ceballos a parametro zero. Io me lo prendo, poi vedremo se farà gol o meno, ma intanto godiamoci e spero che Alisson faccia un anno devastante, perché comunque Alisson è stato un'ottima intuizione da parte di Manna e ci aspettiamo che Alisson farà grandi cose con il Napoli, e questo è un acquisto che in futuro potrebbe essere una plusvalenza importante. Andiamo da Luca.
11: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao Luca.
11: Allora Manu, vabbè, ti rispondo un attimo sul fatto degli esterni di Conte, che disse che avevano pochi gol, però se tu Politano me lo fai giocare accanto a Di Lorenzo, nonostante abbia pochi gol, poi la porta non la vedrà mai.
0: Anche se con Spalletti non è che ha fatto 15 gol, eppure non tornava come tornava con Conte. Secondo me Politano è un ottimo giocatore, ma nel sangue, nel curriculum, in qualsiasi squadra è stato, non è che ha tanti gol, diciamo.
11: Sì, però se tu ti ricordi, nella media, lui e Lozano, una buona media gol, non a caso poi abbiamo vinto lo scudetto.
0: E certo, perché comunque c'avevi Lozano e Spalletti giocati, li utilizzava spesso.
11: E nei minuti giocati Politano con Spalletti ha fatto molti gol rispetto ai minuti giocati, è stato un buon contributo realizzativo. Vabbè, io avevo chiamato per altro.
0: Dimmi Luca.
11: Penso che questo è un argomento che possa toccare anche te,
0: sì.
11: E tu mi puoi rispondere in maniera perfetta. Secondo te è arrivato il momento in cui dei calciatori, diciamo, che io adesso ho visto il post di Gaetano, no?
0: Sì.
11: Che ha salutato il Cagliari in maniera, diciamo, bella, con delle parole bellissime verso quella città, verso quella tifoseria, come giusto che sia, lui si è trovato bene, lui, la famiglia.
0: Sì.
11: È arrivato il momento in cui anche i calciatori diano il loro contributo per sconfiggere un po' questo razzismo che c'è, non dico solo nei nostri confronti, in generale. Perché io l'anno scorso ho apprezzato tanto Conte, due anni fa, quando Di Maio disse io sono qui per lavorare, faccio il professionista, chiedetemi tutto, ma non mi chiedete di saltare al coro chi non salta il Juventino, perché ha fatto parte della mia vita, è il mio passato, ma sarà sempre comunque anche il mio presente e il mio futuro. Quindi
0: su questo sono d'accordo.
11: Quindi io so che è toccato pure a te questo passaggio, però mo adesso che danno, faccio un esempio a casa, è andato a Bergamo. Ma secondo te ci sarà mai prima o poi un giocatore, ma non per forza napoletano, cioè anche di qualsiasi altra città, che si sente fare dei cori che vanno oltre lo sport, vanno oltre pure l'offesa, dei cori proprio a volte anche ricorrenti?
0: Lo so Luca, purtroppo
11: di Maradona non ne nascono più.
0: Devo dire purtroppo, perché spesso succede solo da noi, la maggior parte.
11: Però
0: delle...
11: io ti faccio un esempio pratico, no? Se qua, io ricordo l'anno scorso quando ci fu una forte scossa qua e le altre tifoserie, non parlo dei social perché per me non fanno testo,
0: certo,
11: però se in campo no si iniziano a fare cori di quel tipo,
0: e quella è la cosa più brutta che ci sia.
11: Secondo te ci sarà mai un giocatore che gioca attualmente in quella squadra e va dalla tifoseria nell'intervallo, dice ragazzi guardate che c'è, forse voi non vi state rendendo conto, io sto difendendo i vostri colori, faccio il professionista, però se voi vi augurate il terremoto ai morti,
0: Luca, a ora purtroppo non ce ne sono stati.
11: Una realtà del genere, io lo so che oggi non c'è utopia.
0: Io spero che un giorno questa cosa possa cambiare.
11: Io penso che i giocatori possano dare.
0: Sicuramente possono dare il loro contributo. Anche per esempio, no? Faccio un esempio. Sarebbe bellissimo da parte di un giocatore, magari quando si sente un coro di questo tipo contro magari tifosi che hanno subito comunque in città un terremoto, cioè fermare proprio la partita.
11: Sì, questo purtroppo è accaduto una volta e non è accaduto più, non abbiamo visto nemmeno più l'arbitro in Serie A. Però dico, se un calciatore di personalità, anche forte in quel momento, in quella squadra, no? Che sta dando tutto, che è amato pure dalla tifoseria, dice ragazzi guardate che questo va oltre il calcio, io sono con voi, sudo la maglia, lotto per voi, e in questo momento c'ho i vostri colori e mi faccio ammazzare per i vostri colori. Però voi state discriminando me, la mia famiglia, mia mamma, mia figlia, mia sorella, cioè andateci piano. Io penso che un gesto del genere possa rivoluzionare un po' questo modo purtroppo di fare in Italia, ma spesso contro di noi, e spero che un giorno
0: le cose cambieranno. A ora non è cambiato nulla, soprattutto
11: in
0: Italia.
11: Ci sono delle personalità né nelle istituzioni calcistiche e nemmeno in campo, non riesco a trovare un giocatore.
0: Purtroppo vedi se in altri campionati succedono queste cose, non succedono mai.
11: Non succedono perché c'è l'istituzione,
0: esatto,
11: calcistica,
0: esatto,
11: e non solo,
0: esatto,
11: che ha la personalità che dico io.
0: Certo,
11: anzi,
0: certo.
11: Interviene proprio.
0: Certo.
11: Però purtroppo da noi è ancora...
0: siamo ancora anni luce dietro.
11: Dietro, ti lascio.
0: Grazie Luca. Grazie Luca. Allora, un nostro amico Antonio ci scrive: buonasera Bomber, ma per Ceballos a che stiamo? Grazie Antonio da Frignano. Diciamo che in entrata è l'unico giocatore che il Napoli sta trattando, che diciamo che a giorni si dice che siamo vicini, perché comunque c'ha altre squadre, ma lui vorrebbe solo, solo il Napoli, quindi diciamo anche perché ha scadenza di contratto e a parametro zero, quindi diciamo il Napoli si sta concentrando almeno su Ceballos, e poi di giocatori in entrata ancora è presto, perché il Napoli deve prima pensare a cedere. E poi un nostro amico ci scrive: Vice Gilmour, lo Botka via, se lo vuole la Juve 30 milioni lo accompagnerei, prenderei Mastrantuono in uscita dal Real, ottimo giocatore Mastrantuono, ma io ripeto, a me sinceramente anche se la Juve vuole lo Botka a 30 milioni, anche se la Juve cioè 30 milioni sono tanti per un giocatore che supera i 30 anni e che già con 30 milioni

0: mezzanotte e l'una, ma sette a mattina, che ci farà fare? Ieri mattina alle sette.
1: È tornato qualcuno
0: sette
1: a casa?
0: Sette e un quarto, cioè, botto capale, sette a mattina è tornato.
1: Allora, i comuni ufficialmente coinvolti nell'inquinamento acustico causato dalle rotte dell'aeroporto di Capodichino sono Napoli, Casoria, Afragola e Casalnuovo di Napoli. Sono questi i quattro comuni.
0: Vabbè,
1: passano
0: tutti i quartieri, no? Attorno, come sembra scadere. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao.
2: Ciao, sono Alberto da San Pietro. E domenica a San Pietro stiamo festeggiando, posso farti l'arpac.
0: Perché?
2: Questo mi
0: raccomando, poi abbiamo tempo. Poi di un non è che arrivano i soldi, mo. Si aspetta, arrivano i soldi a casa.
2: Non arrivano i soldi a casa.
0: Non arrivano niente, tra me non capisco che sia vero o no, si fanno loro muro. E capi come
2: funziona? Quando si fanno pure i pullman
0: e l'aereo tremano, si vedono in due palazzini. Allora lei fa causa all'Aine, no?
1: Un pullman.
0: Una parte,
1: un pullman ti fa tremare i vetri di casa. È trasuto da casa tua su questo pullman, che ha fatto?
2: Cosa?
1: Ciao caro, buona giornata, ciao, tante cose. Meglio andare avanti e ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Quando

0: ultima parte di questa prima ora di Yes and Kiss Kiss potremmo dire che è volata.
1: No, io si sono andato, io
0: vabbè, mamma mia, però fatto. Posso dire una cosa?
1: Ridimissioni,
0: no? Posso dire una cosa? Sei un po' pesantuccio, cioè dovresti prendere la vita con una certa...
1: Ma se
0: fai
1: battuto, vero? Non può dire si cose.
0: Ma io non sono un comico, è un'ironia.
1: E non fai battuto!
0: No, ma no, non è una battuta, è un modo di dire.
1: Come faccio? Io sono un medico e dico le cose mediche, capito?
0: Tu sei un medico?
1: Sono un medico, sono un sanitario, dicono tutti.
0: Allora andiamo avanti, che meglio. Nellino, vedo che sta ascoltando qualche vocale, ma forse è meglio non passarlo. Pronto, andiamo al telefono.
2: Pronto.
1: Buongiorno, sì, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, ma la signora che ha chiamato prima, Marinella, ma è la segretaria di Vannacci.
0: Non credo.
1: Ci avremo Vannacci. Sì, sì. Vai, vai. Vedeva pure Rizzo, aiuto con Vannacci, cioè allucinante. Comunista. Da rosso a nero è un attimo proprio.
0: Io mi permisi di dire all'epoca che avrebbe fatto una certa ascesa, nessuno mi aveva creduto, però va bene, andiamo.
1: Ma sa davvero sulle elezioni, quando si fanno le
3: ragazzi,
1: elezioni.
3: Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero, anzi Luigi Dal Vomero.
1: Ciao Carlo. Ciao Carlo.
3: Ragazzi, battute a parte, avete tutta la mia solidarietà. Allora, io abito, come ho detto l'altra volta, vicino alla zona ospedaliera. E avete tutta la mia solidarietà, sia per quanto riguarda le ore mattutine che quelle notturne, per gli aerei e i fuochi d'artificio. Rosa è un morire. Fuochi d'artificio, sì, che vengono esposti anche alle 2 di notte. Diciamo, ma che lo fanno i pro? Ma insomma, ben due sono, rimane già faticato.
1: Una maleducazione enorme proprio.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Purtroppo
1: cioè,
0: poi è un fenomeno.
1: Alle 2 di notte stanno dormendo, alle 6 del mattino stanno dormendo. Cioè, ma non ci pensano proprio. Cioè,
0: la settimana scorsa con Leonardo, che si era appena addormentato, stavano chissà festeggiando che cosa, hanno sparato tipo a 7 metri da casa.
1: A che ora? Che ora?
0: Era orario, diciamo, consono, ma stavano sparando praticamente in mezzo ai palazzi. Cioè,
1: ma non si può sparare. Vabbè, lasciamo.
0: Comunque era pericoloso.
1: Pronto, pronto.
4: Pronto.
1: Enzo, ciao.
4: Buongiorno, no, io ho fatto una riflessione. Con tutta questa densità di popolazione, con quello che hanno stanziato, facciamo una bella euro per uno.
1: Ma neanche, ci arriviamo manca. Non ci arriviamo.
4: E poi ci sarebbe un altro sistema di togliere il rumore e l'inquinamento. Basta che arrivano con l'Aliante, tutto quanto.
0: Con l'Aliante, dopo il dirigibile, diciamo, l'Aliante.
1: Diciamo che Capodichino è l'unico aeroporto a stare proprio al centro di una città popolatissima.
0: È
1: un'anomalia, perché qualsiasi cosa può succedere sempre, lo fate. Mi ricordo quando c'era il Condor, che ero ragazzo, ti ricordo quando piccolino, atterrò il Condor a Capodichino, si scassano tutti i vetri di casa, pure a me. Si scassano, sì, infatti, poi lo hai in mezzo.
0: Va bene, ciao Enzo, un abbraccio, pronto?
5: Allora, per quanto riguarda Vannacci, ma Tor sta benzione, che faceva segretaria a Vannacci?
1: Chi è Tor? Chi è Tor?
5: Ciao.
1: Non mi capite niente, Marinella, che hai detto?
0: Ma ora ricominciamo con quel ciclo che qualcuno cita Marinella e Marinella. Io non ho detto niente.
1: Tu sei tu.
0: Ma non ho detto niente.
1: Tu amatissimi stessa cosa. Pronto?
0: Io.
1: Tu amatissimi stessa cosa.
0: Ma non c'era manco Vannacci quando io ho litigato con Marinella anni fa. Pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao, chi è?
6: No, sono la scuola, chiamo dalla striscia di Gaza.
1: Qui, caro, salta a corto. Devo mettere sotto su, dimmi.
6: Casa Melite.
1: Sì,
0: state un pochino meglio rispetto alla striscia di Gaza, dai.
6: Allora, Giuliano, Qualiana, Casolia, Melite, subisce tutti i fuochi artificiali, di tutta la provincia. Che sale meglio.
1: Così a Magambà.
0: La meraviglia di questo programma è che parliamo di Capodichino e si finisce i fuochi d'artificio.
1: Stiamo parlando pure di fumo. Mo' tu l'hai sempre di fuochi d'artificio.
0: Tu l'hai portato all'esempio.
1: Tu, mi ha Leonardo.
0: Sì, ma perché sto dicendo.
1: Sì, ma non mi sto meravigliando che lo parli dei fuochi. Si parla dei fuochi, no? Pronto, è Gesù.
0: Sta invecchiando, ragazzi.
1: Come sto invecchiando? Metta sta coppa a bacio.
0: Pronto? Chissà. No, pronto. Guarda, non hanno messo le finestre.
1: Caro, come stai?
0: Ciao Mario.
7: Buona estate, ragazzi.
0: Ciao caro.
7: Ti aggiungo, l'estate bisogna rinfrescarsi, non parlare di argomenti tipo Trump, che il cervello deve stare fresco, la mente.
1: Ma che sta fresca, sì.
0: E cosa suggerisci, Mario? Cosa?
7: Ma guarda, Marco, preferimento fare un puzzle oppure le parole crociate, le parole crociate, una catena.
1: Ma ora devo fare il programma, faccio il parole crociate, 13 orizzontale.
0: nel villaggio facevamo il cruciverbone, era bellissimo.
7: Reazione a catena è bellissimo, Marco.
1: Come no?
7: Provo a indovinare tutto, a tal punto che il mio sogno è andare a reazione a catena il prossimo anno.
1: Ma dice tu l'umanità che se ne fottica, chi stai a
0: Mario, faremo
1: ciao
0: il tifo.
1: Ciao Mario.
0: Ah, il Concorde forse, no?
1: Concorde, scusa, me la giuro Condor.
0: Ma infatti, quando hai detto Condor, a me...
1: dire condom, che la capo sempre che lei.
0: Però il Condor, vi la ricordate? Tu te la ricorderai la Condor, la pistola quella là piombino. Ma è un'altra
1: lasciamo
0: cosa ancora.
1: Lasciamo stare. Pronto? A giallare l'interfono,
0: Sono parecchie cose se sono.
1: Sannaluare l'interfono.
0: Nellino, che abbiamo una telefonata, pronto?
2: Pronto.
1: Dimmi, caro.
2: Eccolo. Ma come? La Marinella era Salvini è passata a Vannacci.
1: Ah, che lei?
0: Visto che non
1: che, se nominiamo si parla di voi, capi? Se nomini, è pronto.
0: Ma io non ho nominato niente a nessuno.
1: No, l'ho nominato io, è colpa
0: mia. No, ha fatto cosa questa.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno. Ragazzi, scusate.
1: Oh.
2: L'aeroporto di Napoli, quando deve stare là?
1: Sai quando sta a dicere? Non lo, io sono nato che c'era, quindi 54 anni sicuramente, poi non lo so, penso che sarà dagli anni 60, 70. O ci siamo la prima gol, nella seconda guerra mondiale c'era.
2: Rosario, io che vado a vivere lì, so della problematica. No?
1: Sì, amico mio, però io sto di casa vicino al porto, so che ci stanno le navi di crociera che hanno i motori accesi e mi inquinano. Ma non significa, che significa? Cioè, se tu raddoppi i voli, e là c'è gente che vola, cioè che vola.
0: Ma senti a questo.
1: Che ci vive, che significa?
2: La casa.
1: Vabbè, hai ragione tu.
0: Ma tu prova però a immaginare, una casa magari all'epoca valeva di più perché il traffico aereo non era pesante, oggi col traffico aereo che c'è, una casa è completamente svalutata. Quindi,
1: ma non è manca che riparla dei rumori.
0: No, dico che se tu te ne volessi anche andare, è difficile da vendere e poi ci perderesti. Comunque, l'aeroporto era prima nel 1910. Un campo di esibizioni militari nel 1950 lo scalo fu ufficialmente aperto al traffico di linea civile, quindi dal 1950. Amici, amiche, torniamo tra pochissimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi il meteo e poi ancora gli essano chi...
8: Save the date Radio Gol dal lunedì al sabato dalle 13 alle 16 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: ricominciamo, scusatemi.
1: Sta... Che l'arriva a fare? Se n'è andato nell'ino e è tornato Uparenda.
0: C'è Simone Zaccaria, regia.
1: Ma poi rimane Sam, solo e te, Sam. Domani non c'è Pesacane.
0: Scusa,
1: domani
0: una domanda,
1: non c'è Pesacane.
0: Una domanda, ma fai tutta l'ora su adesso?
1: Tutte e due, tutte e tre. Domani, su tre ore.
0: Domani, mi dispiace.
1: Tre ore.
0: Vabbè, sai come starete Uparenda, bene tutte e due, cuore a cuore.
1: Mamma mia, lo calma. Prima stavo appoggiato vicino al bidone là fuori. Sì. Sì, io posso dire,
0: ecco qua. Quando
1: passa. C'è un artista come deve essere adattato oggi da un fonico, va bene.
0: Innanzitutto, lui non è un fonico, è un regista.
1: E che ci ha detto io? Ti so che è ignorante, l'ignoranza. E che vuoi fare?
0: Non posso testimoniare né a favore di uno né a favore dell'altro.
1: Parliamo di cose alte, altamente culturali e roba varia. O t'ha avuto in un tennis sack, come si suol dire,
0: in che senso?
1: Il tavuto non ha tasche.
0: Ah, è il nome del titolo della notizia. Okay.
1: Il titolo della notizia, nel senso che hai voglia di accumulare, frate, Yamuri. Allora, ci sono più testamenti per animali in Italia che per le persone. Vedete a che siamo arrivati. In Italia 8 miliardi di lasciti. E quando dico 8 miliardi, sono 8 miliardi di euro.
0: Sordo, vai.
1: Su Parigi soldo 8 miliardi è la metà di una manovra finanziaria. In Italia 8 miliardi di lasciti senza eredi. Come funziona questa cosa? Praticamente ci sta una miriade di persone che muoiono e non hanno parenti, però hanno miliardi, cioè hanno milioni di proprietà. Vedete come è morto Valentino, non si sapeva che fine fa, l'ha donato tutti quanti a una fondazione, cioè praticamente almeno l'ha dato in beneficenza alla fine, però accumulate la villa.
0: Ma quando fai soldi, quando fai il botto e guadagni senza nemmeno fare niente.
1: E non tiene figlia, non tiene moglie, non tiene parente, non è nulla. E che succede? Che praticamente dice che ultimamente ci sono più lasciti ad animali di compagnia che a parenti. E poi c'è una difficoltà perché quando tu lasci qualcosa di soldi, praticamente lo Stato va a cercare il parente più prossimo. E che succede oggi? Oggi, a parte che le famiglie sono molto frammentate, non so come prima, no? Ad esempio, tu hai un cugino che è partito, sta fuori, sta in America, chi l'ha in Francia, chi l'ha in Germania, oppure
0: quando così, stanno vicino, stanno in Europa, altri vanno in Australia,
1: e roba varia. La difficoltà che hanno questi studi legali poi è contattare questa persona, perché mettiamo in casa, tu sai, ti sei pure scordato che tenevi un cugino di ottavo grado che stava a Napoli. E ti chiamano e ti dicono: buongiorno signor Pesacane, lei c'ha 20 miliardi di eredità. Allora la prima cosa che tu pensi qual è una truffa.
0: Sbatto a terra e sono morto.
1: Il 99% di chi viene contattato dice che pensa subito ad una truffa, e quindi c'è la difficoltà di convincere a chi si caga ovvero. Insomma, le chiama e chi le si pensa che è una truffa, e poi denuncia una cosa, e poi tu ci manda la lettera e manca ci credono, e fine là.
0: Tu guarda la criminalità organizzata che si è inventata per riciclare i soldi, sai? Le pensi tutte. Nel senso che sembra una truffa o sembra che è un volume alto di soldi?
1: No, praticamente poi alla fine insomma si perde un casino di tempo per trovare questo cugino di sesto grado che gli chiamano e dice: guarda, sei milionario. No. Insomma,
0: ma magari arrivasse a noi una telefonata.
1: Noi c'è il capo del collo. E poi ci stanno le eredità, la maggioranza hanno superato quelle là che si danno agli animali domestici. Tu sai che puoi lasciare anche tutto al tuo cane, che poi che fine fa quando muore un cane, 15 anni, 20 anni, quando ti viene meglio. Allora mettiamo il caso, vi faccio questa domanda. Sì. Gli chiamano a casa e dice: oh, zia Bert, America è morto, e ti ha rimasto 7 milioni di euro, 8 milioni di euro, 15 appartamenti e terra qua e là. Ecco, voi la prima cosa, pigliando tutto questi soldi, cosa fareste? Tu cosa faresti? Ma bello, domani sai che tiene 20 milioni di euro più.
0: Casa al mare.
1: Più che fai?
0: Casa al mare.
1: Già tieni dall'eredità, no, sì, casa a mare. Cioè,
0: già
1: 20 milioni.
0: Wow, sì, manco ci
1: sono. 20 milioni a casa a mare, d'accordo. Ma
0: una.
1: Mentalità puriella proprio. Che fai? A casa a mare. Marco, a casa a mare, fateci sapere al 342-00-00100. Allora. La prima cosa te licenziati, ma cattarati per te licenziare. La prima cosa che faccio. Vado giù, dico: quando volete la radio, così me la te licenzi a te e poi mi venga nata a voto.
0: Vi do un milione di euro se licenziate Zaccaria.
1: No, ma cazzo, prova la radio, licenzi a te, a Nellino, a poi si caga, stanno con l'amica, e poi. Hitler un milione di euro a te, dacci la prima, si scama,
0: no, lui ti vuole vedere sofferente, lui spenderebbe, guardate che persona dall'animo scuro, lui sì, sì, sì, pagherebbe cattivo, per veder soffrire Zaccaria,
1: con quello esce, cioè, tutta la mia cattiveria fuori.
0: Io non lo so.
1: Quando muore viene alle seguimi, quando muore.
0: Cosa ci lascia, Rosario?
1: A te niente, Pisacano.
0: Mamma mia, guarda che spilorcio,
1: rimanga alle seguimi.
0: Che spilorcio.
1: Allora, vabbè, stanno arrivando molti messaggi al 342-00-00-100 su questa cosa. Ecco, vi telefono, la prima cosa ci credereste.
0: Buonasera, per la prima cosa porti i fiori allo zio al cimitero.
1: Ah, bravo. La prima cosa a capire chi è Kiss, insomma, grazie,
0: me la una dico. Rosa gliela posiamo sulla bara. Ci abbiamo poi tutti i vocali.
1: Beh, sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Come stai, amici? Sono Luigi, l'architetto.
1: Ciao, Luigi, come stai?
2: Rosa, credimi, sarei potuto stare molto, molto meglio. E ti spiego perché.
1: Sì, perché?
2: Una schedina in super notte, ma dice, guardai.
1: È pigliato, no?
2: Lo so, cioè io due culoni, una parte ci ho fatto due, una parte ci ho fatto tre. Mo mannaggia la culona, non potevano uscire tu quando sì.
0: Un genio del male pure lui,
1: È male purissimo. Vabbè,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao.
1: In dove entrati, signori palazzi, scale, non più architetti. Vai, vai.
0: Buongiorno ragazzi, se mi arriva una notizia così, in primis vorrei sapere se all'eredità siano collegati dei debiti. Saluti Luigi da Zurigo. Vedi?
1: No, puliti.
0: Mentalità italiana, no?
1: Puliti, appartamenti, castelli, macchine, yacht e 20 milioni di euro. Cosa fate?
0: Rosario, io investirei non tanto in proprietà, ma in qualche attività, prima nella mia e poi magari in qualche altro settore.
1: Quindi lui versa i soldi nella sua attività. Però diciamo, l'attività.
0: 20 milioni, diciamo che puoi tranquillamente smettere di lavorare, no? Nella tua vita, ti puoi togliere qualche sfizio volendo. La prima cosa che penso, questo vuole 50 euro di diritto più 5 euro di cancelleria.
1: Wow, 20 milioni di euro. Ma no, mangio 100.000, capito?
0: È perché quello si spacca, capito? I 20 milioni poi diventerebbero 19 milioni.
1: Ha cagliato 50 euro,
0: hai capito? Mi faccio la crociera intorno al mondo con tutti i miei familiari e dopo chi si è visto.
1: Pure
0: Mariano,
1: io.
0: L'appoggio reale.
1: La stessa cosa che farei io, partirei e mi facessi due troppo di un giro del mondo. La rivenata da Napoli e riparto. Metto Napoli come tappa, insomma, finito il giro.
0: Posso dire una cosa?
1: E tu Tom e vai.
0: Posso dire, riparti almeno da Roma con l'aereo, perché sennò da Napoli vai ad aumentare
1: da Napoli,
0: il traffico.
1: L'aeroporto di Napoli arrivo dovunque. Lui arriva, ci sta il volo.
0: Sì, ormai sì.
1: Quindi va a farlo.
0: No, pronto? Così non dai fastidio anche tu con i voli e con l'inquinamento acustico.
1: Fra, a chi mondo
0: no, sei cattivo però.
1: A chi mondo
0: tiene sorda, parti da Roma, pronto?
3: Pronto, casa Bubu?
1: Gigi, Bubu.
3: Ti ha lasciato un biliardo.
1: Ti ricordi?
3: Faccio Umberto, buongiorno.
1: Ciao, ciao bellissimo.
3: Da risparmia con stecca, no, senza stecca.
1: Sì, sì.
3: Un fumetto tro truffa, vai giù, quello è grande, è grandissimo, vai giù. Vabbè, vai giù. Rosa, se prendi qualcosa, pensami.
1: Come no, te, prima è un bel ciao fratello, ciao
0: caro. Allora, se uno zio d'America mi lasciasse 100 milioni, questo già esagero, abbiamo detto 20, lui 100,
1: vabbè, 100 milioni
0: di euro esentasse, cosa direi? Oh zio, come faccio senza te? Come ero giovane, t'hai voluto bene. Oh zio, perché t'hai già perso? Lui farebbe finta di però, essere interessato.
1: Però l'abbiamo già detto che l'altra volta, se sapete che tenete un parente che vi deve dare, per esempio, 1 milione di euro, e chi si tenuto andare a cinganna, o tiratano pochi piedi.
0: Che cattivo.
1: O tiri i piedi, pensa che. E poi gli dici, no, e tu voglio bene, no. I camaradi scendano, e camera che camaccia, dire
4: Murillo. Buongiorno cuccioli.
1: Ciao bello.
4: La casa di Caivano. A me mi arriva una notizia che Osira America mi è rimasto 6-7 milioni di euro. Già c'è l'età, a parte un sconcerto istantaneo e stufato, però facesse un giro in coppa escort Italia.
1: Mamma mia, e che cos'è?
0: Punta in alto, capito?
1: Punta in alto lui.
0: Va bene, da affari tuoi con Stefano all'eredità è un attimo.
1: Oh, la riforma è interessante. Che fa? C'è riscotto l'eredità?
0: No, l'eredità la fa Liorni, se non sbaglio, l'eredità. Non vorrei dire una
1: sciocchezza. Ma si è liberata Amadeus, ma piglia Amadeus, forse chi? Sì. Ti piace? Sì, Amadeus posto tu, poi dice Amadeus ha preso il mio posto.
0: Sì, sarebbe comunque un motivo di vanto per me, assolutamente. Sì. Buongiorno ragazzi, la prima cosa che farei porto a mia moglie dalla mamma, Antonio D'Agger.
1: Amore, amore, abbiamo preso 100 milioni, fai la valigia, partiamo, no, te ne vai tu, vattene. Va bene, signori, ci fermiamo un attimino, una canzoncina e torniamo, vai.

0: la fantasia si amplia, sto sentendo i messaggi che stanno arrivando. Chi lascerebbe la moglie prima a chi ma che sei per interesse con moglie?
1: A quanto pare sì.
0: Tu la maggioranza lascerebbe la moglie, l'altro direbbe oggi ma perché ti fai avere solo mo e via discorrendo. Comunque chissà di essa escort e vabbè insomma.
1: Vedi, alla fine però nessuno pensa, dice, guarda, mi garantirei la serenità.
0: E più cazzo serenità che
1: no, nel
0: ma
1: senso,
0: poi non è vero, perché per esempio, in primo momento, poi dopo...
1: Prendi quello che ha detto l'escort, no? Quello là può trasformarsi facilmente in un vizio, perché tu incominci da quello, poi inizi a sperperare di là, poi magari ci aggiungi qualcosa. Esatto, poi magari inizi a fare, che so, turismo di quelle lì con destinazioni.
0: Ti accattivasci a Napoli e ci metti.
1: Le cose. Spendi 1.000, 2.000, 3.000 euro a sera nei locali, nelle cose, a lungo andare, poi i soldi finiscono. Invece tu fai un piccolo piano, dici, ti organizzi, una parte fai finta di non averli mai avuti, li lasci lì in modo tale che sei tranquillo, che nella vita casomai dovessi
0: succedere morire, fatti che tranquillità, ne capito allora la notizia qual è, Marco?
1: Sì, ho capito.
0: Tu non hai capito, cioè questa è gente che per stare tranquilla, per vivere tranquilla, accumulato, poi è morto. E è rimasto so, e poi
1: ha fatto
0: un flash per prato.
1: No!
0: Andiamo a morire!
1: Con una parte
0: e
1: minore.
0: E si manda, no, allora, dice, dopo, Leonardo. Leonardo a papà, qua stanno 5 milioni vincolati sul conto. 5 milioni non è rimasto buono, voglio.
1: Sì.
0: Stanno a casa, stanno e cose. Ok, dai, ci sono stimati. Poriz, te le magna.
1: Perché non mi ascolta quando parla?
0: È a morire in overdose, a morire, capito? Come tilico.
1: Cioè, una parte li lasci.
0: E ti danno un giattone tanto, papà.
1: Ma perché?
0: Tieni il soldo, puoi fare un zic. Magna. Viaggio, magna. E capisci? E fai schifo. Cioè,
1: ma quanta lussuria!
0: Che se fosse tipo 49 milioni di investiti per raddoppiarli.
1: Tutti,
0: Amore, facciamo altri 10 anni di sacrificio. Ma tu, e dopo
1: scusami,
0: abbiamo 40 milioni.
1: Scusami.
0: E muore a così.
1: Allora, fermo.
0: Muore che i soldi in coppa a banca.
1: Fermo.
0: Quando è morito, pensa.
1: Ti devi calmare.
0: Danna a stamma. Chi l'ha detto?
1: Vuoi sfogare anche lontano dal microfono?
0: Devi andare. Quando muori tu andai in da banca, andavo a fare così quando te ne vengo a pomare. Danno a murmuliare.
1: Invece, se tu stai provando questa grande gioia di qua, il telefono gli sta dicendo, lo smartphone ci sta dicendo i battiti cardiaci accelerati, secondo me.
0: Ma non è buono sto fatto.
1: Io dico, tu hai avuto la gioia che uno zio lontano ti ha lasciato una bella somma di soldi.
0: Bravo.
1: Perché non ricambiare questa gioia a un futuro nipote che magari non saprà manco
0: che me
1: sei?
0: Ma
1: che brutta persona
0: ma
1: sei!
0: Ma che sa faccio un po'?
1: Scusami!
0: Ma perché sei da mangiare i soldi miei? Avrà ragione! O nipote, ma dai a semmare, c'è chi lo vinto mi ha mangiato tutto cose, fino all'urdo malito, ma ci
1: l'ingordigia! Sì, questa si chiama ingordigia.
0: Io con vinto mi hanno un letto per fare le seguite, ha detto tutte cose. Cioè, 1.500-3.000 euro per il funerale, ne tengo.
1: Ma dai, lasciali in un cassetto 5.000 euro per il funerale.
0: Ma anche i soldi spicci in da sac,
1: i fiori almeno.
0: Tutto friggitriciario, fammi.
1: Per levarle dal commercio, le comprerebbe tutte.
0: Un milione friggitriciario.
1: Immagini.
0: Prima sta.
1: Intervistiamo perché ora l'uomo che ha acquistato tutte le friggitrici ad aria. Ma come mai lo ha fatto?
0: Perché insomma hanno ricevuto malati. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno. Sei d'accordo con me?
2: Semplicemente l'ho mai detto Marco.
0: No, pure tu asti passo, no?
2: No, noi passo, va, no. Non gli è successo a fare ovviamente.
0: Beh, certo.
2: Però godi la vita con i tuoi figli. Scim, sai, di compagni a scuola.
0: No, dai, mamma mia che palle. Ma chi l'ha nato in una casa? Ma non sa papà, non si trovi più, cioè ne capi? Non si trovi più papà, cioè.
2: No, dai ragione Marco, giù.
0: Amore, rimarte vinto con un coppa a banca.
1: Grazie collega.
0: Ci vuole tempo per mangiare i soldi. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve. Ciao, salve.
1: Ciao caro.
2: Se pensa che con 20 milioni di euro tua sti va.
0: Ma che vuoi si va?
1: Ma una minima parte, allora, a me. 5 milioni, capito? Li lasci là e ciao.
2: Che li metti a fare da parte? Cioè, per chi vuoi?
0: Ma per chi? Bravo. Danna a stamma quando muore.
1: Scusatemi, ma è una questione anche per andare contro i ricchi di oggi, cioè quelli che sono ricchi sfondati, non è che questi soldi li mettono poi un po' nell'economia per tutti, eccetera. C'hanno sti capitali bloccati che poi andranno in eredità a Tizi, a Caia, a Semprone, eccetera. Io faccio la stessa cosa, non vorrò niente, voglio tenerli io, me li congelo io, li lascio poi a una mia futura famiglia.
0: Un'altra cosa, lo sapevi, scusa se ti interrompo, ci sono dei, non so chi ha fatto questa, come si chiama, ricerca a Firenze, sono andato a vedere gli atti notarili dal 1400 ad oggi.
1: Gli atti notarili dal 1400?
0: Dal 1400, per vedere le famiglie ricche dell'epoca e le famiglie ricche...
1: Sue stesse?
0: Sue stesse.
1: Certo.
0: Sue stesse.
1: Perché lasciano così?
0: No, perché si parlava di mobilità sociale, no? Si parlava di meritocrazia, che non esiste la meritocrazia, cioè non è che tu puoi fare i soldi come fa Elon Musk oppure come fa un ricco in Italia, no? Perché tu risparmiate, figliate fama, si nato,
1: risparmiate, figliate
0: fama, muore a Rai, ma è rarissimo, cioè praticamente l'1%, 2% riesce a fare. Di solito è tutta eredità. Ma non ti rimanga proprio niente.
1: Non vuoi entrare in questa Hall of Fame. Cioè che da mo al 2400 andranno a vedere.
0: Ma fanno ogni giorno, me ne fotto a me, non voglio ogni giorno. Crematemi, spargete le mie ceneri.
1: Non si può fare, non si può fare.

0: con Bossa Nostra. Stiamo sognando con il famoso zio d'America, o uno zio chissà dove sta, che ci lascia una bella cosa di soldi di cui non sapevamo manco nulla, perché a quanto pare ci sono queste eredità abbastanza corpose che non hanno parenti diretti o che sono particolarmente lontani e che paradossalmente spesso e volentieri finiscono agli animali domestici. Che poi leggevo che in Italia pare non si possa fare questa eredità diretta agli animali, o almeno
1: lo fai al tutore del,
0: o all'associazione che magari
1: si c'ha cattura e crocchetto.
0: Speriamo. Io donerei il 50% ad associazioni benefiche con cose e poi girerei il mondo fino a che non finisco io. Luigi, purtroppo, da Mantova.
1: Sentite un po', che i patrimoni senza un successore diretto saliranno a 20,8 miliardi di euro entro il 2030, per arrivare, ascoltate un attimo, a 88,1 miliardi
0: di meno
1: nel 2040. Immaginate un po' quanta gente ha accumulato senza tenere nessun. Cioè, guardate l'animo umano, quando faccio Putin accanto a manca Putin, signore Dio, manda uno cioè uno, perché ad accumulare tutti questi soldi se non tiene a nessuno, non tiene a nessuno, non tiene un figlio, non tiene una moglie, non tiene una
0: sorella,
1: da solo, ma iettala all'inbeneficenza. Vai in Africa, per esempio, con 88 miliardi, tu vai in Africa, capisci, in un paese ci tu faccio la capa, una metropoli, rompe l'elettricità, tutto quanto, cioè, almeno muore che sai che chi la piccia luce ha da gamba scendere, no, chi la butta, da gamba scendere,
2: a fora quelle che te.
1: A fora, ma chi il c'è, non significa niente, chi ha piccia luce, dico, almeno la soddisfazione, pronto.
3: Buongiorno,
1: buongiorno.
3: La vita con Rosario, sposa di una bendizione in tiro.
1: Grazie.
3: Ma niente cosa.
1: Ma sì.
3: Non lasci niente a nessuno, ma che vada gente strana, ma non parente.
1: Mamma mia, vabbè. Volessi rilassare le famiglie tue, bello, bello, bello.
3: Voglio fare bene a gente strana eventualmente, ma non riesco a mangiare niente cose.
1: Ma sì.
3: Ma chi mangia niente a me?
1: Ma poi se si mazza, ma con mia sorella, cose, c'è adesso, insomma,
3: sì,
1: poi riesco a mangiare. Pure i miei nipoti, la mia nipotina.
0: Senti a quest'altro. Se avessi l'eredità di un miliardo, comprerei la Juve, mi venderei tutti i loro migliori calciatori e li manderei in Serie C, solo per sfizio.
1: E vabbè, come me mi accattarà, tipo, senza zaccagliette.
0: Marco, per farmi ricordare, costruisco un cubo pieno in titanio di 100 metri perlato in mezzo a piazza Garibaldi.
1: Bravo, e questo è quello che facevano i faraoni di una volta, quello che facevano una volta i re. No, i re, per farsi ricordare ai posteri, perché quella è l'immortalità, no? Che oggi ricordiamo ancora ai posteri, cioè che ricordiamo a Napoleone, perché? Che hanno fatto grandi cose. Tu vai in Africa e risolva la fame in Africa, 88 miliardi.
0: Tu fanno fai, no?
1: E come tu fanno fai, bella, tu vai andando in villaggio, vai giù un becchi. La prima
0: proprio
1: cosa
0: così.
1: Ci metti in mezzo un occhio, eh? Cioè, in camera. La prima cosa, la prima bella MD. Poi facciamo la spesa e si fatta così.
0: Rosario,
1: c'è un primo capietto, un MD in Africa. Sono grosso, cioè. Un uomo mia coppa.
0: Non ti rispondo nemmeno.
1: Green allora, Market, proprio, bello.
0: Rosario comprerebbe la radio solo per passare tutte le canzoni di Mauro Nardi.
1: Ah, che ne parliamo a fare.
0: Chi Nardi diventerebbe?
1: Nel cuore. No, non mi va.
0: Lo salutiamo a Mauro Nardi, ovviamente, gli mandiamo un grande abbraccio. Buongiorno ragazzi, chi l'accumulano perché non tenen mugliera, Agostino da Pomigliano d'Arco. Vabbè ragazzi, diciamo che molte persone poi si
1: accumula, accumula. Io ho conosciuto una signora, aveva un sacco di soldi in coppa a banca, con nasceva la casa, sempre chiusava i coppa. Una volta i figli gli chiesero i soldi, dice, mi era un interesse, qual è l'interesse di banca? Ma tu, accumula, è morta. E poi i figli naturalmente si sono divisi.
0: E parliamo ancora di lei, vedi come funziona?
1: Accumulo.
0: 081 546 7373.
1: Mamma mia.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io con tutti questi milioni comprerei l'azienda dove sto lavorando e ci mettessi a fatica i masti.
1: Bene,
4: di capire quello che si trova.
1: Che soddisfazione. Va bene, signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: on Sunshine dal 1985. Che significa working?
1: Santa Cagata, Santa Cagata qui su Kiss Kiss Napoli. Yes.
2: Se vabbè, buonanotte, okay, ragazzi. Siamo alla frutta, siamo arrangiati.
1: Allora 0815466873 guarda, sarebbe bello, so che è impossibile, però sarebbe bello se ci chiamasse qualcuno che si è ritrovato con un'eredità senza saperlo, cioè sai che c'è il famoso zio d'America o lo zio lontano che poi gli ha lasciato qualcosa senza saperlo. Se esiste all'ascolto una persona che ha vissuto questa esperienza, giusto per capire quello schianto, quel momento in cui ti viene
2: come comunicato. Prendere l'Enalotto, pensi?
1: Sì, sicuramente
2: io super Enalotto. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, mi avete chiamato e io rispondo.
2: Sì, vabbè, a voi ce la fanno, giù, no, vai.
3: Veramente, a parte gli scherzi, sì. È successo, penso, una quindicina d'anni fa, i miei nonni, cioè mia nonna aveva una zia che era scrittrice e questa non aveva parenti e hanno avuto tutti quanti vecchi fratelli di mia nonna, tipo a 70 anni più o meno di media tutti quanti, hanno avuto 60 o 70 mila euro a testa.
2: Insomma, una cifra...
3: Cioè, una zia abitava in Sicilia, questa scrittrice... Però alla fine va giù.
2: Ma vecchio, pure se era mangiato tutte cose, ma sono 60.000 euro, vecchio, se la mangiava.
3: Alla fine sì, sicuramente dopo una vita che di sacrificio e che hanno lavorato, i miei nonni sono stati contenti, però purtroppo se l'hanno mangiati badando.
2: Almeno, vedi. Almeno hanno potuto papà.
3: Sì, infatti, almeno hanno vissuto gli ultimi anni in maniera più serena.
1: Diciamo 60-70 mila euro non ti cambiano forse la vita, però ti danno una certa serenità, non una certa tranquillità.
3: E poi, ragazzi, volevo dire, secondo me, lo sai, se picchi 20 milioni di euro tra 2-3 anni, che forse Francesca cominciano a faticare, dice, vai giù, andava i figli per su una
2: bravo.
3: No.
2: Rimane detto.
1: Passa domani.
2: Ciao fratello. Ciao.
1: Se vincessi, o meglio, se ricevessi un'eredità simile, chiederei il falo di confronto con mia moglie, Gennaro da Parigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Oui, sì, ciao.
4: Buongiorno.
2: Ciao.
4: Un bacio a tuo carissimo Rosario.
2: Ciao, amica mia, grazie.
4: Come lo fa?
2: Ciao, grazie.
4: Ma come stanno i gente che sono morti di fame? Per carità, tanti di rispetto per gli animali, per carità. Ma rappo che ci vanno a dire lo patatello di quelli che hanno fatto.
2: Per esempio, Valentina ha dato tutto in beneficenza.
4: Le azioni buone che bisogna fare sulla faccia della terra, non lo so. Come sono questa gente che veramente stanno in creatura, sono morti di fame, gente che sono morti di fame.
2: No, ma pensi che sono cattive, il discorso è che ci sentiamo eterni, capi? Cioè, la morte a noi non tocca.
4: Per carità, se ci fa una domanda a Dio, allora che si risponde, scusatemi, chiamatemi cretini, chiamatemi quello che è, però mamma mia, per carità, tanto di rispetto degli animali, ma stanno in gente che sono morti di fame.
2: Io dico sempre pure a Pesacana, e fanno poche beneficenze, Ah, che tu magno tu su, lo fanno.
4: Sì.
2: Ma figurati, ciao.
1: Ragazzi, con 20 milioni di euro una banca vi darebbe un interesse del 3%, in poche parole, solo di interessi netti avreste una rendita di 400.000 euro all'anno, tutto questo senza fare investimenti particolari, dice Francesco.
2: Non lo so se funziona così, però più o meno.
1: Non so se te lo fanno con 20 milioni, proprio perché poi c'hai...
2: Ma non sono cazzai, voglio 20 milioni, non sono cazzai,
1: La boiaro,
2: 20 milioni, che se non pigliate fai, meglio annettene 20 milioni.
1: Ma quando?
2: È meglio annettene, pensa cane. Te lo dico da milionario. Sì, ma meglio annettene.